0: l'attacco contro un cargo all'aeroporto di Lipsia inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che annuncia risponderemo uniti agli attacchi di Berlino. Intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo nella capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica interna, e dal Kirghizistan il presidente russo annuncia che Mosca vuole porre fine al conflitto in Ucraina ed è pronta ai colloqui. La corrispondente da Mosca.
1: Per due interi giorni, durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi affrontati ma non centrali. Alla fine dei tanti incontri bilaterali, Putin torna invece a parlarne in una conferenza stampa nel cuore della notte. I colloqui di pace sono in fase di stallo, non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, dice, se qualcuno saprà riavviarlo con trattative concrete. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono sempre benvenuti, di loro ci fidiamo, aggiunge Putin, che vanta successi al fronte soprattutto nel Donbass. Ribadisce che sono in corso pesanti attacchi contro gli impianti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe, il 10% delle quali deve ancora essere rimesso in funzione dopo i danni subiti. Attacchi che causano perdite pesanti tra i soldati russi al fronte. Putin, rispondendo ai giornalisti, definisce queste perdite una tragedia ed esclude una nuova mobilitazione. Etichetta come terrorismo la minaccia di Zelensky sui cieli russi. Risponderemo, dice. E infine, sullo scontro con la Germania, afferma che non ci sono prove contro la Russia. Berlino, conclude, ci accusa per ragioni di politica interna. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Altro fronte, quello del Medio Oriente. Nella notte, nuovi raid americani vicino a Hormuz, colpita anche una festa di matrimonio, 4 le vittime. Intanto il presidente Trump minaccia la Repubblica Islamica sarà annientata. La risposta di Teheran: daremo una lezione indimenticabile agli Stati Uniti. Primo obiettivo, una base aerea in Giordania, e poi un altro attacco con droni è stato lanciato contro una base americana in Bahrain e in Kuwait. Da New York, l'inviata.
2: A confermarlo è lo stesso comando centrale. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati, chiarisce poi Trump in un'intervista a Fox News. Spiega, nel mirino c'era il sistema radar di Teheran, i Pasdaran piazzavano nuove mine navali, sono stati puniti. E torna a minacciare, non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco. La porta aerei Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Tensione che torna alle stelle a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, con ripercussioni anche sul fronte interno americano e una lunga lista di nomi importanti che negli ultimi mesi hanno lasciato l'incarico al Pentagono. Ultimo, poche ore fa, il segretario dell'esercito, Dan Driscoll. Frizioni insanabili, filtra da fonti di stampa con il capo della difesa, Hegseth. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
0: E torniamo in Italia con la politica. Prosegue il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito. La legge elettorale, altro tema. Ieri il termine per gli emendamenti al testo in commissione in Senato, sono state presentate 697 proposte. Il provvedimento è calendarizzato in aula il 9 settembre con il voto finale già fissato martedì 15. E parliamo di economia. Istat, stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo la disoccupazione. La ministra del lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo.
3: Segnali positivi per il mercato del lavoro italiano. A luglio gli occupati crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. Calano gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Lavoratori sempre più anziani, gli over 50, sono il doppio degli under 35. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo, però, torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici, causata dal protratto aggravarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona al più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'Eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E veniamo alla cronaca. Omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri due, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno presto ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro. A Bivona, nell'Agrigentino, è morto il titolare 53enne di un'impresa edile, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori di un'abitazione. Gravissima, il figlio di 24 anni che era con lui. E il 40enne di origini bengalesi scarcerato a Torino dopo abusi su una 13enne. Il ministro della giustizia invia gli ispettori.
4: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. Due notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne, e poi durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
5: Io ho sbagliato.
4: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il Tribunale dei minori dell'Aquila dà il via libera ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasto, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre, ma il legale della famiglia annuncia ricorso. Ed ex atleta paralimpica bloccata 12 ore all'aeroporto di Caselle. Ryanair le contesta le batterie al litio della carrozzina, ma era tutto in regola. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, Coppa Italia, imprese esterne di Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino, oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese, Venezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Mosca vuole porre fine alla guerra con l'Ucraina ed è pronta a riprendere i colloqui di pace. Lo ha dichiarato Putin nella notte. Intanto allarme in Europa per la cosiddetta guerra ibrida russa. Berlino accusa il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, che dopo aver parlato con il cancelliere Merz annuncia risposte. Inviata a Berlino.
3: La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt si aspettava la dichiarazione ufficiale sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni ed è arrivata in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione, di rischio per il paese. Si ricorda che un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto, un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL, il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Badeful quando è lui a prendere la parola. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Fuoco incrociato nel Golfo, risponderemo con fermezza dopo il raid statunitense su una festa di nozze a Sirik che ha ucciso 4 persone e la minaccia dell'Iran che dice di aver colpito basi americane facendo diverse vittime in Giordania. Washington smentisce: al momento gli attacchi di Teheran non hanno causato morti americani. Le autorità di Amman sostengono di aver intercettato almeno 10 missili balistici, droni anche sul Kuwait e sul Bahrain. Il G20 delle finanze negli Stati Uniti si spacca, salta il comunicato congiunto. Il segretario al tesoro americano Bessent accusa solo la Cina contraria. I ministri di tutti i paesi, eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera, sicura e prevedibile nello stretto di Hormuz. I cinesi hanno bocciato anche le politiche non di mercato, in particolare alcuni punti sugli sforzi per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento globali per energia, prodotti alimentari e fertilizzanti. Secondo alcune fonti, Pechino non voleva finire sul banco degli imputati per il maxi surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari. In Italia, bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese reo confesso di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemiche sulla decisione del giudice di Torino che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori nel capoluogo piemontese. Insorge la premier Meloni. Chi lo spiega? La famiglia della ragazzina, che quell'uomo è di nuovo in giro. Salvini chiede la castrazione chimica. Interrogazioni al governo da PD a Italia Viva. E via social è arrivato anche l'intervento della Premier sia su questa vicenda che su quella degli attacchi ibridi di Mosca alla Germania.
4: Giorgia Meloni esprime la piena solidarietà dell'Italia nei confronti della Germania, vittima di un attacco ibrido russo a Lipsia, e lo fa scrivendo sui social che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. In un altro post la Presidente del Consiglio invece ricostruisce un caso di cronaca di Torino dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo con uomini, mezzi e risorse, ma così è davvero difficile. La Premier conclude esprimendo profonda solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Carla Macrellino, GR1.
2: Va avanti il dibattito interno al Carroccio. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale della Lega Nord.
0: I promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali. Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato. Struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Fra i fautori del progetto c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica appunto di riferimento dei dissidenti, alternativa a quella attuale. La reazione da via Bellerio non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Alessandra Allegra, GR1.
2: L'economia impennata dell'inflazione ad agosto, che cresce del 3,3%, segnando un record dal settembre 2023. Lo comunica l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici. Le associazioni dei consumatori richiedono al governo di intervenire. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, mi sento ottimista. Così poco fa Alessandro Di Battista sui social ha annunciato che rientrerà in Italia venerdì. Attualmente l'ex deputato si trova ricoverato in ospedale a La Habana, Cuba, dove nei giorni scorsi ha accusato un grave malore. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolà Maupas, ad aprire la kermesse il film Ink di Danny Boyle. Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, esonerato l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Volley, gli europei femminili, stasera alle 19 le azzurre imbattute in questo torneo affronteranno la Svezia, già sconfitta ai gironi per un posto in semifinale. Giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a fare incetta di medaglie, sono 187 in totale finora, 5 ore nell'ultima giornata, nella pallamano femminile, nel salto in alto con Gimbo Tamberi, nel sollevamento pesi, nel getto del peso e nel salto triplo. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento a scaraventarci qua.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Nella notte, nuovi raid americani vicino a Hormuz, colpita anche una festa di matrimonio, 4 le vittime. Intanto Trump torna a minacciare, la Repubblica Islamica sarà annientata. Ma Teheran risponde colpendo basi in Giordania e attaccando con droni basi americane in Bahrain, Kuwait e in Iraq. Altro fronte, quello legato alle tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente i russi per l'attacco contro un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Berlino intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo nella capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica interna.
3: Sul drone esplosivo, l'attacco ibrido a Lipsia, la Germania che accusa formalmente la Russia. Interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani, che si trova in questo momento in Irlanda per una ministeriale esteri a Wicklow. Parla dell'unità dell'Europa, che è la migliore risposta alla Russia, e c'è la solidarietà alla Germania che non mancherà e che verrà ribadita anche da qui.
4: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi. Ma non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
3: A Wicklow, nella contea a sud di Dublino, si è svolta la ministeriale difesa. La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Vuole spaventarci, ma non ci riuscirà, ha detto Kaja Kallas, a capo della diplomazia dell'Unione Europea. L'Unione aumenterà così il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca ancora più forti. Nel mirino c'è anche la flotta fantasma russa. Più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino.
0: Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E torniamo in Italia con i dati sull'economia che arrivano dall'Istat. Stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo invece la disoccupazione. La ministra del lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo. E l'economia e la legge elettorale, per cui sono stati presentati quasi 700 emendamenti, sono al centro del dibattito politico. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre, pochi giorni prima il governo festeggerà il record di longevità.
5: Gli ultimi dati positivi dell'Istat sull'occupazione sono il risultato anche di un governo stabile. È Stefano Maullu, Fratelli d'Italia, a rivendicare il record di longevità dell'esecutivo.
6: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
5: Garantire stabilità è dunque l'obiettivo della legge elettorale, assicurano dal centrodestra. Sulle preferenze c'è l'intesa, non ancora sulla parità di genere, e il ballottaggio tenta il partito della Premier e Forza Italia, ma non la Lega, che si oppone. Se ne discuterà in aula fra una settimana. Sulla legge elettorale, il campo largo più Italia Viva presentano 8 emendamenti unitari. Le opposizioni attaccano sull'economia. Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza, afferma Giuseppe Conte. Faremo muro, promette la segretaria Dem Elly Schlein, Francesco Boccia.
7: Giorgio Meloni fa i vertici notturni solo per occuparsi della conservazione del potere, di come restare a Palazzo Chigi.
5: È sempre più vicina la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano, dove si voterà nel 2027. Federica Ionta, GR1.
2: La cronaca: omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di 3 fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso altri 2, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno presto ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro. A Bivona, nell'Agrigentino, è morto il titolare 53enne di un'impresa di costruzioni, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori in un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. Ed è bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese. Reo confessa di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemica sulla decisione del giudice Torino, che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della Giustizia Nordio ha inviato gli ispettori nel capoluogo piemontese. E il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il Tribunale dei Minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasso con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere il fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre, ma il legale della famiglia annuncia ricorso. Torino, ex atleta paralimpica, bloccata per 12 ore in aeroporto e perde il volo perché secondo la compagnia aerea la sua sedia a rotelle non era in regola.
8: Ex atleta paralimpica e medaglia di bronzo a Barcellona 92, Patrizia Sacca era arrivata in aeroporto per prendere un volo Ryanair da Torino a Crotone, ma incredibilmente è rimasta a terra per un problema legato alla batteria al litio del ruotino elettrico della sua carrozzina. La compagnia ha contestato la conformità della batteria, Sacca invece sostiene di aver presentato la documentazione necessaria e di aver comunque già viaggiato con quella stessa attrezzatura. La questione è ora al vaglio dell'aeroporto, ma restano aperti gli interrogativi. Vincenzo Falabella, presidente FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap.
9: Non possiamo continuare ad assistere a episodi nei quali una carrozzina, un asilo o una batteria diventano il pretesto per bloccare o mortificare o limitare il viaggio di una persona con disabilità. Le regole IATA prevedono che la batteria deve avere una capienza di 300 watt. Quanto pare Patrizia poteva essere imbarcata regolarmente.
8: Per fortuna casi isolati, eppure
9: si contano su una dita di una mano, ma credo che in questo caso l'ENAC debba intervenire, perché dietro quella carrozzina, che non è un bagaglio speciale, lo voglio ribadire, c'è la libertà di movimento di una persona.
8: Mauro Zanda, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, Coppa Italia, imprese esterne di Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino. Oggi tocca al Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
10: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Like a rainbow.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Derek Crispo. Nella notte fuoco incrociato nel Golfo. Risponderemo con fermezza dopo il raid statunitense su una festa di nozze a Sirik che ha ucciso 4 persone. La minaccia dell'Iran che dice di aver colpito basi americane facendo diverse vittime in Giordania. Washington smentisce: gli attacchi di Teheran non hanno causato morti americani. Le autorità di Amman sostengono di aver intercettato almeno 10 missili balistici, droni anche su Kuwait, Iraq e Bahrain, e la portaerei statunitense Abraham Lincoln ha colpito 2 navi cisterna iraniane. Mosca vuole porre fine alla guerra con l'Ucraina ed è pronta a riprendere i colloqui di pace, lo ha dichiarato Putin nella notte. Intanto allarme in Europa per la cosiddetta guerra ibrida russa. Berlino accusa apertamente il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dall'Unione Europea che annuncia risposte. L'inviata a Berlino:
3: la Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt si aspettava la dichiarazione ufficiale sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni ed è arrivata in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Si ricorda che un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto, un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL, il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Badeful quando è lui a prendere la parola. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Il G20 delle finanze negli Stati Uniti si spacca, salta il comunicato congiunto, il segretario al tesoro americano Bessent accusa solo la Cina contraria. I ministri di tutti i paesi, eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera e sicura nello stretto di Hormuz. I cinesi hanno bocciato anche le politiche non di mercato, in particolare alcuni punti sugli sforzi per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento globali per energia, prodotti alimentari e fertilizzanti. Secondo alcune fonti, Pechino non voleva finire sul banco degli imputati per il maxi surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari. In Italia, bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese, reo confesso di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemiche sulla decisione del giudice di Torino che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori nel capoluogo piemontese. Duro il commento di Giorgia Meloni che è intervenuta sui social su questa vicenda e su quella degli attacchi ibridi di Mosca alla Germania.
4: Giorgia Meloni esprime la piena solidarietà dell'Italia nei confronti della Germania, vittima di un attacco ibrido russo a Lipsia, e lo fa scrivendo sui social che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. In un altro post la Presidente del Consiglio invece ricostruisce un caso di cronaca di Torino dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo con uomini, mezzi e risorse, ma così è davvero difficile. La Premier conclude esprimendo profonda solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Carla Macrelli, GR1.
2: Va avanti il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito.
0: I promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali. Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato. Struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Fra i fautori del progetto c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica punto di riferimento dei dissidenti, alternativa a quella attuale. La reazione da via Bellerio non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Alessandra Allegra, GR1.
2: L'economia impennata dell'inflazione ad agosto, che cresce del 3,3%, segnando un record dal settembre 2023. Lo comunica l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, sono ottimista, così nella notte Alessandro Di Battista sui social ha annunciato che rientrerà in Italia venerdì. Attualmente l'ex deputato 5 Stelle si trova ricoverato in ospedale a La Habana, Cuba, dove nei giorni scorsi ha accusato un grave malore. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia, in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas, ad aprire la kermesse il film Inc. di Danny Boyle. Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma, nonostante la vittoria esonerato l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Volley, gli europei femminili stasera alle 19, le azzurre imbattute in questo torneo affronteranno la Svezia, già sconfitta ai gironi per un posto in semifinale. Giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a fare incetta di medaglie, sono 187 in totale fino ora, 5 gli ori nelle ultime 24 ore nella pallamano femminile, nel salto in alto con Jimbo Tamberi, nel sollevamento pesi, nel getto del peso e nel salto triplo. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il nuovo giorno con Raizo Radio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: Ed eccoci qui anche per questo secondo giorno di settembre, 2 settembre oggi, mercoledì. Angelo Torchetti con voi a darvi il buongiorno qui da Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. C'è intanto Francesco Pantaleo alla parte tecnica e tra pochissimo anche Serena Mancarella, ma nel frattempo noi diamo inizio alla nostra giornata con lo stato del tempo. Aeronautica Militare, colonnello Guido Guidi con noi, buongiorno.
6: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio. Un'altra giornata di settembre che sembra più agosto, con pressione
5: anche luglio,
6: anche luglio, esatto, non cambia molto in effetti. Il tempo sta passando, la stagione progredisce, ma al momento la situazione è molto simile a quella che abbiamo avuto nel recente passato, ancorché inevitabilmente con un po' di luce in meno, con le notti che si stanno allungando, almeno le minime perdono qualche grado e quindi la sopportabilità del caldo, che pur ancora insiste su gran parte del paese, comincia ad essere migliore. E il tutto in un contesto di alta pressione, di tempo buono. Oggi però tuttavia non mancherà qualche temporale. Alpi di nord-est, Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna, Appennino meridionale, specie Basilicata, entroterra campano e anche Calabria. Non a caso proprio la zona appenninica tra Toscana e Emilia-Romagna, nonché le zone interne del meridione, sono in stato di allertamento ordinario, colore giallo, emesso dalla Protezione Civile proprio per la possibilità che ci siano questi temporali. Ma saranno nubi da calore, saranno nubi pomeridiane, si estingueranno poi nella sera, così come le piogge che da queste potranno scaturire, e per il resto del territorio avremo una giornata a tratti con qualche nube in più, ma non nubi consistenti, non nubi in grado di mitigare più di tanto l'azione del sole, quindi ancora temperature elevate.
5: Benissimo, grazie, a più tardi per un altro aggiornamento.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

La voce di Cher per questa cover, questa canzone che fu lanciata, scritta anche da Mark Owen, ma lei la riprese e la fece sua in questo caso con Walking in Memphis. Siamo alle 5 e 37 minuti qui su Rai Radio, ancora il buongiorno che vi giunge ai nostri microfoni. Nel frattempo andiamo subito a vedere quello che c'è in strada, anche perché abbiamo da segnalarvi una coda di 2 km per traffico congestionato sulla 13, la Bologna-Padova, tra Villa Marzana, Rovigo Sud ed Occhiobello in direzione di Bologna. Qui il traffico appunto congestionato. Poi c'è anche un incidente, questa volta però al sud, sulla 1 tra la Caserta Nord e la 30 Caserta Salerno in direzione sud verso Napoli. Si tratta di un tamponamento avvenuto a chilometro 736 e 800. Al momento la coda è di 1 km ed è considerata una coda per il momento stabile. Abbiamo poi sulla 10 la Genova 20 miglia tra Renzano e la 26 dei trafori, dei materiali dispersi. C'è anche una safety car che rallenta la circolazione in direzione di Genova tra il chilometro 18 e chilometro 14. Ci sono ancora delle chiusure che andranno a terminare, quindi riapriranno questi tratti alle 6 o alle 7 in questo caso, perché il tratto della 1 tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna, la riapertura è prevista alle 7, sono chiusure per lavori notturni. Poi abbiamo anche la segnalazione della 14, c'è un tratto chiuso, riapertura prevista alle 6 in questo caso, del tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione nord verso Ancona. Poi c'è il bivio che collega la 1 alla 15 Parma La Spezia in direzione Milano, chiuso per lavori. Riapertura dovrebbe essere già avvenuta, ma insomma c'è direttamente un piccolo ritardo. Anche per quanto riguarda la 8, la Milano Varese, tra la diramazione Gallarate Gattico e il bivio con la 8 in direzione sud, quindi per chi arriva da Varese c'è ancora questa chiusura del nodo. Nel frattempo si riaggiorna la notizia dell'incidente di Caserta, ed è una buona notizia, diciamo, perché non è più segnalata coda ma adesso un semplice rallentamento, quindi la situazione sembra effettivamente andare verso un miglioramento. Comunque la terremo d'occhio e vi aggiorneremo tra poco. Adesso c'è Francesco Gabbani.

Ritorno in mente con Lucio Battisti fino alle 5:49 minuti. Adesso aggiornamenti ancora sulla notizia che riguarda la 13, la Bologna-Padova. Il traffico resta per il momento congestionato, ma un po' meno perché la coda si è accorciata da 2 ad 1 chilometro. Villa Marzana-Rovigo Sud-Occhiobello, questo è il tratto interessato dalla coda. Abbiamo invece una novità, un incidente segnalato tra Arenzano e la 26 dei Trafori in direzione di Genova, chilometro 15. La nota di autostrade ci dice che sono coinvolte 4 vetture e abbiamo al momento già la coda segnalata tra il chilometro 20 e il chilometro 15. Non è quantificata la coda, ma insomma è compresa tra questo chilometraggio. Poi abbiamo anche la segnalazione ancora della 1, l'incidente di Caserta Nord a 30, Caserta Salerno verso Napoli. Adesso confermati ancora i rallentamenti. Ricordo che qui c'è stato un tamponamento. Per quanto riguarda le riaperture, riaperto il tratto della 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione nord. Questo è dunque l'aggiornamento. Per il resto nessun'altra novità, ma a proposito di novità, invece una musicale ce l'abbiamo, quella di Gigi D'Alessio ed Alfa.

Dido con Life for Rent. Allora, ci sono novità in merito alle riaperture. Riaperto il tratto come previsto alle 6, quindi anche con pochissimi minuti di anticipo. Riaperto il tratto della 14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione nord verso Ancona. Tutto regolare a questo punto all'altezza di Caserta Nord, dove sulla 1 c'era stato l'incidente con rallentamenti e code, ma si è tutto completamente risolto, quindi traffico regolare. Riaperta la diramazione Gallarate Gattico tra il bivio di diramazione 826 e la 8 Milano Varese. Già avevamo detto della riapertura della 8 tra Busto Arsizio e Cavaria, quindi assolutamente confermata. Poi abbiamo invece ancora due code, la prima è quella della 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e la 26 dei Trafori in direzione di Genova, e poi abbiamo anche questa coda per incidente. L'altra invece è per traffico congestionato ed è quella segnalata sulla 13 la Bologna-Padova, quindi tra Villa Marzana, Rovigo Sud ed Occhiobello in direzione di Bologna.

0: GR1.
1: Buongiorno. Tra Luana Cremasco, si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di tregua, attacchi incrociati nelle ultime ore con 11 morti, decine di feriti tra civili iraniani. Facciamo il punto con Cecilia Rinaldini qui in studio.
2: A Sirik, località costiera nello stretto di Hormuz, si stava festeggiando un matrimonio quando un attacco statunitense ha seminato morte, tra le vittime anche un bambino di 4 anni, lo riferiscono autorità locali. Gli Stati Uniti non commentano l'accaduto, il comando centrale delle forze armate statunitensi dichiara invece di aver completato una serie di raid contro obiettivi dei guardiani della rivoluzione iraniana, tra cui siti di difesa aerea, sistemi radar, postazioni per la posa di mine, il tutto in risposta agli attacchi iraniani contro navi mercantili. Teheran a sua volta afferma di aver colpito basi statunitensi in Giordania e in Iraq, dove sostiene siano rimasti uccisi diversi soldati americani, notizia smentita da funzionari statunitensi. Media iraniani riportano anche un attacco in Bahrain. Oltre agli scambi di fuoco, le minacce incrociate, Trump dichiara: se rispondono li annienteremo. I Pasdaran replicano: se ne pentiranno amaramente. Non sto cercando di portare l'Iran al tavolo delle trattative, dice il capo della Casa Bianca. Non mi importa se firmano un accordo che per loro non vale nulla.
1: Alla situazione nella regione guardano i paesi del G20. Nel documento finale, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. E poi c'è l'altro versante di guerra, quello ucraino. La Germania accusa la Russia per il drone carico di esplosivo rinvenuto all'aeroporto di Lipsia all'inizio di agosto. Le attribuisce la responsabilità dell'azione. Uniti contro gli attacchi ibridi, afferma la Premier Giorgia Meloni, esprimendo solidarietà. Ancora attenzioni dunque tra Mosca e l'Europa. Sentiamo.
3: Hanno puntato apertamente il dito contro la Russia in una conferenza stampa congiunta. I ministri tedeschi degli esteri Vadeful e degli interni Dobrindt per Berlino dietro l'attentato con droni ed esplosivo al cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. C'è la mano di Mosca. Non riteniamo di essere in guerra con la Russia, ma siamo ogni giorno nel binino della loro guerra ibrida. Così il ministro dell'interno Dobrindt. Manovre per destabilizzare l'Europa, secondo il ministro degli esteri Vadeful, che ha annunciato le contromisure. L'ambasciatore russo sarà richiamato, sarà chiuso a fine settembre il consolato generale di Mosca a Bonn, così come la Casa Russa a Berlino, istituzione culturale che si ritiene sia coinvolta in operazioni di intelligence russe. La Germania ci incolpa per ragioni di politica interna e potrebbe aver falsificato le prove, la replica di Putin. E intanto la presidente della Commissione Europea ha sentito al telefono il cancelliere tedesco Merz. L'Europa risponderà agli attacchi ibridi, ha assicurato Ursula von der Leyen, mentre la NATO ha avvisato Mosca. I tentativi di intimidazione falliranno. Claudia Stamerra, GR1.
1: La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, torna ad attaccare l'Italia. Definisce la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente della difesa italiana una notizia ridicola, degna di una favola di Gianni Rodari. Secca la replica del ministro della difesa Guido Crosetto, che prima ironizza: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, e poi precisa: noi ragioniamo pensando a Roma, non a Mosca né a Kiev. Balzo dell'inflazione in Italia. A causa del caro energia, ad agosto i prezzi al consumo sono aumentati del 3,3% su base annua, il dato più alto da quasi 3 anni, secondo quanto reso noto dall'Istat. Confermate le stime di crescita del prodotto interno lordo nel secondo trimestre, più 1% sull'anno. Cala la disoccupazione, a luglio al 5,8%, per i giovani però è salita al 18,9%. Il Ministero della Giustizia ha inviato gli ispettori a Torino dopo le polemiche sul caso del 40enne accusato di abusi sessuali ai danni di un adolescente e scarcerato dopo 48 ore dal giudice.
4: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo 2 notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo, mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la 13enne sarebbe entrata nel minimarket verso l'1 per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo. Dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. Sul caso, il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda.
5: Torino, Stefano Ciardi, GR1.
1: Duplice omicidio e suicidio ad Apice in provincia di Benevento. Dopo dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli ha ucciso gli altri due con una pistola per poi togliersi la vita. Lo sport, calcio, partiti sedicesimi di finale di Coppa Italia. La Cremonese batte a sorpresa il Parma 2-0, ma questo non basta a salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato. Basta una rete al Monza invece per superare il Torino. Agli ottavi dunque Cremonese-Como, Monza-Milan. Sono le 6:05 e la linea all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

novità e grandi classici della musica su Raiso Radio, musica news di Infomobilità, e siamo sulle strade del mattino ad accompagnarvi. Angelo Torchetti con voi a darvi ancora una volta il buongiorno per chi si fosse messo in ascolto da poco. Insomma, a quest'ora piano piano arrivano tanti ascoltatori in più, alzandosi e svegliandosi nelle primissime ore del mattino. Alcuni sono già in viaggio, alcuni anche già in coda. Purtroppo, per esempio, sulla 1 c'è traffico congestionato in questo momento tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. La coda è di 1 chilometro. Abbiamo poi l'incidente della 10, la Genova Ventimiglia. Si tratta di un tamponamento avvenuto tra 4 vetture, ma abbiamo al momento la coda segnalata tra chilometro 20 e chilometro 15 in direzione di Genova, quindi tra Renzano e la 26 dei Trafori. Poi abbiamo anche un altro incidente, questa notizia appena arrivata: un camion è coinvolto in un incidente sulla 12 tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione sud a chilometro 205 e 100, e ancora congestionato il traffico sulla 13 tra Villa Marzano, Rovigo Sud ed Occhiobello con 1 chilometro di coda. C'è una novità che riguarda anche la Sardegna, perché sulla 131, la statale di Carlo Felice, il traffico è bloccato 2 chilometri dopo Florinas in direzione di Cagliari a causa credo di un incidente, non è ben specificato, ma immagino che il blocco sia per questo motivo. Barese, la statale Barese 200, statale 96 Barese, incidente 3,5 chilometri prima della variante di Altamura in direzione di Bari.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Viajando por el mundo, questa era Karol G con Manu Chao, e adesso c'è Patti Pravo che invece ci canta un'altra canzone che risale ad un po' di anni fa, ma sempre bella da riascoltare, una canzone che arrivò praticamente un anno dopo E dimmi che non vuoi morire, quindi stiamo parlando del 1998, Les étrangers.

Crazy Dreams con YouTube fino alle 6:24 minuti. Continuate a viaggiare in nostra compagnia. Nel frattempo, sulla 10, la Genova Ventimiglia, si è quasi risolto il problema dell'incidente, nel senso che è vero che le quattro vetture incidentate sono ancora lì, quindi vi è ancora segnalato effettivamente l'incidente tra Renzano e la 26 dei Trafori, ma la novità è che la coda adesso non c'è più, quindi è annullata la notizia della coda, resta solo l'incidente, così come c'è l'incidente sulla 12, la Genova-Roma, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, anche in questo caso, ed è un invito alla prudenza, visto che c'è questo camion coinvolto nell'incidente a chilometro 205 e 100, ma non ci sono problemi di traffico. Problemi di traffico che invece abbiamo su un tratto della 1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna, dove c'è un chilometro di coda per lavori in questo caso, e poi anche coda di traffico congestionato sulla 13, la Bologna-Padova tra Villa Marzana, Rovigo Sud ed Occhiobello in direzione di Bologna.

0: Ed eccoci puntualissimi con l'aggiornamento sullo stato del tempo e c'è Luca Ciceroni in studio, buongiorno.
1: Angelo, buongiorno. Ciao, primavera, Luca. Giusto?
0: Primavera, estate piena ancora.
1: Era la canzone.
0: La canzone sì, è primavera, sì. Okay. Le temperature non sono primaverili, no? Giusto, questo me lo devi confermare tu.
1: Esattamente, conferma, andiamo incontro a una nuova ondata di caldo, insomma. La quinta
0: una
1: della
0: nuova,
1: stagione, perché... se nuova, sì, nuova.
0: Ma è terminata?
1: Diciamo la quarta è terminata, c'è stato un...
0: terminata in realtà per non due è proprio... ore e poi ripresa l'altra.
1: Sì, qui a Roma in realtà è un continuo,
0: sì, infatti,
1: ieri 36, quindi...
0: Lasciamo perdere.
1: Però andiamo incontro a un weekend abbastanza caliente, ecco, piuttosto caldo, aumentano sul medio adriatico, al sud e anche al nord, diciamo che più di così a Roma 36, magari arriviamo a 37, ecco, però oltre non dovrebbe. Ecco, in queste ore del mattino però si sono abbassate un pochettino le temperature, le abbiamo visto ieri, oggi ancora qualcosa in meno, 19 gradi c'erano qui a Saxarubra, sono 18 a Firenze, 20 a Perugia, 21 ad Ancona, 14 all'Aquila, insomma si iniziano a dormire sonni tranquilli anche senza condizionatore, almeno arieggiando un pochettino nelle prime ore del mattino. Al nord ancora fa caldo, perché 24 gradi sono a Genova in questo momento, 22 a Torino e Milano, 21 a Bologna e 22 a Venezia. Vediamo anche in Riviera Romagnola cosa succede, ancora tanti turisti in giro, a Ravenna abbiamo 20 gradi, anche a Rimini sono 20, quindi insomma si sta abbastanza bene. Al sud fa caldo, sono 25 a Napoli, 27 a Messina, 23 a Palermo, 24 a Bari. E in Sardegna cosa succede? Ecco, in Sardegna abbiamo un po' di nubi, ma sono nubi innocue, nubi alte e sottili, i gradi sono 20-21 un po' su tutte le coste dell'isola. Cosa succede oggi? Ebbene, dopo un temporaneo cedimento dell'alta pressione, riprende quota questo anticiclone, un anticiclone esteso dalla Spagna, anzi dal Portogallo, e fino alla penisola balcanica, passando poi per la Francia, la Germania, l'Italia, gran parte del Mediterraneo, un po' come accade da diversi giorni, e quindi si torna ad irrobustirsi soprattutto dalla giornata di domani, e quindi ecco che protegge gran parte dell'Europa regalando bel tempo, e quindi anche in Spagna torna il caldo dopo un crollo delle temperature, sul nostro paese continuano di nuovo a risalire le temperature, e anche fa caldo anche in Grecia, perché si trova in Grecia 27 gradi, settembrini, vacanze settembrine, 27 gradi ad Atene. E quindi questa è un po' la situazione, stabilità atmosferica, bel tempo, vediamo se ci sono nebbie, direi di no, qualche banchettino lungo il corso dell'Arno, ma pochissima roba, quindi meno umidità rispetto a ieri, questa è una nota positiva.
0: D'accordo, ne riparliamo tra una mezz'ora circa con l'appuntamento di dove vanno le nuvole. A dopo.
1: A tra poco allora.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Sicuramente tra i maggiori protagonisti di questa torrida estate 2026, i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Intanto novità dopo gli aggiornamenti meteo, ancora una volta dall'infomobilità, perché si aggiunge una segnalazione di una coda piuttosto consistente, la coda di 5 km, siamo sulla 1 tra Caianello e San Vittore in direzione nord verso Roma. È una coda causata da un cantiere appunto tra il chilometro 694 e 689. E adesso c'è Beyoncé.

0: Intitola Love Sober, questa canzone di Kamrad, che ci porta al primo appuntamento della giornata con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Infatti adesso è il momento del riepilogo del traffico, quindi buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole al momento. Partiamo però dalla 1 Milano-Napoli, che fa eccezione. Ci sono code infatti tra Caianello e San Vittore verso Roma di 1 chilometro, in diminuzione, questo per lavori di ammodernamento della rete. Poi nel tratto emiliano dell'Autosole ci sono code tra Modena Nord e Modena Sud. Il traffico appunto è congestionato per chi viaggia verso Bologna e al momento c'è 1 chilometro di coda che si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Poi ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Tra Monza e Sesto San Giovanni le code verso Torino sono per un mezzo in panne che naturalmente il nostro personale sta già soccorrendo. In chiusura vi segnalo anche che questa mattina alle 9 chiuderà la 1 panoramica tra Pian del Voglio e Aglio verso sud. In alternativa naturalmente si percorre la direttissima fino alla riapertura prevista per le 18. Vi ricordo poi di prestare la massima attenzione alla guida e non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

sera. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi, sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangeremo, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di...

vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

E questa era serenamente la novità di Giuli con Brash, insieme per questo brano alle 6:51 minuti. Nel frattempo riaggiorniamo la situazione in Sardegna, perché c'era il traffico bloccato sulla importante statale sarda che è la 131, la statale di Carlo Felice, traffico fino a poco fa bloccato, adesso invece abbiamo dei semplici rallentamenti, tutto accade 2 chilometri dopo Florinas in direzione di Cagliari, quindi carreggiata sud. Andiamo anche su tratti di autostrade per l'Italia, perché c'è intanto una novità che riguarda la 4, la Milano-Brescia, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, coda per un mezzo fermo in avaria in direzione ovest a chilometro 137 e 800. Poi abbiamo anche i rallentamenti sulla 8, la Milano-Varese, tra Castellanza e l'innesto con la 9, Renate Chiasso, in direzione sud verso Milano. Sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Ancora segnalato l'incidente sulla 10, ma non ci sono code, tra Arenzano e la 26 dei trafori in direzione Genova. Coda invece è segnalata ancora sulla 1, tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna, qui il traffico è congestionato. Ancora l'incidente della 12 in un camion coinvolto tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione sud, non ci sono problemi di traffico, una piccola coda segnalata a Roma per il momento sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale.

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era

L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Putin contro tutti. Berlino, c'è la Russia dietro l'attacco con droni a Lipsia. L'Unione Europea, risponderemo. Giorgia Meloni, solidarietà alla Germania. Polemica tra Mosca e Roma su Fedorov. Raid e minacce incrociate. Si infiamma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Colpite infrastrutture e siti militari. Trump pronti ad annientarli. Teheran se ne pentiranno. G20 finanziario tranne Cina per uno stretto di Hormuz libero. I conflitti internazionali pesano sull'inflazione. Balzo ad agosto più 3,3%. Bene la crescita del PIL e dell'occupazione. Tennis US Open. Sonego contro il numero 2 del mondo. Zverev. Calcio. Coppa Italia. Monza e Cremonese approdano agli ottavi.
3: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Joe Jackson, che in questa canzone ci ricorda che con la forza di volontà forse si riescono a ottenere tante cose. You can get what you want, questo è il brano, alle 7-6 minuti e siamo in viaggio su Rai Radio, siete in nostra compagnia e siamo in vostra compagnia con le notizie, musica, news ed infomobilità, e c'è Alessandro Adriani nella parte tecnica, Angelo Torchetti che vi sta accompagnando sulle strade del mattino. Allora, andiamo intanto nuovamente sull'infomobilità, perché c'è una novità che riguarda la A14, si è verificato un incidente a chilometro 259-700 in direzione nord verso Ancona, tra i caselli di Civitanova Marche, Macerata e Loreto in direzione di Ancona, un tamponamento tra un'auto e un camion. Sono già stati spostati in corsia di emergenza i mezzi, quindi al momento non vengono segnalate né code né rallentamenti. Questa è intanto la novità. Poi sulla 12 ricordo l'incidente tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione sud, anche in questo caso si tratta di un camion coinvolto. Aggiornamenti anche per quanto riguarda la zona di Roma, dove tra Portonaccio e la tangenziale est verso ovest abbiamo coda per la viabilità esterna che non riceve. A Corso Malta sulla tangenziale di Napoli in entrata verso Pozzuoli ci sono code, e andiamo anche sulla 4, la Milano-Brescia, code in entrambe le direzioni a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, e tra Agrate e Sesto San Giovanni in direzione di Torino.

0: dove vanno le nuvole.
1: Ed eccoci all'appuntamento di Rai Meteo, dove vanno le nuvole. In studio torna Luca Ciceroni. Ancora buongiorno Luca.
2: Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio in questo momento, in questa giornata dalle caratteristiche pienamente estive, soprattutto in queste prime ore del mattino il cielo è sereno quasi ovunque, qualche velatura sul Tirreno che sta raggiungendo dalla Sardegna, si avvia verso il Lazio, ma sono nubi di scarsa consistenza dovute anche al fatto che la temperatura del Mar Tirreno è molto alta e quindi sopra alla media del periodo addirittura si toccano i 30 gradi in alcune zone del Basso Tirreno e quindi l'umidità provoca evaporazione, di conseguenza queste nubi marittime. Per il resto abbiamo bel tempo da nord a sud, le temperature minime, complici anche le giornate più corte, si sono leggermente abbassate, soprattutto sulle regioni del centro-nord. Al sud ancora fa caldo, però le correnti sono settentrionali e quindi questo diminuisce, ha fatto diminuire anche un po' l'umidità presente nell'aria, soprattutto nelle zone lontane dal mare. Cosa succederà oggi? Abbiamo un po' di instabilità sulle Alpi orientali, per un temporaneo cedimento dell'alta pressione sul nord Italia, ecco, già domani poi si riprende, andiamo incontro a un weekend da piena estate. Quindi qualche temporale sulle Alpi orientali, qualche temporale sull'Appennino emiliano, tra l'altro fenomeni che sempre nelle stesse zone si sono verificati anche ieri, quindi un po' un copione della giornata di ieri, e poi sulla Basilicata, in particolare Appennino Calabro-Lucano, ma non solo, localmente potrebbero raggiungere anche le coste ioniche della Basilicata, mentre anche sui rilievi della Sila sono previsti dei temporali. Questo solo nel pomeriggio, perché al mattino il tempo è buono e sul resto dell'Italia la situazione è decisamente tranquilla, anzi oggi 35 gradi a Roma, valore intorno ai 32-33 gradi sulle restanti principali località del centro-nord. Al sud anche 35-36 gradi nelle zone interne della Sicilia, della Puglia e anche della Calabria, quindi insomma ancora.
1: Comunque, Roma è sempre nella top 10 delle città esattamente più calde, no? Mi sembra di capire, o sbaglio?
2: Sì, anche oggi è la città più calda con 35 gradi, effettivamente oramai la temperatura non si abbassa se non un po' in queste prime ore del mattino, infatti questa mattina insomma 19 gradi qui nella zona di Saxarubra, però se andiamo in centro
1: dura poco la pacchia, però
2: dura pochissimo, poco perché poi appena sorge il sole le temperature salgono molto rapidamente fino a toccare una massima di 35 gradi e nei prossimi giorni si alzeranno ancora di un paio di gradi, anche 37 gradi verso il weekend, weekend che si preannuncia da piena estate.
1: Basta, vai via, buona giornata.
2: Scappo.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA,
6: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Morire qui, e così abbiamo ritrovato un Renato Zero dannata. Questa era la canzone alle 7:22 minuti. Nel frattempo si movimenta il traffico intorno a Firenze. Infatti ci sono aggiornamenti sulla 1 nei tratti in direzione di Roma tra il Bivia 1 variante di Valico e Firenze Scandicci. Qui ci sono rallentamenti dovuti a materiali dispersi, mentre è semplicemente il traffico intenso che rallenta la circolazione ancora in direzione di Roma tra Calenzano e Firenze Scandicci. Questo dunque una novità che riguarda la Toscana, ma ce n'è un'altra, perché sulla 11 abbiamo anche code per materiali dispersi tra il bivio della 1 e la 11 in direzione est, quindi per chi da Pisa va verso Firenze. Per quanto riguarda la situazione poi al sud, Napoli, la tangenziale con le code segnalate verso est per traffico intenso tra Camaldoli e zona ospedaliera, e anche in direzione di Pozzuoli abbiamo rallentamenti tra Capodimonte e zona ospedaliera, e code anche tra Capodichino e Corso Malta, traffico intenso.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Rai su Radio.

0: Ore 7 e 31.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

Lenny Kravitz con la sua Fly Away. Nel frattempo altri aggiornamenti ed altra notizia, questa volta di un incidente sulla 13, la Bologna-Padova, dove questa mattina avevamo avuto già traffico congestionato, ma adesso la situazione cambia in questo modo, perché abbiamo questo incidente al chilometro 39.800 sulla carreggiata sud, quindi per chi va verso Bologna, incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud. Si tratta di un tamponamento tra due camion, ci sono delle code, quindi c'è una coda di un chilometro tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna per questo incidente, ma ancora tra Ferrara Sud ed Altedo un altro rallentamento, sempre sulla 13 e sempre nella stessa direzione, quindi verso Bologna. Si risolve invece l'incidente della 12 tra Colle Salvetti e Rosignano. Abbiamo invece ancora un aggiornamento a proposito della 11, perché adesso ci sono rallentamenti tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 in direzione Firenze, traffico intenso, oltre alla coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Restando in zona, ricordo che ci sono anche i rallentamenti sulla 1 per chi va verso Roma tra la variante di Valico e Firenze Scandicci, e poi rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione di Roma.

0: Fu una genialata inserire la voce di Vasco Rossi sul finale di questa canzone Quattro amici al bar del Gino Paoli. Adesso però andiamo ad Autostrade per l'Italia, riepiloghiamo tutta la situazione del traffico che tra l'altro in questi ultimi minuti è anche un po' aumentato. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. E sì, il traffico sta aumentando sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Vediamo la situazione partendo dalla Lombardia. Nelle vicinanze del capoluogo, sulla 4 Milano-Brescia, ci sono code a tratti tra Agrate e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Il tempo di percorrenza è di 15 minuti. Ed anche tra Viale Certosa e Milano Est in direzione opposta verso Brescia, dove servono 20 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova invece, tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna, c'è un chilometro di coda, a causarlo un incidente tra due camion. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Ci spostiamo in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, qui tra Savona ed Albisola in direzione del capoluogo un chilometro di coda si è formato a causa di un camion in panne. E la circolazione è intensa anche in Toscana in direzione del capoluogo, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove troviamo code a tratti tra Prato Ovest ed il bivio con la 1 Milano-Napoli e più avanti code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Nella capitale invece, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, code a tratti le registriamo tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma verso il centro città. Andiamo infine anche a Napoli sulla tangenziale, dove il traffico è intenso con code tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino ed anche tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

C'era Gianni Morandi, ma non era solo, come avete sentito, c'era la voce di Alessandra Amoroso insieme per questa collaborazione tutta estiva, che tra l'altro viene anche riproposta nel nuovo tour di Gianni Morandi, che sta iniziato praticamente ieri, sta praticamente toccando varie città italiane con questo nuovo ritorno. Appunto, sul palco c'era un ragazzo, appunto il titolo della tournée. Allora, torniamo intanto agli aggiornamenti. Avete sentito le ultimissime novità da parte di Autostrade per l'Italia, ma le novità arrivano continuamente, gli aggiornamenti, per cui adesso andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, perché fa la comparsa una coda sulla FIPLI, quindi a Santa Croce sull'Arno in direzione uscita da Firenze abbiamo questa coda per traffico intenso, e poi c'è un'altra coda per incidente sulla 13, la Bologna-Padova. Adesso le code in questo caso sono tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione Bologna, quindi aggiornata questa notizia, 2 chilometri di coda.

Gay con Orchestra Maneuvers in the Dark, grandissimo successo dell'inizio degli anni 80, e quindi eccoci qua a ricordare brani del passato come facciamo spessissimo su radio, ma so che vi piacciono tanto, per cui ve li riproponiamo naturalmente unitamente a tutto quello che il mercato offre per quanto riguarda le novità e dunque gli aggiornamenti musicali. Ma a proposito di aggiornamenti, andiamo invece a vedere che cosa si aggiorna in strada, perché sulla 14 fino a poco fa il traffico era regolare nella zona di Bologna, adesso invece ci sono le code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiera e il raccordo di Casalecchio in carreggiata nord. Si aggiunge anche una segnalazione di pedoni, prudenza sulla 1 a Firenze Scandicci in entrata, e abbiamo anche altri aggiornamenti per quanto riguarda anche la zona di Milano, dove ci sono segnalazioni sulla 4 a Milano-Brescia, le code a tratti verso Brescia tra il raccordo Viale Certosa e Milano Est, tra Grate e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Anche in questo caso si tratta di code di traffico intenso. E a proposito di novità musicali, arrivano i Cosmonauti Borghesi, un gruppo nuovissimo che adesso andiamo ad ascoltare e scoprire con la loro canzone dal titolo Gomma Americana, e poi tra poco i titoli del GR1.

0: GR1.
1: Tensione alle stelle, raid incrociati Stati Uniti-Iran, colpiti obiettivi militari. Trump pronti al completo annientamento di Teheran. Il G20 finanziario, tranne la Cina, libera navigazione nello stretto. Russia sotto accusa, Berlino, c'è Mosca dietro i droni sull'Ipsia. Bruxelles, risponderemo. Palazzo Chigi, solidarietà alla Germania, ma Putin nega. Torino, 13enne violentata, il GIP libera l'aggressore dopo 48 ore. Ira di Giorgia Meloni, chi lo spiega alla famiglia? Il Ministero della Giustizia invia gli ispettori. Frana nel Monviso, disperso escursionista, incendi al sud, fiamme a Taormina, il caldo non molla la presa neanche a settembre. Serie made in China, 30 puntate in prima serata, ma nessun attore o regista. È tutto realizzato con l'intelligenza artificiale. A essere umano è solo il pubblico. Aspettando George Clooney, Venezia 83 apre con il divo più amato che riceverà il leone alla carriera. Tutti pazzi per Ariana Grande, primo tour dopo 7 anni, Londra unica tappa nel vecchio continente, ora per l'artista una pausa dai riflettori. Tennis US Open, Sonego si arrende a Zverev dopo quasi 5 ore di partita. Avanti Cobolli, Musetti, Bellucci. Calcio, chiuso il mercato tra colpi dell'ultimo minuto e occasioni sfumate. Coppa Italia, avanti Cremonese e Monza.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Sheryl Crow con la sua If It Makes You Happy, una rocker tutta femminile. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato alle 8 e 7 minuti e continuiamo con gli aggiornamenti che si aggiungono ad altre notizie già riepilogate prima, ma adesso vi devo parlare di questo incidente che c'è sulla 7, la Milano-Genova, tra la 12 Genova-Livorno e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione sud. Ricordo che poi in Liguria c'è anche un mezzo fermo in avaria che sta provocando una coda sulla 10 tra l'inizio della Comprenale Savona ed Albisola. Ma andiamo nella zona di Bologna, perché intanto abbiamo delle code a tratti tra la 14 tra il raccordo di Casalecchio e la 13 Bologna-Padova in direzione sud verso Ancona, e tra Bologna-Fiera e il raccordo di Casalecchio nell'altra carreggiata, quindi carreggiata nord verso la 1, altre code a tratti per traffico intenso. Sulla 13 ci sono diverse segnalazioni sia di incidenti che altre problematiche, perché infatti abbiamo questo incidente segnalato tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, chilometro 39 800, un tamponamento tra due camion che sta già provocando una coda per il momento di 2 chilometri tra Occhiobello e Ferrara Sud. E poi abbiamo anche in carreggiata sud altri rallentamenti tra Ferrara Sud ed Altedo, in questo caso dovuti al traffico intenso, e poi c'è anche un mezzo fermo in avaria, ma siamo sull'altra carreggiata verso Padova tra Boara e Terme Euganee, traffico rallentato per questo mezzo pesante fermo in avaria. Aumenta il traffico anche a Roma, code a tratti adesso da via Fiorentini fino alla tangenziale est in direzione ovest. Tra l'altro all'interno di questo tratto si è anche verificato un incidente tra via Fiorentini e Portonaccio, e questo potrebbe ovviamente complicare un po' la situazione. Ligabue con Qualcosa per te, la sua ultima novità, in arrivo tra l'altro il suo documentario Luciano prima di tutto e il tour Certe Notti 2026.

Peggy Goo con Aerostar, questa woman. Intanto alle 8:15 minuti diamo conto di una notizia di cronaca che ci parla di una scossa di terremoto di questa notte. Erano le 2:40, c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata proprio alle 2:40 nel nord della Toscana, praticamente quasi al confine con l'Emilia. Non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto un ipocentro 9 km di profondità ed epicentro a 7 km dal paese di Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca e a 10 km da Fiumalbo, che invece si trova in provincia di Modena.

0: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Cat's Eye con Animal, l'altra novità su Raiso Radio. Ma adesso torniamo agli aggiornamenti che ci riparlano ancora una volta di quello che accade in autostrada, perché ci sono ancora novità soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti che interessano la A7, perché c'è questa coda che è aumentata a 2 km tra Genova Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud. Qui si tratta di un incidente avvenuto al chilometro 129 e quindi abbiamo intanto questa coda di 2 km, ma coda per incidente anche proprio quindi per lo stesso incidente, ripercussioni sulla 12 tra Genova Est fino all'innesto con la 7 in direzione nord verso Genova. Andiamo anche sulla A1, dove tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso, situazione ancora relativa ai tratti interessati intorno a Firenze, dove ci sono altre segnalazioni per quanto riguarda non tanto la 1, dove il traffico infatti è tornato regolare tra la 11 e Firenze Scandicci, ma proprio sulla 11 invece abbiamo code a tratti tra Pistoia fino all'innesto con l'autostrada del Sole in direzione di Firenze, oltre alle code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Poi c'è una notizia questa volta che batte lanza a proposito di un incidente stradale che è avvenuto in realtà in Egitto, ma è una notizia che parla appunto di questo gravissimo incidente stradale che ha coinvolto un autobus nella penisola del Sinai orientale e ha causato, pensate, ben 16 morti e 28 feriti, e secondo quanto riportato dal Ministero della Salute 20 ambulanze si sono precipitate sul luogo di questo incidente avvenuto sulla strada tra famose località turistiche di Dab e Nuweiba sulla costa orientale del Sinai meridionale. Le autorità hanno affermato che i feriti stanno ricevendo assistenza medica, ma non hanno specificato le cause dell'incidente, e la zona è proprio una popolare meta turistica nota per la sua biodiversità marina, le bellezze naturali, i sentieri escursionistici di montagna. Gli incidenti stradali sono frequenti in Egitto, spesso attribuiti alla guida spericolata, ma comunque anche alla scarsa manutenzione dei veicoli e alla disomogenea applicazione delle leggi. Lo scorso anno quasi 6.000 persone sono decedute in incidenti stradali in tutto il paese, secondo l'agenzia statistica statale egiziana. Non si hanno notizie per il momento sulla nazionalità delle persone coinvolte, ma appunto, come si diceva, essendo una meta turistica è probabile che ci siano tanti stranieri coinvolti in questo gravissimo incidente. Ripeto, 16 morti e 28 feriti avvenuto nel Sinai. Adesso c'è la novità però musicale, torniamo ad ascoltare le canzoni con Gianna Nannini, che ripropone una novità dopo la il rifacimento di America che ci ha accompagnato per quest'estate. L'ultimo singolo si intitola Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Rai Isoradio.

alzo. Antidroga, canzone di Emma con Fabri Fibra. Intanto alle 8 e 37 minuti aggiorniamo la situazione che riguarda non le autostrade ma la strada statale dell'Abetone del Brennero, diramazione lucchese. Abbiamo rallentamenti perché è accaduto questo incidente 500 metri dopo l'uscita di San Giuliano, e appunto in direzione di San Giuliano Terme. Abbiamo poi ancora una coda in aumento, questa volta sulla 7. Torniamo dunque in autostrada sulla Milano-Genova, dove il traffico è congestionato tra Genova Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova. Ci sono code anche sulle tangenziali di Milano, in particolare una coda a tratti segnalata sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento della 1 Milano-Napoli e Settimo Milanese statale 11, quindi San Siro Fiera in direzione della 8 Milano-Varese. Per quanto riguarda la situazione traffico e viabilità, questi sono gli ultimi aggiornamenti, ma tra poco andremo anche ad Autostrade per l'Italia per il riepilogo del traffico. Prima però ci sono un paio di canzoni. La prima è uno dei successi di quest'estate internazionale, Tame Impala con Dracula, e poi arriva un grande classico, non ve lo dico qual è perché sarà una bella sorpresa.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chissà caffè.
1: E quindi era questo il grande classico che avevo preannunciato di Fabrizio De André, Don Raffaele, che ci porta dritti all'appuntamento con il riepilogo del traffico, perché è il momento del collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Ancora una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Vediamo la situazione aprendo con la 13 Bologna-Padova. Tra Occhiopello e Ferrara Sud verso Bologna si è formata una coda di 4 km a causa di un incidente tra due camion. Il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova. Tra Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova-Savona verso Genova registriamo una coda di 3 km per traffico congestionato e ci sono ripercussioni sulla 12 Genova-Sestri-Levante con coda in direzione del capoluogo a partire da Genova-Nervi. E mentre sulla 10 Genova-Savona, tra Savona ed Albisola verso Genova, un chilometro di coda si è formato a causa di un camion in panne che però adesso è stato rimosso e si transita nuovamente su tutte le corsie disponibili. Andiamo poi in Lombardia, nelle vicinanze del capoluogo, per segnalare code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Agrate e Viale Certosa verso Torino. Il tempo di percorrenza è di 20 minuti ed anche tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, dove servono 25 minuti. Inoltre tra Castagnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia code le registriamo per materiali dispersi. La circolazione è intensa anche in Toscana in direzione di Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord con code a tratti tra Pistoia ed il bivio con la 1 Milano-Napoli, per attraversarle servono 20 minuti e più avanti code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Praise You con Fatboy Slim. Siamo arrivati praticamente ai saluti, il tempo di ascoltare una prossima canzone che vi anticipo già, di Achille Lauro, e quindi vi accompagnerà fino alle notizie del GR delle 9 e poi subito dopo ci sarà Maria Cristina Manca ad accompagnarvi per il proseguo della mattinata. Ma io intanto, prima di lasciarvi, volevo aggiornarvi intanto una situazione che riguarda la 23, la Palmanova Tarvisio, perché in galleria tra Ponte Beccarnia verso sud abbiamo dei nuovi rallentamenti per lavori, ma ci sono comunque ancora difficoltà, in particolare sulla 13, la Bologna-Padova, dove abbiamo sempre l'incidente, la coda più lunga al momento segnalata è quella tra Occhiobello e Ferrara Sud, perché infatti in direzione di Bologna abbiamo 4 chilometri di coda, anche se l'incidente in realtà è stato risolto, quello del chilometro 39-800, quindi i mezzi sono stati spostati, erano due camion che si erano incidentati. Per il momento però restano appunto le conseguenze dell'incidente, che sono dunque la coda di 4 chilometri in direzione di Bologna. Sulla 13 però abbiamo anche dei rallentamenti sempre in direzione di Bologna tra Ferrara Sud ed Altedo, e poi ancora per quanto riguarda la zona di Bologna ricordo le code a tratti che sono in entrambe le direzioni, perché verso Ancona c'è una coda tra Bologna Borgo Panigale e la 13, e poi verso nord, verso la 1, tra Bologna Fiera e raccordo di Casalecchio, anche qui code a tratti per traffico intenso. A questo punto i saluti da parte di Angelo Torchetti, grazie ad Alessandro Adriani e anche a Serena Mancarella che si sono alternati alla parte tecnica. Come dicevo, la canzone di Achille Lauro, il titolo è La città degli angeli. Buona giornata.

L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti ed Iran dopo settimane di tregua. Prima minacce incrociate tra Washington e Teheran con Trump che esorta il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime, poi gli attacchi. La corrispondente.
3: Teheran parla di 11 vittime negli ultimi raid americani e risponde bersagliando con missili e droni obiettivi militari statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno e in Bahrain. Poi Pasdaran affermano di avere anche attaccato e colpito la residenza del comandante americano in Kuwait. I Pasdaran promettono che gli Stati Uniti si pentiranno dei nuovi attacchi e più volte, lo ricordiamo, hanno minacciato di colpire tutti quei paesi che sostengono l'America sia dal punto di vista militare che attraverso le sanzioni economiche. L'escalation imprevista nel Golfo Persico ha colto di sorpresa l'intera regione, scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Teheran dice che è chiuso e che è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione, ma i contatti diplomatici nonostante tutto proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Poi ha detto e ha assicurato che l'Iran vuole la fine della guerra e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum già siglato a giugno a Islamabad, allora a quel punto l'Iran farà lo stesso.
2: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina. Nella notte ancora massicci attacchi russi su Odessa, 8 i feriti, e nella regione di Kiev. A Kherson 2 vittime, 15 feriti. E la Russia è stata formalmente accusata dalla Germania per i droni che ad agosto hanno preso di mira l'aeroporto di Lipsia, annunciando misure contro Mosca. Saranno chiusi il consolato generale russo a Bonn e la Casa Russa di Berlino, istituto culturale che si sospetta serva anche per attività di spionaggio. Annuncia ritorsioni la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, e il presidente Putin respinge invece ogni accusa. E in Germania l'esplosione all'alba alla stazione centrale di Augusta. 2 persone avrebbero riportato lievi ferite. Secondo una prima ricostruzione, un oggetto ancora non identificato è esploso in un sottopassaggio. Sul posto la polizia e gli artificieri. Tragico incidente stradale in Egitto nella penisola della Sinai, coinvolto un autobus, almeno 16 i morti, 28 i feriti. Ancora non è chiara la dinamica. La zona è tra le più famose mete turistiche. In Italia ora scossa di terremoto nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia, la magnitudo 3.2 epicentro tra le province di Lucca e Modena. Non si segnalano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Mercato auto. Aumentano anche ad agosto le vendite in Italia. Ad emergere, mette in evidenza l'ANFIA, l'associazione filiera industria automobilistica, è soprattutto la forte crescita dei marchi cinesi, che dall'inizio dell'anno hanno registrato un balzo del 92,1%. Stellantis cresce il doppio del mercato, anche grazie al contributo del brand cinese Leap Motor. Più alta del previsto la richiesta di vetture ibride, ma a causa della mancanza di pezzi necessari per la realizzazione dei motori, si ferma ancora la produzione alle carrozzerie di Mirafiori. Non si lavorerà il 2, il 3 e il 4 settembre. Restiamo sui temi economici. Riaprono in questi minuti i mercati finanziari europei. Facciamo il punto con Federico Simonelli in diretta da Milano. Federico.
4: Sì, borse europee che aprono deboli per il terzo giorno di seguito dopo la chiusura decisamente negativa di quelle asiatiche. Milano in questo momento più 0,1%, poco sotto la parità invece Francoforte, Londra e Parigi. A far scendere i mercati azionari un mix di cause: le ostilità in ripresa tra Stati Uniti e Iran, il petrolio che quindi cresce, le vendite sui titoli di Stato globali. Quelli giapponesi sono ai massimi dal 96, ad esempio il decennale americano è al 4,8%. Si aggiunge la prospettiva che la crescita globale non brillante si unisca a un'inflazione in ripresa. Piazza Affari, attenzione ai titoli bancari, più o meno tutti intorno alla parità. I titoli dell'auto con Stellantis che in questo momento cede l'1,6%. Petrolio Brent, infine, ricevamo in aumento a $95, molto alto anche il gas che supera i €73 al megawattora. Linea Roma.
2: E siamo allo sport. Tennis, la giornata delle maratone per gli azzurri agli US Open. Purtroppo l'ultima non è stata vincente per Lorenzo Sonego contro il numero 2 del mondo. Sentiamo.
0: È stata una giornata lunghissima, infinita, che si è chiusa poco fa, quasi alle 8 del mattino italiane, alle 2 di notte a New York, con Lorenzo Sonego che è stato 2-7-1 a 2 punti dal match contro Sasha Zverev. Alla fine però ha vinto il tedesco 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4 ore e 52 minuti, partita cominciata alle 3 di notte italiane, le 9 di sera a New York, si è conclusa, come detto, quasi alle 8 del mattino da noi, le 2 di notte a New York, la città che non dorme mai, la città che è scossa dal caso scommesse, con le parole di Matteo Berrettini che dopo la vittoria su Wawrinka ha rivelato messaggi di morte indirizzati alla sua famiglia sul cellulare del fratello Jacopo durante il Roland Garros, caso che farà discutere. Berrettini tornerà in campo oggi, in casa Italia non c'è Sinner, abbiamo detto di Sonego, bellissima vittoria in rimonta dopo un'altra maratona, quella realizzata da Flavio Cobolli, 6-4 al quinto, 4 ore e 13 minuti sull'argentino come Sagna. Hanno vinto anche Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Emilio Mancuso, GR1.
2: Sono le 9:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR alle 10, buon ascolto.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

dubbi, desideri e qualche secrets da nascondere, il sound elegante di The Weeknd dall'album Starboy del 2016. E qui su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca ora con voi fino alle ore 12, come c'è Serena Mancarella alla parte tecnica. E poi naturalmente ricordiamo il 348 103 10 10 per i vostri saluti, i vostri messaggi da scrivere sempre. Mi raccomando, quando siete fermi, approfittando di una pausa in un'area di servizio. E noi siamo al vostro fianco con tutte le notizie possibili che abbiamo dai nostri sistemi, dalle nostre fonti. Intanto io riparto come sempre dal nord con la notizia di incidente che viene segnalato in autosole. Un'auto e un camion coinvolti in questo incidente al chilometro, tra il chilometro 8 e 900 e il 10 e 700. Siamo tra allacciamento A1 a 58 e Milano Sud verso Nord Milano. Al momento non ci sono difficoltà per la circolazione a seguito dell'incidente. Ci spostiamo in A4 tra raccordo Viale Certosa e Milano S verso Brescia, code a tratti per il traffico, anche verso Torino tra Monza e il raccordo Viale Certosa. Si è formata invece una coda di 3 km sulla Milano-Genova per un mezzo in panne al chilometro 129-100, 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio a 7 a 10 verso il capoluogo Ligure. Restiamo in Liguria sulla 12, Genova Nervi Bivio a 12 a 7 verso Genova, carreggiata nord, e la coda anche qui per un mezzo in avaria. Ci spostiamo in A14 tra Bologna e Borgo Panigale, Bivio a 14 a 13 verso Sud Ancona, abbiamo code a tratti per il traffico segnalate anche nella carreggiata nord tra Bologna Fiera e raccordo A1 Bologna Casalecchio. Sullo stesso raccordo Casalecchio abbiamo code per il traffico tra Bologna Casalecchio e il Bivio con la 14 in direzione sud. Sulla 27 Venezia Belluno, difficoltà segnalata all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione sud. Per chi da Belluno viaggia verso Padova, rallentamenti si registrano per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria. Per lavori invece si rallenta sulla 23 Palmanova Tarvisio in galleria, appunto rallentamenti che sono segnalati in galleria tra Ponte Beccarnia verso sud, verso la 4. È risolto l'incidente della 13, la Bologna-Padova, tra Occhiobello e Ferrara Sud, verso Sud Bologna. Abbiamo ancora questi 3 km di coda in diminuzione. Ricordiamo appunto, l'incidente è stato risolto. È chiusa la 1 tra Pian del Voglio ed Aglio, verso Sud Firenze, con riapertura questo pomeriggio intorno alle ore 18. Il tratto è chiuso per lavori. Ci spostiamo in A1 nel tratto toscano, Calenzano Bivia 1 variante di Valico verso Nord Bologna, rallentamenti e code anche sulla 11 Firenze Pisa Nord tra il Bivio con Firenze Nord e Firenze Peretola verso il capoluogo toscano. Poi abbiamo difficoltà anche nel tratto Pistoia Bivia 11 A1 sempre in direzione di Firenze.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Rai su Radio.

Una voce inconfondibile, intensa, capace davvero di trasformare le emozioni in musica, è quella di Mango con Stella del Nord, un brano del 1987 che parla di sentimenti e di quella luce che anche nei momenti più difficili continua comunque a guidarci. Sono le 9:25 minuti, ancora aggiornamenti dalle nostre autostrade, poi alle 9:30 l'appuntamento con Roma Servizi, andremo a vedere qual è la situazione del traffico anche qui nella capitale. Nel frattempo tornerei a dare buone notizie. Sono terminate le code che interessavano la Genova Ventimiglia nel tratto inizio Complanare Savona Albissola verso Genova, lì dove si era formata una coda per un mezzo in avaria. Intanto una novità riguarda un incidente appena avvenuto a Bologna sulla tangenziale: un'auto e un camion coinvolti al chilometro 12, siamo tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e il 5 quartiere Lame in direzione sud verso l'autostrada 14, appena avvenuto, non abbiamo ancora dettagli che lo riguardano. E torniamo però a dare invece la fine delle code che interessavano anche la Bologna-Padova. Qui l'incidente vi avevo già comunicato che era stato risolto, rimanevano code residue, adesso la circolazione non è proprio tornata regolare, ci sono code a tratti per il traffico, siamo tra Occhiobello e Altedo in direzione sud verso Bologna. Sono terminate invece le code che interessavano il tratto della 11 Firenze-Pisa Nord, quelle che erano indicate tra Pistoia e il bivio 11A1 verso Firenze. Rimangono rallentamenti invece tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, questo per il traffico. Ci spostiamo, andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, strada di grande comunicazione, code segnalate a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze, code anche in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze, si rallenta anche tra Interporto Toscano Est e bivio Firenze-Pisa-Livorno con la 12 Colle Salvetti verso Firenze. Andiamo un po' al sud, in A1 in uscita Caserta Nord, per entrambe le direzioni vengono segnalate code per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria. La stessa causa sta provocando code anche all'altezza del bivio con Villa Literno Pomigliano in direzione nord per chi da Napoli viaggia verso Villa Literno. Si rallenta anche tra il nodo A1 provinciale 1 Casoria e bivia 1 a 3 Napoli Salerno verso sud verso Napoli, code sulla tangenziale a Napoli tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino, concludo con le code anche tra Doganella e Capodimonte in direzione di Pozzuoli.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E diamo il buongiorno a Simona Di Capua.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto questa mattina e partiamo dai rallentamenti che sono segnalati in via Salaria tra Fidene e via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale est, e proprio sulla tangenziale est sono segnalati rallentamenti tra le uscite per Largo Passamonti e viale Castrense. Intanto in via Vitellia da circa un'ora è chiuso il tratto di strada tra piazza di San Pancrazio e via Innocenzo X per un intervento dei vigili del fuoco. La chiusura ha effetti anche sul trasporto pubblico, e ancora nel settore sud della città traffico rallentato sul viadotto della Magliana tra viale Sacco Newton e il ponte della Magliana. Su viale Newton ricordiamo che la circolazione è tornata regolare tra l'uscita per via Alberese e l'innesto con il viadotto della Magliana, il tratto di strada che era stato chiuso la scorsa notte per gli interventi di taratura degli autovelox. E infine in via del Mare rallentamenti all'altezza di Acilia in direzione di via della Magliana. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Survival America 9:37 minuti su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio da alcune novità che riguardano tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo sulla tangenziale nord di Milano, qui si è verificato un incidente al chilometro 2, si è formata la coda di 2 chilometri, siamo tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni Sud verso la provinciale 44 Milano Meda. Torniamo invece a parlare dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. C'è un mezzo in avaria ora sulla Genova Ventimiglia, segnalato al chilometro 4500. Si è formata già una coda, siamo tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso la Francia, un chilometro. Questa è la coda presente per questo mezzo segnalato in avaria sulla Genova Ventimiglia al chilometro 4500. Torniamo a parlare della situazione che riguarda un incidente sul raccordo tangenziale di Bologna-Borgo Panigale. Tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la tangenziale di Bologna verso sud, questo incidente viene segnalato tra il chilometro 0 e il chilometro 3 e 300. C'è un incendio, attenzione, in A14, viene indicato al chilometro 503 tra Termoli e Poggio Imperiale, attenzione in avvicinamento perché non abbiamo dettagli ancora di quello che sta naturalmente bruciando. C'è vento forte, a proposito di incendi, quando poi ci sono tante segnalazioni anche di vento forte bisogna essere molto prudenti perché il vento alimenta le fiamme. In A27 Vittorio Veneto Sud e Belluno, questo è il tratto interessato da raffiche di vento, quindi davvero molta attenzione se vi state spostando in quel tratto. Poi, tornando a parlare anche della tangenziale di Bologna, vi avevamo dato l'indicazione di questo nuovo incidente sul raccordo della tangenziale con Bologna Borgo Panigale, due le auto coinvolte in un tamponamento, ma ricordiamo che è avvenuto anche un altro incidente sulla stessa tangenziale di Bologna al chilometro 12, qui sono coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e lo svincolo 5 quartiere Lame, siamo in direzione sud verso l'autostrada A14, le 9:39 minuti, tra poco gli aggiornamenti meteo.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ed eccoli giunti gli aggiornamenti meteo con il colonnello dell'Aeronautica Militare Guido Guidi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio. Giornata ancora condizionata dalla stabilità e dal caldo, ma con un po' più di nuvolosità. Nubi medio-alte, nubi poco consistenti stanno adesso transitando sulle regioni di nord-ovest, poi muoveranno lungo il nostro territorio, rendendo a tratti la giornata meno limpida rispetto a quelle che abbiamo avuto precedentemente, tra l'altro anche con qualche isolato temporale in più sulle Alpi di Nord-Est, non intensi, sull'Appennino settentrionale tra Emilia Romagna e Toscana e sulle zone interne del meridione, soprattutto tra Basilicata, Basso Molise, l'entroterra campano e poi la Calabria. Su queste zone gli eventi, ancorché comunque di tipo pomeridiano, temporali da calore, potranno essere un po' più intensi e per questa ragione la Protezione Civile ha emesso uno stato di allertamento giallo proprio per la porzione di Appennino che separa la Toscana dall'Emilia Romagna e per il meridione, zone interne, compresa tutta la Calabria, i cui monti sono più o meno affacciati sul mare, sia certo sul lato tirrenico che su quello ionico. Un po' più di vento, nord-ovest.
0: Meno caldo.
1: Magari minime un po' più basse le avevamo questa mattina. E questo sicuramente ci fa piacere e ha dato possibilità magari di respirare un po' di più. Però in realtà poi i valori massimi che misureremo oggi saranno come quelli che abbiamo misurato negli ultimi giorni. Non altissimi come appunto la fine della scorsa settimana, ma insomma 36-37 gradi. Sicilia orientale, Sardegna meridionale, entroterra del meridione del centro, Roma inevitabilmente anche per ragioni come dire di dimensione dell'areale urbano.
0: Vabbè, mi sono illusa, era solo un pochino
1: perché poi in realtà la tendenza per i prossimi giorni verso la fine della settimana è anche una recrudescenza di valori un po' più elevati, arriveremo di nuovo sui 37-38, localmente forse anche 39, sempre zone interne lontano dal mare.
0: Certo.
1: Diciamo che ora come ora sembra esserci nell'orizzonte previsionale una possibilità che cambino le cose dal punto di vista della circolazione atmosferica a metà della prossima settimana, quindi seconda parte della settimana prossima, che è ancora lontana.
0: Avremo modo,
1: quindi
0: di
1: ne parleremo con calma.
0: Di aggiornare.
1: Noi e i modelli di previsione avranno modo di cambiare idea più e più volte prima che questo
0: speriamo
1: possa
0: che cambino idea
1: solido
0: in qualcosa di positivo, di meno caldo e di meno. Siamo un po' stanchi di
1: sì,
0: questo caldo.
1: Sì, questo mi rendo conto, però personalmente io quando l'estate va verso la fine mi viene sempre la malinconia.
0: Ma quello anche a me,
1: preferirei di no, ma questo è inevitabile.
0: Solo un po' meno di caldo.
1: Appena un po' meno.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Neck con Contromano su Raiso Radio, non bisogna mai dirla questa parola, però è il brano che si chiama così, il brano di Neck. Intanto aumenta la coda sulla 10 Genova Ventimiglia tra il bivio a 7 Genova Pei verso la Francia, 2 km per questo mezzo in avaria al chilometro 4500. L'incendio ne ha 14, vi avevo già dato questa notizia, adesso ce n'è un altro anche in A3, a Napoli-Salerno, Cavare Tirreni, Nocera, siamo al chilometro 40 e 500. Attenzione, c'è un camion fermo in galleria, siamo sulla 26 in corsia di marcia, peraltro si è già formata la coda di un chilometro tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona Toce, carreggiata nord.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la

0: Acquista il grano italiano, vince l'Italia.
1: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Siamo tornati indietro nel tempo con una band che ha fatto la storia del rock, i REM, con Bad Day, brano del 2003, energico, ironico, con il classico sound della band di Michael Stipe. Erano i REM su Raiso Radio, 10 e 5 minuti sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità con Maria Cristina Manca fino alle ore 12 insieme a voi, con me c'è Serena Mancarella alla parte tecnica. E noi torniamo subito in strada per dare un'occhiata a quelli che sono gli ultimi aggiornamenti. Torniamo a parlare delle code che si formano per un mezzo segnalato in difficoltà sulla Milano-Genova tra Bivia 7 a 12 e Bivia 7 a 10 verso Genova, la coda per questo motivo. Ci sono code anche per il traffico a Genova Ovest verso Milano, siamo sempre sulla Milano-Genova. Ricordo questo camion fermo in galleria in corsia di marcia sulla 26 Genova Gravellona Toce, coda di un chilometro per questo motivo. Il mezzo è fermo al chilometro 10.500, la coda di un chilometro tra il bivio con la 10 e Masone verso nord, verso Gravellona Toce. Il mezzo invece segnalato sulla Genova 20 miglia sta provocando adesso una coda lunga di circa 4 km. Mezzo in difficoltà segnalato al chilometro 4.500 tra Bivia 10 a 7 e Genova Pegli verso la Francia. Si rallenta poi in A12 tra Genova Est e Bivia 12 a 7 verso Genova, parliamo di traffico intenso. Traffico intenso anche in A14 in direzione sud verso Ancona tra Bologna Borgo Panigale e Bivia 14 a 13, code per il traffico sono a tratti. E sono segnalate anche nella direzione opposta, in direzione nord, tra Bologna Fiera e il bivio con il raccordo A1 Bologna Casalecchio. Abbiamo code per il traffico anche sullo stesso raccordo autostradale Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e la 14, e poi un incidente sul raccordo tangenziale Bologna-Borgo Panigale, un incidente che è segnalato al chilometro 3.300 in direzione sud per chi da Bologna viaggia verso la 1, siamo proprio all'altezza del bivio con la tangenziale di Bologna. Ci spostiamo nuovamente per dare un'occhiata anche alle code che vengono segnalate ora a Roma sul tratto urbano della Roma-Teramo tra fine Complanare e la tangenziale S in entrata verso Roma. Abbiamo code da segnalare anche nel tratto della 14, sono segnalate anche in uscita da Ancona Sud, interessano ambedue le carreggiate, qui la viabilità esterna non assorbe il traffico. Adesso arriva Noemi.

Una voce giovane, intensa, un sound che conquista al primo ascolto. Lei è Sienna Spyro e questo è Material Lover, la novità su Raiso Radio alle 10:13 minuti. Noi torniamo intanto agli aggiornamenti perché dobbiamo dare notizia di un veicolo in fiamme sulla Roma Tarquinia. Attenzione, Cervete di Santa Severa, questo è il tratto dove viene segnalato in carreggiata nord verso l'innesto con la statale 1 Aurelia, questo mezzo in fiamme al chilometro 34 e 700. Per un mezzo invece in avaria si registrano rallentamenti sulla Firenze-Pisa Nord, siamo sull'autostrada A11 Pistoia-Prato Ovest verso il capoluogo toscano. Diamo un'occhiata ancora all'incendio che vi avevo già segnalato sulla 14 e tra l'altro vedo che adesso arriva anche la segnalazione di fumo per l'incendio tra Termoli e Poggio Imperiale, il chilometro 505, attenzione, fumo in carreggiata, quindi visibilità ridotta. Torniamo in A16 Napoli-Canosa, anche perché io vi avevo già dato notizia di quel mezzo fermo, nel frattempo non è più segnalato, ma in realtà c'è un incidente al chilometro 14.500 tra Napoli Est e nodo A16 a 30 Caserta Salerno verso Canosa, coinvolto un camion, quindi in questo incidente al chilometro 14.500. È appena avvenuto un incidente anche sulla tangenziale di Napoli, qui sono tre auto coinvolte in un tamponamento in terza corsia. Siamo al chilometro 16, il tratto tra Capodimonte ed Arenella verso Pozzuoli vede questo nuovo incidente, tre autovetture in un tamponamento. Andiamo sulla 3 Napoli-Salerno perché anche qui dobbiamo dare notizia di un nuovo incidente segnalato al chilometro 28.300 all'altezza della diramazione statale 268 in uscita provenendo da Napoli. Al momento non ci sono ripercussioni per la viabilità.

0: 10:24 minuti su Raiso Radio, Saif con Parlar d'Amore. Noi parliamo invece adesso di qualche novità che interessa la nostra rete viaria. Intanto questo veicolo in fiamme adesso blocca il traffico. Siamo tra sulla 12 nel tratto laziale Cerveteri Santa Severa verso Laureira, traffico bloccato per questo veicolo segnalato in fiamme, ricordiamo al chilometro 34 e 700, ed è segnalato tra l'altro in corsia di marcia, quindi molta molta prudenza e attenzione se state viaggiando nella carreggiata nord della Roma Civitavecchia Tarquinia. Direzione nord, Cerveteri Santa Severa, in marcia viene segnalato questo veicolo in fiamme che adesso sta bloccando il traffico. All'interno del blocco si è già formata la coda di 1 chilometro. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste, appena avvenuto un incidente, 2 camion coinvolti in seconda corsia. Siamo al 132-500, il tratto quello tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione Brescia. E attenzione sulla 5 Torino-Aosta-Montebianco tra Morget e Aosta Ovest verso Sud Torino. Attenzione perché viene segnalato in galleria un ostacolo, degli ostacoli in corsia di sorpasso, quindi molto molto pericolosi. Torniamo anche all'incendio e al fumo segnalato sulla 14 Termoli-Poggio Imperiale. Attenzione perché appunto c'è visibilità ridotta proprio a causa di questo incendio. Sempre 4 chilometri di coda sono segnalati in A10 per un mezzo in avaria al chilometro 4 e 500, e la coda che si è formata sulla A10 riguarda il tratto Bivia 10 a 7, Genova Pegli, direzione Ventimiglia. Questi sono gli ultimi aggiornamenti e adesso siamo giunti all'appuntamento quotidiano con la nostra rubrica Summer Breeze.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raiso Radio.
0: E torna quindi la nostra rubrica estiva, 3 grandi brani del passato, 3 tormentoni che hanno accompagnato altrettante estati e che oggi riascoltiamo qui su Raiso Radio, tutti di fila. Primo brano del 1999, a seguire un brano un po' più recente, 2018, per concludere proprio con un brano addirittura di 60 anni fa, 1966. Partiamo!

E questa era la nostra Summer Breeze. Siamo partiti con un brano dal ritmo latino, il brano di Noelia, quel brano lì, Candela, del 1999, che poi però è esploso in Italia qualche anno dopo, nel 2001, diventando uno dei tormentoni di quell'estate. Siamo poi andati nel 2018, abbiamo cambiato ritmo, siamo arrivati appunto nel 2018 con Elodie, Gue e Michele Bravi, in questo brano fresco, sensuale, con tutto il sapore di un'estate italiana, per chiudere, abbiamo fatto questo salto nel 1966, una canzone che è diventata un vero simbolo degli anni 60, delle estati di allora, ed era Gianni Pettenati con Bandiera Gialla. Il nostro viaggio nel tempo con Summer Breeze si chiude qui su Rai Isoradio.

Di pausa questo Lose Myself su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo da qualche aggiornamento, torniamo però prima di tutto, ripartiamo direi dalla 12, dal tratto laziale della Genova-Roma, perché lì vi avevo già dato notizia di questo traffico bloccato per un veicolo in fiamme. Ebbene, è stato sbloccato il traffico, resta questa coda di 2 chilometri tra Cerveteri e Santa Severa verso l'Aurelia. E ricordiamo il chilometro, il 34 e 700, dove viene segnalato in marcia questo veicolo in fiamme. Ripeto, però il traffico non è più bloccato, c'è una coda di 2 chilometri. 4 invece i chilometri per un mezzo sulla 10 che era in difficoltà, che nel frattempo è stato soccorso rimosso, quindi dovrebbe migliorare la situazione tra il bivio a 10 a 7 a Genova Pegli verso la Francia. Altro mezzo fermo sta provocando code, ma anche qui è stato rimosso, entrambi sono stati rimossi, perché uno in carreggiata sud e uno in nord. Quello in sud è tra il bivio a 7 a 12 e il bivio a 7 a 10 verso Genova, c'è una coda, e quello in nord è tra Genova ovest e bivio a 7 a 10 direzione Milano, carreggiata nord, anche qui c'è una coda. Se ricordiamo, il mezzo è stato soccorso e rimosso. Incidente in A4 Cormano Sesto San Giovanni verso Brescia, 2 camion coinvolti in seconda corsia, si è formata una coda a partire dal raccordo viale Certosa. Facciamo

Drive, questa era Offenbach su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità insieme a Maria Cristina Manca, come c'è Serena Mancarella la parte tecnica, la messa in onda. Allora, tra poco gli aggiornamenti con gli amici di Autostrade per l'Italia. Nel frattempo però torniamo sulla Parma-La Spezia. Qui dobbiamo dare notizia di una coda che si è formata tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Parliamo di lavori e di traffico intenso. Torniamo però anche per un attimo lì sulla 12, praticamente il tratto laziale della Genova-Roma, dove c'è ancora questo veicolo in fiamme, Cervete di Santa Severa verso la statale 1 Aurelia. Tra l'altro si trova proprio in corsia di marcia al chilometro 34 e 700, e c'è una coda che si è formata di 2 chilometri. Sta diminuendo la coda sulla Genova Ventimiglia tra il bivio con la 7 e Genova Pegli verso la Francia, perché era una coda che aveva raggiunto i 4 chilometri, ma che per fortuna era generata da questo mezzo in avaria, che poi è stato soccorso e rimosso. Novità sulla 14, dobbiamo parlare di un incidente tra Civitanova Marche Macerata e Loreto verso Nord Ancona, incidente che già provoca code di 1 chilometro nel tratto che vi ho appena detto, e non abbiamo però ancora dettagli di questo incidente. 348 103 1010, voglio salutare Carla, voglio salutare ancora Massimo, anche lui che ci invia un messaggio. Anche Vanni Desenzano dice: non vi lamentate del caldo, perché insomma poi che facciamo, in inverno ci lamentiamo del freddo? Hai ragione anche te. E poi voglio salutare con affetto Paolo e Donatella, che sono in ascolto e si viaggiano verso il mare, verso Fregene.

0: questo era Dito nella piega con Businessman. Noi siamo pronti per il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo a sentire gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Antonella De Cesare. La circolazione è sostenuta su gran parte della rete. Apriamo subito con la A12 Roma Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia sono 2 chilometri di coda per un'auto in fiamme. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Sul versante opposto, sulla A14 Adriatica, tra Civitanova Marche e Loreto verso Ancona, c'è 1 chilometro di coda invece per un incidente avvenuto da poco tra 2 auto. Al momento si viaggia su 3 corsie. Altro incidente avvenuto da poco ci porta in Lombardia, sulla A4 Milano-Brescia. Le code qui sono tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Coinvolti sono 2 camion. Ci spostiamo in Liguria, sulla A10 Genova-Savona. Tra il bivio con la 7 e Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia rimangono 3 chilometri di coda ancora per un mezzo in panne che però è stato spostato. Si viaggia quindi su tutte le corsie. Ci sono però ripercussioni sulla A7 Serravalle Genova, che con code che partono dal bivio con la A12. Ancora in A7 vi segnalo anche code per lavori di ammodernamento della rete tra Busalla e Isola del Cantone di 1 chilometro. Andiamo adesso in Toscana, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Sono diventati 4 chilometri di coda per un mezzo in panne, anche qui i soccorsi sono già sul posto. Traffico poi pendolare al momento anche ancora intenso, sia nell'area milanese, romana e napoletana. Andiamo a vedere la 4 Milano-Brescia, dove ci sono code tra Viale Certosa e Milano Est. Al momento con tempi di circa 20 minuti. Poi sul tratto urbano della A24 Roma Teramo le code sono su tutto il tratto urbano per chi viaggia verso il centro della città, e ancora sulla tangenziale di Napoli le code sono tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
5: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound.
6: Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nostro salto indietro nel tempo con i The Christians e il loro confondibile pop soul. Il brano è The Bubble, uno dei pezzi più amati della band di Liverpool, che negli anni 80 ha saputo mescolare soul, pop e atmosfere raffinate. Questa è Raiso Radio, musica, news e infomobilità. Con voi c'è Maria Cristina Manca fino alle ore 12, adesso Alessandro Adriani alla parte tecnica, alla messa in onda. E noi torniamo subito agli aggiornamenti e partiamo questa volta dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Abbiamo rallentamenti e code in A15 Parma La Spezia, sono segnalate tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Parliamo di lavori e anche traffico. Ci spostiamo in viabilità ordinaria perché dobbiamo andare proprio a parlare della statale 1 Aurelia, dove abbiamo dei rallentamenti tra Grosseto Est e Montiano verso Roma a causa di un mezzo in avaria. Rallentamenti poi anche all'altezza di Scarlino Scalo, qui però siamo in direzione, nella direzione opposta, quindi direzione nord verso Livorno, sono segnalati per un mezzo segnalato in avaria. Ci spostiamo a Roma sul grande raccordo anulare, dove dobbiamo segnalare rallentamenti per incidente un chilometro dopo lo svincolo 2 via Trionfale in direzione dell'Aurelia, incidente sul grande raccordo anulare di Roma. E allora torniamo invece a parlare dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, un incidente al 132-500 Cormano Sesto San Giovanni verso Brescia, c'è cioè una coda a partire dal nodo con la 8 Milano Laghi. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti in seconda corsia. Sempre segnalata per lavori la coda di un chilometro in A7 Busalla Isola del Cantone verso Milano. Sempre in A7 c'è una coda che si forma per un mezzo che era in precedenza in avaria al chilometro 128-700, ma che è stato nel frattempo soccorso e rimosso. La coda resta tra il bivio A7-A12 e bivio A7-A10 verso Genova. Si è formata per un mezzo in avaria, anche in questo caso rimosso, anche nella carreggiata nord, quindi tra Genova Ovest e bivio A7-A10 verso Milano. Altro mezzo, e quanti sono i mezzi fermi oggi che provocano code anche sulla 10? Tra il bivio A7 e Genova Pegli in direzione Ventimiglia, anche in questo caso 2 km la coda residua perché il mezzo è stato soccorso e rimosso. Traffico intenso e code anche nel tratto dell'autostrada dei Fiori tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione del capoluogo Ligure. Si rallenta all'interno della galleria in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Sono rallentamenti in direzione nord verso Bologna, sono segnalati per il traffico intenso. È appena avvenuto un incidente sulla Bologna-Padova, vede coinvolte due autovetture in entrata a Villa Marzana Rovigo Sud, interessa ambedue le carreggiate, siamo al chilometro 63. E non abbiamo però in questo caso ripercussioni per la viabilità, ma restiamo in A13 perché invece per un ennesimo mezzo fermo al chilometro 12-800 si è formata la coda di un chilometro Bologna Interporto Altedo verso Padova ed è una coda in aumento.

Mauri Sass con Capita Così, questa canzone che racconta con semplicità ed ironia quelle situazioni della vita che insomma un po' alla fine ci accomunano un po' tutti. Allora, le 11:17 minuti, noi torniamo per qualche aggiornamento in strada. Abbiamo l'incidente segnalato in A13 in entrata a Villa Marzana Rovigo Sud, interessa ambedue le carreggiate, siamo al chilometro 63, due auto coinvolte però in questo incidente. Due chilometri sempre sul tratto laziale della Genova-Roma, Cerveteri di Santa Severa verso Laureria, sono due chilometri per il veicolo in fiamme segnalato ancora al chilometro 34.700 in corsia di marcia. Adesso il nuovo di Alfa e Gigi D'Alessio, due realtà di mare che si incontrano, Genova e Napoli.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Rai Isoradio.

Luca Barbarossa con un vecchio successo, Roma spogliata, su Rai Isoradio, le 11:28. Ripartiamo dalla viabilità ordinaria, dove per un rimorchio di un camion in fiamme ora il traffico è bloccato sulla statale 2 via Cassia. Siamo all'altezza di Monteroni d'Arbia in direzione Firenze e praticamente siamo in provincia di Siena. Quindi statale 2 via Cassia, traffico bloccato per questo camion rimorchio che è segnalato in fiamme all'altezza di Monteroni d'Arbia, chilometro 213-400 in direzione Firenze. Torniamo invece in autostrada, diamo un'occhiata alle segnalazioni ancora attive. Ci parlano di un incidente in A4, Cormano, Sesto San Giovanni verso Brescia al 132-500. Ricordiamo, nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti in seconda corsia. Si è formata la coda per l'incidente tra il nodo A4 A8 Milano Laghi e Sesto San Giovanni verso Brescia. Un chilometro la coda presente sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso nord Milano. Parliamo di una coda che si è formata per un cantiere di lavori, mentre per il traffico abbiamo code a tratti sulla Genova 20 miglia tra il bivio 10 a 7 Genova Pegli in direzione della Francia. Anche sul tratto dell'autostrada dei Fiori abbiamo delle code a tratti, ma in questo caso per lavori, per il traffico tra il confine di Stato e 20 miglia in direzione di Genova. Si formano rallentamenti per il traffico anche in autosole all'interno di una galleria, segnalati tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione nord verso Bologna. Code anche in A14 in direzione nord tra Raccordo A1 Bologna Casalecchio e il bivio della 14 con l'autosole. Abbiamo code. Code anche per un incidente in A14, è segnalato al chilometro 27. E devo dire che è avvenuto da 5 minuti questo incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso nord Bologna, nel quale sono rimasti coinvolti 4 camion. Incidente al chilometro 27, 2 chilometri di coda in aumento per questo incidente, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna. Mezzo in avaria in A13, Bologna Interporto Altedo verso Padova, 1 chilometro, questa è la coda in aumento per questo mezzo fermo al chilometro 12 e 800. Ricordiamo che c'è sempre la segnalazione di incidente attiva che riguarda il coinvolgimento di 2 autovetture sempre sulla Bologna-Padova in entrata a Villa Marzana Rovigo Sud, interessa ambedue le carreggiate, siamo al chilometro 63. E poi ci spostiamo nuovamente ad aggiornare la situazione sulla Roma-Civitavecchia-Tarquinia, dove vi ricordo c'è un mezzo in fiamme in marcia tra Cervetere e Santa Severa verso l'Aurelia, 2 chilometri di coda in aumento per questo mezzo in fiamme.

E questa è una delle novità che vi proponiamo oggi, Ariete insieme ad Angelina Mango, due voci della nuova musica italiana, per un brano che parla di vita, emozioni e di quei momenti che vorremmo assaporare fino in fondo. E questa era appunto Che bella vita di Ariete ed Angelina Mango. Torniamo in autostrada, intanto vedo che aumenta la coda in A14 per l'incidente di cui già vi ho parlato al chilometro 27. E ricordiamo che nell'incidente sono rimasti coinvolti 4 camion. La coda ha raggiunto i 4 km ed è una coda in aumento tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna. 1 chilometro in autosole tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico direzione nord Bologna per un mezzo segnalato in panne al chilometro 266 e 300. È risolto l'incidente sulla 3 Napoli-Salerno, era indicato all'altezza della diramazione statale 268 provenendo da Napoli, mentre torniamo anche a dare notizia della soluzione di un incidente in A9, l'Enate Como-Chiasso era segnalato al chilometro 33.100 tra il bivio con la tangenziale nord di Como e Como-Grandate, direzione sud. Sempre 2 chilometri di coda sulla Firenze-Pisa-Livorno, Montopoli-Valdarno, Pontedera Est verso Livorno, coda di 2 chilometri in aumento, non abbiamo la causa di questa coda sulla Firenze-Pisa-Livorno. Torniamo anche nel tratto Roma-Civitavecchia-Tarquinia, la 12, il tratto laziale, dove appunto permane questa coda di 2 km in aumento per il veicolo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa verso l'Aurelia. Ricordiamo questo mezzo in fiamme segnalato al chilometro 34 e 700 in corsia di marcia. E concludo con la notizia di questo incendio che permane in A14 Termoli Poggio Imperiale. Attenzione perché c'è fumo in carreggiata, visibilità ridotta.

Questa è una nuova collaborazione che mette insieme due mondi della musica italiana, il rap di Fabri Fibra, l'energia dei Pinguini Tattici Nucleari, questo incontro sorprendente, tutto da ascoltare. E questo era Goya, il brano che abbiamo appena ascoltato, un'altra novità su Rai Isoradio. E intanto è stata ieri una giornata di intenso lavoro in Sicilia con tutti questi incendi di cui vi abbiamo parlato. Sul fronte degli incendi, quella proprio di ieri sera in provincia di Messina, in particolar modo, dove diversi roghi hanno interessato contemporaneamente varie aree del territorio, le criticità maggiori si sono registrate a Letojani, Taormina e soprattutto Castelmola, oltre ad altri interventi di minore entità. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha mobilitato un articolato dispositivo di soccorso con l'impiego delle squadre ordinarie e dei reparti speciali affiancati dai rinforzi arrivati proprio dai comandi di Catania e Siracusa, sul posto anche il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e anche naturalmente i volontari. Determinante il supporto dei mezzi aerei, Canadair, elicotteri, sono stati impegnati per tutta la giornata nelle operazioni di spegnimento sotto il coordinamento dei direttori delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco e della Forestale. I principali incendi sono stati circoscritti e domati, l'attività prosegue ora con le operazioni di bonifica. E questa è un'ANSA appunto che ce ne parla della giornata difficile, proprio la giornata di ieri, quella in Sicilia. Intanto attenzione in autosole, tra Calenzano e il BV1 variante di Valico, direzione nord Bologna, c'è un mezzo in galleria in corsia di marcia, molto pericoloso, quindi imprudenza in avvicinamento al chilometro 266 e 100.

Ne fai coes a Gio Perzo o Suonno, si pronuncerà così. 11:55 minuti, siamo praticamente arrivati ai saluti. Prima di salutarvi vi ricordo questa coda di 5 km che è segnalata per l'incidente in A14, Castel San Pietro, Bologna San Lazzaro, direzione Nord Bologna. Ricordiamo al chilometro 27 in questo incidente sono rimasti coinvolti 4 camion, il traffico defluisce in terza corsia. Da Maria Cristina Manca è tutto, ringrazio Alessandro Adriani e Serena Mancarella, tra poco con voi. Se non sbaglio, Max Locafaro.

0: GR1.
1: Buongiorno da Alice Andreoli. Non si fermano i raid russi in Ucraina, mentre in Europa sale la tensione dopo le accuse di Berlino a Mosca per azioni di guerra ibrida.
2: In Germania cresce l'allerta dopo gli ultimi episodi di danneggiamento delle reti elettriche nel Mirino, una centralina nel Brandeburgo. Notizia dell'ultima ora: secondo i media la sottostazione elettrica è stata bersagliata da razzi rudimentali collegati a timer. Reti danneggiate anche nella zona di Colonia, nel Nordrhein-Westfalia, mentre alla stazione ferroviaria di Augusta in Baviera due persone sono rimaste ferite in un'esplosione. La circolazione dei treni è ripresa poco fa. Le indagini sono in corso, anche se lo spettro della guerra ibrida dei russi aleggia sempre più. Ieri i ministri degli interni e degli esteri di Berlino, Dobrindt e Vadeful, hanno puntato il dito contro Mosca, denunciando che la Germania è nel mirino di attacchi asimmetrici russi e la responsabilità di Mosca anche per il fallito attentato con droni allo scalo di Lipsia ad inizio agosto. Intanto ancora una notte di raid di Mosca su Kiev, in mattinata ancora esplosioni, feriti a Bucha, periferia della capitale, tra loro un bambino, e ad Odessa, vittime a Kherson. Putin rivendica l'avanzata sulle zone chiave del Donbass e al Consiglio europeo in Irlanda l'alta rappresentante della politica estera Kallas annuncia la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles.

0: Bruxelles. Claudia Stamerra, GR1.
1: Nuova ondata di raid americani in Iran, almeno 11 morti tra le vittime, fa sapere la Mezzaluna Rossa. Anche un bambino partecipava con la famiglia a una festa di matrimonio in una casa colpita dalle bombe. I Pasdaran hanno attaccato le basi statunitensi in Giordania, Iraq, Bahrain e Kuwait. I guardiani della rivoluzione fanno poi sapere che due petroliere hanno urtato mine a Hormuz e sono in fiamme. Con la guerra non si costruisce la pace. All'udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV esorta la comunità ecclesiale a smascherare le contraddizioni, il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze. Non è possibile, afferma, restare spettatori disinteressati, occorre invece ascoltare con il cuore e lasciarsi interpellare. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo. Il Ministero delle Imprese fa sapere che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,027 euro al litro per la benzina e 2,131 al litro per il gasolio. In autostrada invece il prezzo medio al self è di 2,110 al litro per la benzina, ai massimi dal 2022, e 2,206 per il gasolio. Si concentra sulle chat cancellate dal suo telefono. L'inchiesta su Walter Lavitola, il faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ieri è stato aggredito in carcere.
2: Schiaffeggiato da alcuni detenuti nel carcere romano di Rebibbia. Un'aggressione nel tardo pomeriggio di ieri dalle conseguenze non gravi per Walter Lavitola, a pochi giorni dall'udienza fissata per lunedì al Tribunale del Riesame, nella quale i difensori chiederanno la sua scarcerazione. Secondo fonti della Polizia Penitenziaria, le condizioni dell'imprenditore non destano preoccupazioni, ma è probabile che la procura vorrà far luce sui motivi dell'intimidazione, mentre prosegue l'inchiesta che lo indica come il mandante dell'attentato dinamitardo su a ottobre da Sigfrido Ranucci. Gli inquirenti si concentrano sulle memorie dei due telefonini sequestrati alla Vitola, il primo durante la perquisizione subita a luglio, dopo che il 30 giugno erano finiti in carcere i presunti esecutori materiali dell'attentato, il secondo consegnato al momento dell'arresto lo scorso 10 agosto. Alcune delle chat sarebbero state cancellate e oltre al contenuto, gli inquirenti vogliono anche capire quando la Vitola abbia deciso di ripulire il telefono. Tra le conversazioni mancanti, alcune di quelle scambiate con Ranucci, che ha definito una millanteria di Lavitola, il fatto che l'arrestato potesse avere una qualche influenza sulle inchieste di Report. Simone Zazzera, GR1.
1: Fermato a Tor Vajanica l'uomo che ha tentato di uccidere la ex moglie. Il 47enne romano avrebbe prima accompagnato la donna in ospedale e poi sarebbe fuggito verso il litorale insieme al figlio adolescente. Dopo 7 ore di ricerche l'uomo è stato sottoposto a fermo per tentato femminicidio e accompagnato in carcere. Nell'abitazione di Fontana Candida, dove è avvenuta l'aggressione, gli inquirenti hanno sequestrato un coltello intriso di sangue. Nuovo allarme ONU sul riscaldamento globale. Dal rapporto del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite emerge che le temperature aumenteranno nello scenario più ottimistico di 1,8 gradi centigradi entro il prossimo decennio. Il percorso indicato per tentare di mitigare il cambiamento climatico prevede tagli alle emissioni di gas serra, rimboschimento e azioni mirate a ridurre la vulnerabilità delle comunità e delle economie più soggette al caldo torrido. Un nuovo modo per vivere e scoprire l'archeologia al Museo Archeologico di Napoli. Da domani al 22 ottobre, ogni giovedì c'è Man Night, serata di Living Art, musica e DJ set.
3: 8 serate in cui il MAN sarà aperto con orario prolungato fino alle 23:30, in cui il pubblico potrà vivere un'esperienza speciale che mette insieme i tesori dell'antichità e gli spazi storici del museo per creare nuove interpretazioni attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea. Francesco Sirano, direttore generale del MAN, ci racconta come saranno queste aperture straordinarie intitolate Quando il futuro incontra il passato.
4: Noi abbiamo avuto l'ambizione di chiamarle straordinarie aperture, perché in realtà sono delle forme straordinarie, nel senso che vanno oltre l'ordinario, di fruizione. In realtà le interpretazioni possono essere tante, differenziate.
3: Quanto possono essere attrattive per un pubblico giovane queste serate tra arte, musica, installazioni multimediali?
4: Cerchiamo di rivolgerci ovviamente ad un bouquet di visitatori e all'interno di questo variopinto mondo i giovani occupano un ruolo molto importante. Cerchiamo di usare varie metodologie di approccio, tutte però site specific.
3: Maurelia Carafa, GR1.
1: A Londra nel pomeriggio l'inaugurazione al British Museum della mostra sull'arazzo di Bayeux, capolavoro medievale che raffigura la conquista normanna dell'Inghilterra. Per la prima volta viene concesso in prestito dalla Francia. Sarà presente anche Macron. Lo sport, la Formula 1 questa settimana fa tappa a Monza e la Ferrari, questo Gran Premio d'Italia, lo dedicherà allo storico passato in rosso di Schumacher.
5: Un atto d'amore vero e proprio, quello che la Ferrari a Monza riserverà a uno dei suoi piloti più amati, se non il più amato, Michael Schumacher. Sarà un fine settimana all'insegna della nostalgia, infatti, quella bella, quella dei trionfi. La SF26 di Leclerc e Hamilton correrà con una livrea particolare che richiamerà quella del 96, 30 anni fa, il primo anno in cui Schumi corse a Monza con la rossa, vincendo peraltro. Richiami a quei colori anche sulle tute dei piloti e su quelle dei meccanici. In più, tra sabato e domenica scenderanno in pista tre delle Ferrari più significative nella carriera di Michael, quella del 96 appunto, quella del 2006 con cui il Kaiser chiuse la sua esperienza in rosso e quella del 2002, la più vincente di un ciclo irripetibile. Saranno portate in pista da due leggende Ferrari, Rubens Barrichello che di Schumacher è stato compagno di squadra e che nel Tempio della Velocità vinse col cavallino proprio nel 2002 e Sebastian Vettel che il titolo con la rossa l'ha solo sfiorato, ma che è nato e cresciuto proprio nel mito di Schumi, irripetibile quell'epopea, imperdibile il weekend monzese. Manuel Codignoni, GR1.
1: E noi ci fermiamo qui, grazie in regia Massimo Vasciaveo. Prossimo GR1 come sempre alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
6: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

fino all'ultimo fischiettio. I Maroon 5 con Moves Like Jagger insieme a Cristina Aguilera. Questa è l'Isola Radio Gold del 2011, l'anno era proprio il 2011, che ha scandito l'inizio della nuova ora e della nuova fascia di conduzione. Ancora buongiorno, buon viaggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Serena Mancarella alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. E loro sono i Maroon 5 che ci hanno trasportato indietro appunto al 2011, e l'Isola Radio Gold, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1, come sempre scandisce l'inizio della nuova ora. Per quello che mi riguarda saremo insieme fino alle 15. Salutiamo Maria Cristina Manca, che non ho fatto in tempo a salutare perché insomma c'è fermento qui a Raiso Radio, tra un po' cominceranno le produzioni insomma, e quindi cominciano a pianificarsi un po' quelle che sono le programmazioni del nuovo palinsesto che partirà tra qualche giorno, forse tra un paio di settimane se non mi sbaglio. Fatto sta, siamo qui a tenervi compagnia, a tenervi aggiornati in merito a quella che è la condizione del traffico sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, e la buona musica a farvi compagnia, a sbloccarvi i ricordi laddove dovesse essere, come dire, musica del passato, anche se più o meno recente, del 2011, quella Mood Like Jagger dei Maroon 5. La condizione nel traffico invece, ritorniamo subito in strada perché c'è da dare notizie importanti riguardanti soprattutto la maggiore criticità che si palesa sui nostri sistemi e che riguarda la A14. Diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Allora, sulla Bologna-Taranto, appunto, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna ci sono 6 km di coda provocati da un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 27. La coda è stimata già a partire dal chilometro 35. Ha visto il coinvolgimento di 3 camion in questo incidente. Il traffico defluisce su una sola corsia. Veniamo ai percorsi alternativi. A chi fosse diretto verso Bologna, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Castel San Pietro, percorrere la provinciale 19 e successivamente la strada degli Stradelli Guelfi con rientro in autostrada Bologna-San Lazzaro. Questo per quanto concerne la Bologna-Taranto. Mentre la Bologna-Padova è anch'essa interessata da un incidente che ha visto coinvolte 2 auto, è accaduto all'entrata di Villa Marzana, Rovigo Sud, e sta interessando entrambe le direzioni. La 1, rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, all'interno di una galleria verso Bologna, nella medesima direzione, nel tratto toscano della 1, prudenza, perché c'è un veicolo fermo in galleria all'interno di una galleria sulla corsia di marcia tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico, al chilometro 266 e 100, e c'è la coda provocata da questo veicolo fermo a partire dal chilometro 272, quindi siamo a 4 km di coda con tendenza all'aumento. Non manca il traffico anche sulla A4 tra il nodo con la Milano Varese, Milano Est verso Brescia, e sulla stessa Milano Varese c'è un incidente a provocare code. L'incidente è accaduto all'uscita di Busto Arsizio per le provenienze da Milano e ha visto il coinvolgimento di 2 auto, e c'è la coda provocata da questo incidente. E anche verso Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio, c'è coda sempre provocata dal medesimo incidente. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo come sempre spazio anche ai vostri messaggi, sempre numerosi, al 348 103 1010. Quello che è invece la novità dell'estate 2026 di Tommaso Paradiso è far riferimento a una chiara, insomma, a una bevanda, non è pubblicità, ma è contenuta nel titolo, quindi si può dire agitare Coca-Cola.

tutti gli stabilimenti balneari in cui si è ballato, perché questa di Ugel, questa Ugel, questa Moving to the Sun insieme alla voce di Ultranate è stato davvero uno dei brani più suonati, più scaricati durante l'estate, più ballati in questa estate 2026 che pian piano ci sta lasciando pian piano. Vabbè, però è stata bella per chi l'ha visto, insomma c'è addirittura chi la sta vivendo adesso, quindi approfittando, perché no, di questi ultimi scampoli d'estate, di caldo anche se non torrido come quello che abbiamo vissuto a luglio e agosto, c'è chi sta approfittando per andare in vacanza in questo periodo, perché no, approfittare anche per suonare, sentire la musica e ballare come questo brano di Ugel. Sulla Roma Civitavecchia, attenzione perché c'è un veicolo in fiamme che sta provocando coda verso l'Aurelia tra Cerveteri e Santa Severa, mentre c'è coda, dicevamo, sulla Milano Varese, provocata dall'incidente avvenuto all'altezza di Busto Arsizio, anche se pare che sia stato risolto, ovvero i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza. Rimane comunque la coda tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, così come ancora sulla 1 rimane la coda provocata dal veicolo fermo in avaria al chilometro 266 tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Galico verso Bologna, coda in direzione nord di 5 km, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 266 dove appunto rimane il veicolo in avaria e il chilometro 277. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non ci sono particolare criticità di cui darvi conto. Ed allora salutiamo chi ci ha scritto, quindi Maurizio, grazie, sì, facciamolo in bocca al lupo alle donne del volley per i quarti di finale stasera che giocano contro la Svezia. In effetti sì, si stanno svolgendo i campionati europei di pallavolo femminile e c'è la nazionale di Velasco impegnata stasera contro la nazionale svedese, con Isabella Hock, che è l'opposto, insomma, che maggiormente sulla quale maggiormente fanno affidamento la squadra svedese. Così come anche salutiamo chi è Umberto, grazie, e anche Francesco, che ci sta ascoltando di riflesso. Giorgia, pronti a canticchiare, perché no? E poi...

0: Ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Giovanotti con DNA su Rai Isoradio. La condizione nel traffico sulla 24 si complica per effetto dell'incidente accaduto tra Castelmadama e Tivoli. Verso Roma, al chilometro 20 e 400, sta provocando rallentamenti verso la capitale. Non mancano notizie di incidenti anche sulla 1 e sulla Bologna-Padova. Andiamo per ordine. Sulla 1 ne è avvenuto uno nel tratto quasi nei pressi di Roma, tra Guidonia, Montecelio e il bivio dell'Autosole con la diramazione Roma Nord verso Firenze, al chilometro 541. È avvenuto all'interno di una galleria. Al momento sembrerebbe che non ci siano ripercussioni sulla viabilità. Così come nel caso anche dell'incidente accaduto sulla Bologna-Padova, all'entrata di Villa Marzana a Rovigo Sud, coinvolto un camion, ma anche qui non ci sono turbative. Mentre rimane la coda provocata dal veicolo fermo in avaria sull'Autosole nel tratto toscano della 1 tra il bivio con la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Il mezzo è fermo al chilometro 266 e c'è la coda di 6 km con tendenza all'aumento, e rimane la coda a partire dal chilometro 279. Lo ricordiamo, prudenza massima perché il veicolo è fermo sulla corsia di marcia e all'interno di una galleria. Poi parliamo invece dell'incidente accaduto sulla Napoli Canosa, tra Napoli Est e il bivio con la 1 verso il capoluogo campano, ma qui non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, prudenza perché c'era una notizia che riguardava la tangenziale nord di Torino, eccola. Veicolo fermo in avaria che rimane un chilometro prima di Pianezza Collegno verso Torino Nord. Quindi siate prudenti perché è anche in posizione insidiosa. Mentre sulla Genova Ventimiglia, così salutiamo anche chi c'è, Marino, che con la sua navetta viaggia proprio a bordo e con il sottofondo di Rai Isoradio. Sulla Genova Ventimiglia ci sono code tra Confini di Stato e Ventimiglia verso Genova.

0: Post Malone insieme a Morgan Wallen, questa I had some help, un po' di aiuto, e beh, dove è possibile cerchiamo di soccorrervi con la tempestività delle notizie. Come sempre noi di Radio Radio siamo gli unici a poterlo fare in tempo reale, e come facciamo? Beh, puntuale alle 12.45 ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli importanti aggiornamenti del traffico in tempo reale sui tratti da loro gestiti e laddove disponibili i tempi di percorrenza. Ancora a voi la parola, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio da Antonella De Cesare. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete ad eccezione della Toscana e dell'Emilia. Apriamo infatti con l'Autosole, dove tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima in direzione di Bologna sono 7 km di coda per un camion in panne in galleria. Al momento il traffico scorre su un'unica corsia, quindi in alternativa a chi è diretto verso Bologna, ovviamente parliamo di veicoli leggeri, consigliamo di uscire a Calenzano e poi di rientrare in autostrada a Barberino. Andiamo poi, come anticipato, sulla A14 Adriatica, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui sono 6 km di coda. Si tratta di un incidente in cui sono rimasti coinvolti 3 camion. Anche qui si viaggia su un'unica corsia e sempre per chi viaggia verso Bologna può uscire a Castel San Pietro e rientrare in autostrada a Bologna San Lazzaro. Rimaniamo in A14, scendiamo tra Pescara Nord e Pineto. Le code qui verso Ancona sono di 2 km per lavori di ammodernamento della rete. E vi ricordo poi che vi segnalo che la 1 panoramica è chiusa nel tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso sud e che in alternativa si può percorrere la direttissima fino alla riapertura prevista per le 18. Rimaniamo in A1, aggiornamento in tempo reale che riguarda la notizia che abbiamo dato poco fa tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. L'incidente, il camion in avaria è stato soccorso, quindi rimangono i 7 km di coda, ma l'evento è terminato. Andiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove c'è ancora traffico tra il bivio con la 8 e Milano Est in direzione di Brescia, e situazione analoga anche per quanto riguarda la capitale, dove le code sono su tutto il tratto urbano della 24 Roma-Teramo per chi deve entrare nel centro della città. E chiudiamo con i valichi di frontiera. Al momento ci sono code sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza per chi viaggia in direzione dell'Austria, mentre al traforo del Monte Bianco per raggiungere l'Italia il tempo di attesa è di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

Karol G insieme a Manu Chao con Viajando por el Mundo, questo viaggio all'interno del pianeta in cui Karol G descrive tra le tante belle cose che si possono fare, come per esempio anche l'avrete fatto in tanti, chissà quanti, andando a Pisa avrete fatto finta di reggere la torre che sta pendendo che cade, e quindi con una sorta di, anzi una sorta, con un effetto di prospettiva sembra che stiate mantenendo in piedi la torre di Pisa che pende, invece sta lì da anni ormai. Però ecco, tra le tante cose che si possono fare in giro per il mondo, tanti turisti, compresi gli italiani, vanno a Pisa e si immortalano con questa sorta di effetto ottico. La connessione nel traffico sulla A14, ricordiamo, sulla Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro, verso Bologna, ci sono ancora questi 6 km di coda dovuti all'incidente avvenuto al chilometro 27 che ha visto il coinvolgimento di 3 camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi è diretto verso Bologna consigliano di uscire a Castel San Pietro, percorrere la provinciale 19 e successivamente la strada degli Stradelli Guelfi con rientro in autostrada Bologna-San Lazzaro. E a proposito di Bologna, beh, siamo lì in zona, Monghidoro è la sua terra e noi lo ascoltiamo con un brano che davvero l'ho reso iconico quando poi è rientrato, tutto sommato, nel mercato discografico, perché all'epoca diceva: se sei a terra, non mollare mai. Se sei a terra.

0: GR1.
1: Ancora esplosioni, ordigni, sospetti in Germania, l'ipotesi della guerra ibrida di Mosca. L'Europa studia le contromosse, Tajani, possibili influenze russe sul voto in Italia. 11 vittime dei raid americani in Iran, i Pasdaran rispondono attaccando gli alleati statunitensi nel Golfo, due petroliere in fiamme a Hormuz. La Vitola aggredito in carcere, solo lievi ferite, i PM indagano sulle chat cancellate, tra lui e Ranucci. Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato la ragazzina di 13 anni. Venezia, stasera l'inaugurazione della mostra del cinema con il leone alla carriera a George Clooney, 21 i film in concorso. Chiuso il calciomercato estivo, stramaccioni, l'Inter sempre favorita, ma occhio al Como, volley, oggi quarti di finale degli europei femminili, l'Italia sfida la Svezia.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.

abbiamo dato inizio a questa nuova ora su Rai Iso Radio dopo l'appuntamento con le breaking news del GR1, la solita Iso Radio Gold che vi fa compagnia, vi sblocca ricordi nella memoria e vi trasporta indietro. In questo caso al 1987 abbiamo ricordato Gesh Patil, proprio colei che ci ha lasciato a inizio estate, mi pare che fosse giugno, quando ci ha lasciato all'età di 80 anni e di cui insomma ricordiamo la discografia negli anni 80, soprattutto questa Etienne che ha scandito l'inizio della nuova ora. Salutiamo Alessandro Adriani alla parte tecnica, nella stanza dei bottoni e dei cursori. Ancora buon ascolto e buon viaggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono fino alle 15, con la nostra buona musica dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente, a sbloccarvi i ricordi, perché no, laddove è possibile anche invitarvi a canticchiare, a ballare, non a bordo dei vostri mezzi, e là potete tenere il tempo sul volante con le dita, perché le mani devono stare ben salde lì proprio sul volante. Le notizie riguardanti il traffico e un occhio puntato alle agenzie con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo. Ripartiamo dall'aggiornamento che proviene dalla A24, dove ricordiamo c'è stato questo incidente avvenuto sulla Roma Teramo, è avvenuto in corsia di sorpasso tra l'altro verso Roma al chilometro 20 e 400, e sta provocando rallentamenti verso la capitale. Invece, parlando della A14, rimane la coda provocata dall'incidente, che però è stato risolto, quindi i mezzi coinvolti, rimossi e messi in sicurezza. Rimane la coda che nel frattempo si è accumulata tra il chilometro 35 e il chilometro 27, ovvero tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, coda di 4 km. Però, come detto, l'incidente è stato risolto. Sulla 1, anche qui non manca notizia di incidenti, ancora in via di soluzione quello che ha visto coinvolti un camion e due auto, avvenuto verso nord, verso Firenze, al chilometro 539, tra Guidonia, Montecelio e il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto sulla Napoli-Canosa, tra Napoli Est e il bivio con la 1 verso Napoli. Invece, sulla stessa autosole, diamo lettura della nota aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia. Ricordiamo che nel tratto toscano dell'autosole tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna ci sono 7 km di coda provocati da un veicolo fermo, si tratta di un camion fermo in avaria all'altezza del chilometro 266 e 100, che però in quanto tale adesso è stato rimosso. La coda è stimata di 5 km a partire dal chilometro 279. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Il percorso alternativo indicato da Autostrade per l'Italia a chi fosse diretto verso Bologna, solo per i veicoli leggeri, consigliano di uscire a Calenzano, seguire la strada militare barberinese e rientrare in autostrada a Barberino. Questa è l'indicazione che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia. Invece, sulla viabilità non gestita da Autostrade per l'Italia, sulla statale 54 del Friuli c'è un incidente accaduto 1,5 km prima di Ponte San Quirino e sta interessando entrambe le direzioni. Siamo partiti con Gesh Patil, con Etienne dal 1987, l'Iso Radio Gold. Questa invece è l'Iso Novità di Merck & Cremont con le voci di Serena Brancale e The Colors. Partenope!

E le citazioni ce ne stanno all'interno di questa Dance Theoria di Madonna quando arriverà la House of Confessions su radio, ma soprattutto quando arriverà in Italia e ne vedremo delle belle. E davvero questo brano sarà uno di quelli che scandirà davvero l'inizio della parte, come dire, ballereccia, Everybody Get Up and Dance. In effetti, all'invito di Madonna, tutti si alzeranno in piedi e cominceranno a ballare nella sua House of Confessions, il tour che raggiungerà anche l'Italia, speriamo molto presto. Fatto sta che questo è il brano che vi sta facendo compagnia qui su Rise Radio. La condizione del traffico sulla Torano-Pescara si complica per effetto dell'incidente accaduto tra Prato La Peligna e Cucullo, verso la Roma-Teramo, al chilometro 131, e ci sono rallentamenti verso la A24 provocati da questo incidente. Invece, ricordiamo che sulla 1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna ci sono ancora le code di 5 km tra il chilometro 283 e il chilometro 272 causate da un camion fermo in avaria. Al chilometro 266 e 100, anche se in quanto tale il camion fermo è stato rimosso. Il traffico, questa è la buona notizia, sta defluendo su tutte le corsie, ma viene ancora diramato il percorso alternativo da parte di Autostrade per l'Italia. Quindi a chi fosse diretto verso Bologna, solo per i veicoli leggeri, sottolineiamolo, solo per i veicoli leggeri viene consigliato di uscire a Calenzano, seguire la strada militare barberinese e rientrare in autostrada a Barberino. Questa è l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia. Invece, dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, diamo conto dell'incidente accaduto sulla statale 54 del Friuli. Incidente accaduto 1,5 km prima di Ponte San Quirino in entrambe le direzioni.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Rai su Radio.

le atmosfere soul, un po' quel retrogusto, un po' vintage, quasi da Supremes, consentitelo, accostamento con tutte le dovute cautele, ci mancherebbe altro. Però davvero questo duo dei Jungle con la voce di Lydia Kito, che si unisce, come nel caso specifico di questo brano in sottofondo, questa Sunshine qui su Raiso Radio, in effetti ricorda un po' quelle atmosfere un po' retro anni 60-70, che ancora vanno comunque di moda, altro che si va sempre un po' a recuperare nel passato, anche nell'attualità e nell'attualità discografica più che altro. Questa è la nostra musica a farvi compagnia, che siete in viaggio o da fermi. E sulla diramazione Roma Sud, invece, a beneficio di coloro che stanno viaggiando verso il grande raccordo anulare, diamo conto di un incidente avvenuto tra il bivio con la 1 e San Cesario al chilometro 4. E al momento non ci sono turbative, così come nel caso dell'incidente accaduto sulla Milano-Genova, la cui notizia è appena arrivata. È accaduto verso Milano in direzione nord al chilometro 87 tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia, e in effetti sì, anche qui c'è questo incidente, ma non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Rallentamenti invece vengono denotati ancora sulla variante di Valico verso Bologna, tra Badia e il bivio della 1 con la variante di Valico, rallentamenti tra il chilometro 16 e il chilometro 12.600. Ecco, giungono particolari dell'incidente riguardanti l'incidente avvenuto sulla Milano-Genova. Si è trattato dello sbandamento di un'auto accaduto verso Milano tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione nord. Code dovute al traffico in direzione di Bologna sulla A14 verso nord tra Imola e Bologna San Lazzaro in un tratto di 30 km poco meno, cioè diciamo 28 km poco più. Poi invece sulla 1 sembra che stia rientrando la condizione del traffico tra il chilometro 283 e il chilometro 272. Qui adesso è traffico congestionato, anche qui era accaduto un incidente, o meglio c'era anche un camion fermo che stava provocando non pochi disagi. Adesso la coda di 5 km con tendenza alla diminuzione tra Firenze Scandicci e il bivio della 1 con la variante di Valico. La musica dal passato al presente, ma in questo caso l'attualità l'abbiamo avuta con il gruppo dei Jungle e con la loro Sunshine. Questa invece è l'attualità del gruppo New Genea, questi due di producer napoletani che hanno tirato fuori questa Care per questa estate 2020.

E chissà quanti all'ascolto avranno emulato Jeff Porcaro, così con la batteria ancora che senti di sottofondo. Questa è Rosena dei Toto su Raizo Radio. Ancora buon viaggio e buon ascolto sulla 1 tra Caianello e San Vittore. Verso Roma c'è coda dovuta a lavori, mentre sulla variante di Valico tra Badia e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna, attenzione perché c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 12 e 600 della carreggiata nord. C'è una coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 16. Poi parliamo invece della Torano-Pescara, la 25, che è interessata da un incidente accaduto tra Prato La Peligna e Cocullo verso la Roma Teramo, che sta provocando rallentamenti appunto verso la 24. Sulla Bologna-Taranto tra Imola e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code dovute al traffico intenso. Invece dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia c'è una notizia che riguarda la viabilità ordinaria. La statale 36 dell'aeroporto della Malpensa, qui ci sono rallentamenti dovuti a materiali dispersi che rimangono 6 km dopo Terminal 2 aeroporto Malpensa in direzione del casello di Busto Arsizio sulla A8. Salutiamo Silvia che ci sta ascoltando, così come anche Melania, grazie della fedeltà nell'ascolto. Ti ho anche risposto, come dire, fuori onda su quello che saranno un po' le anticipazioni del prossimo palinsesto, ma non mi posso esprimere oltremodo perché davvero si sta ancora lavorando. Possiamo dirvi che tra un paio di settimane sì, si comincia, in effetti sì, più o meno quella dovrebbe essere la data d'inizio del palinsesto, ma non mi esprimo di più. Allora, siamo partiti con la buona musica e continuiamo il nostro viaggio. Prima c'erano i New Genea, quei due ragazzi che sono duo di DJ producer napoletani. Quella care significa proprio cadere. A proposito di Napoli, la costiera amalfitana cantata quest'estate da Risa, Nino D'Angelo e soprattutto da Fabio Robazzi.

Mi sono abitati Chris De Sarandi, questa Good Old Days su Rai Radio. La condizione del traffico sulla A14 rimane la coda dovuta a lavori verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. In direzione nord c'è un chilometro di coda tra il chilometro 361 e il chilometro 356. Mentre sulla 1 ci sono un paio di notizie di incidenti. Uno è avvenuto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna al chilometro 209, l'altro è accaduto qui nei pressi di Roma tra il bivio dell'autosole con la diramazione Roma Sud e il nodo con la 24 verso Firenze al chilometro 574. Si è trattato del tamponamento avvenuto tra due auto. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità in entrambi i casi. Variante di valico. Qui c'è coda provocata da un veicolo fermo, che però è stato rimosso e messo in sicurezza, tra Badia e il bivio della 1 con la variante di valico. Tra il chilometro 17 e il chilometro 12.600 c'è una coda di 3 km. Traforo del Monte Bianco sul piazzale francese, per entrare in Italia occorre mezz'ora, 30 minuti e conseguentemente c'è la coda. Mentre parliamo della A25... c'è stato questo tamponamento tra Prato La Peligna e Cocullo verso la Roma Teramo al chilometro 131, sta provocando rallentamenti, quindi siate prudenti. Saluto Stefano che ci ha mandato, come di consueto, come spesso fa, un sonetto, e grazie dell'affetto e della stima. E anche saluto chi altro, anche Melania, grazie ancora, grazie, continuate a messaggiarci al 348 103 1010.

DJ set The Bausa, questo duo di DJ producer norvegesi, sono davvero coinvolgenti. Se doveste avere modo di andare ad ascoltarli e a ballare la loro musica in qualche festival, in qualche club, davvero potreste essere coinvolti vostro malgrado, perché uno dice vabbè, vado a vedere un DJ set, a sentire la musica, e perché no, con un certo anche sospetto, quasi quasi un po' di dire voglio vedere se mi fanno divertire. Beh, vi posso garantire che anche se doveste avere modo attraverso i social, qualche piattaforma, su qualche reel, qualche video che li ritrae, potreste davvero essere coinvolti già soltanto alla visione di qualche storia pubblicata da parte loro. The Bausa, scritto proprio The Bausa, non è Bauscia, perché non è in maniera lombarda, è proprio scritto Bausa, The Bausa, questo duo di DJ producer norvegesi. Grazie Stefano, grazie davvero della stima e dell'affetto, soprattutto anche delle rime. Ma che piacere essere salutati con tanto di poesia di ritorno, di rientro. Grazie Stefano. Così come ringrazio Ovidio, che in effetti ci ricorda, e do conferma, non perché dovessimo dubitare, ma aspettavamo l'ufficialità da parte del gestore stradale, in questo caso autostradale, ovvero Autostrade per l'Italia. Sì, confermiamo che è accaduto un incidente in direzione sud verso Roma, al chilometro 525, esattamente, tra Ponzano Romano e il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord. Quindi siate prudenti, perché al momento, per ora, non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Questo tamponamento è avvenuto addirittura tra 4 auto verso Bologna, al chilometro 209. Anche in questo caso non ci sono turbative. Mentre rimangono le code a tratti dovuti al traffico intenso in direzione nord, sempre sulla 1, nel tratto toscano dell'autosole, tra il chilometro 283 e il chilometro 267, esattamente tra Firenze Scandicci e il bivio della 1 con la variante di Valico. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia effettuiamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare davvero come aggiornamenti del traffico in tempo reale, quasi H24. Torneremo la notte, ci torneremo. Molti ci chiedono, ma la notte ci siete? Torneremo, tranquilli. Traforo del Monte Bianco, ci sono le code sul lato francese per entrare in Italia in direzione di Courmayeur, e i tempi di attesa sono di 30 minuti.

titolo del brano più celeberrimo del fratello di Michael Jackson, quella Rock With You, e in questo caso Janet Jackson con questo brano molto dance su Isoradio, in effetti quella Rock With You che faceva parte di Off The Wall, l'album di Michael Jackson.

Sulla variante di Valico, malgrado il traffico sembra essere ancora interessato da code, il tratto tra Firenzuola e il Bivio con la variante di Valico sono code a tratti, non tra il chilometro 24 e il chilometro 12 e 600, tutto sommato un traffico abbastanza intenso ma con code che vengono segnalate. Attenzione invece sulla 1 lì nei pressi, perché l'incidente di cui davamo notizia poco fa, avvenuto in direzione nord al chilometro 209 tra il bivio della 1 appunto con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, sta provocando coda di un chilometro con tendenza all'aumento. Poi invece altra notizia di incidente proviene dalla A8 appena arrivata verso sud, verso Milano, tra il bivio con la Lainate Como Chiasso e Lainate in direzione del capoluogo lombardo, è accaduto questo incidente. La A14 anche qui un tratto di 5 chilometri poco più tra il bivio con il ramo Casalecchio da Bologna-Padua verso Ancona, interessato da code dovute al traffico intenso. Abbiamo tempi di percorrenza, laddove disponibili, di cui ci dota Autostrade per l'Italia, per percorrere i 16 chilometri verso nord, verso Bologna, tra Firenze e Scandicci e il bivio della 1 con la variante di Valico, occorre un'ora. Questo è il dato di tempo di percorrenza. Invece adesso viene segnalato un chilometro di coda provocato dall'incidente accaduto tra Ponzano Romano e il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord verso Roma, e in effetti c'è la coda di un chilometro provocata dal medesimo. Piazzale Francese, per entrare in Italia, parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco, occorre mezz'ora. Saluto Marino, così come anche Stefania, grazie della fedeltà nell'ascolto. Ripartiamo perché in effetti stanno scoccando in questo momento le 14. Il prossimo appuntamento con l'informazione del GR1 sarà alle 15 e noi invece sapete come ripartiamo? Ah, con un bel balzo. Pronti a tenere il tempo? Sì, sì. Seguite Little Richard.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Eh sì, lassù. Gianna Nannini con l'Isa Novità, meraviglioso errore su Raiso Radio. Sulla 1 rimangono le code dovute al traffico intenso nel tratto di 18 km, il tratto toscano dell'autosole tra Firenze e Scandicci e il bivio della 1 con la variante di Valico. Questo percorso, questo tratto autostradale si percorre in 60 minuti, un'ora verso Bologna. Mentre c'è una novità che proviene dalla 26, la Genova Gravellona-Toce. Tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona, al chilometro 5 della carreggiata nord è accaduto un incidente. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. C'è coda per attraversamento della dogana svizzera, quindi verso nord sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Dai tratti non gestiti da ASPI parliamo di tangenziale nord di Milano, traffico rallentato a causa della intensificazione del traffico stesso tra la Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est del capoluogo lombardo.

Daniele Silvestri con Sempre di Domenica. Torniamo subito sulla 1. Nel tratto tra Ponzano Romano e il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord è stato istituito il blocco del traffico a causa dell'incidente accaduto al chilometro 524 e 500. Tra l'altro c'è una coda già di un paio di chilometri che stavamo già segnalando con tendenza all'aumento, ma più che altro la novità rilevante è che adesso è stato istituito il blocco del traffico tra Ponzano Romano e il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord verso la capitale. Invece, parlando ancora della A1 tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi, verso Bologna c'è la coda anche qui dovuta a un incidente di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Veicolo in fiamme, parliamo di un veicolo che brucia sulla Roma Teramo tra Tornimparte e L'Aquila Ovest. Il veicolo rimane verso Teramo e il traffico è rallentato verso Teramo, ma a questo punto il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe interessare entrambe le carreggiate. Si tratta di un camion che ha preso fuoco, quindi moderate la velocità, ma più che altro mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede sulla 24 tra Tornimparte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni, quindi sia verso la capitale che verso Teramo, perché appunto il fumo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Parliamo ancora di fuoco, ma questa volta è un incendio che è divampato sulla 30 tra Mercato San Severino e il bivio con il raccordo Salerno-Avellino. Incendio divampato lì nei pressi. Abbiamo particolari invece rilevanti riguardanti l'incidente avvenuto sulla Genova-Gravellona-Toce. L'incidente è accaduto verso Gravellona al chilometro 5300, è avvenuto in terza corsia, ha visto coinvolte 4 auto tra il bivio con la 10 e Masone, e al momento sembrerebbe che non ci siano ripercussioni verso nord, quindi siate prudenti. Parliamo invece di tempi di percorrenza, rimangono come tali: per percorrere i 23 km sulla 1 verso Bologna tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico occorre sempre un'ora.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids. In esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
5: Rai Radio.

ama questa cabana. Torniamo subito sulla 24 perché dobbiamo dare anche qui la notizia che è stato istituito il blocco del traffico anche in questo caso nel tratto Torni in parte L'Aquila Ovest verso Teramo, veicolo in fiamme che brucia al chilometro 93. Si tratta di un camion che ha preso fuoco, sta provocando coda di un chilometro, ma più che altro istituito il blocco del traffico. Lo ribadiamo, tra Torni in parte e L'Aquila Ovest. Ribadiamo anche in questo caso perché? Perché poco fa lo dicevamo del tratto Ponzano Romano Bivia 1 diramazione Roma Nord. Rimanendo sulla A1, l'incidente che ha visto coinvolto un furgone che ha sbandato, avvenuto al chilometro 500, 24 e 500, sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento, ma come dicevamo anche in questo caso è stato istituito il blocco del traffico con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia di un percorso alternativo, ovvero uscire a Orte e rientrare al bivio della 1 con la diramazione Roma Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Altro blocco del traffico tutto insieme all'improvviso istituito sulla A4 a causa di incidente accaduto tra il nodo con la Milano Varese e Pero verso Torino al chilometro 125-500, coda a partire dal chilometro 127, ma più che altro importante notizia è che è stato istituito il blocco del traffico anche in questo caso tra il nodo con la 8 e Pero. Della 24 vi abbiamo detto, della 1 altrettanto, la Milano Varese, anche qui incidente accaduto tra Origio Ovest e il bivio con la A9 verso Milano al chilometro 10 e 800, coinvolti un'auto e un camion e c'è coda a partire dal chilometro 12. Rimane ancora attiva la notizia, quindi ancora in via di soluzione, l'incidente accaduto sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, avvenuto tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona al chilometro 5300, ha visto coinvolte 4 auto sulla terza corsia, quindi anche qui incidente di una certa portata. La viabilità ordinaria, la tangenziale nord di Milano è interessata da rallentamenti verso la tangenziale est del capoluogo lombardo tra lo svincolo che conduce sulla Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro.

Personalmente, per me, questo qui è il brano dell'estate 2026. Perché? Perché ogni qualvolta viene suonato nel corso dei, come dire, dei DJ set, perché dire DJ set comprende Palma senza offesa, però insomma, ogni qualvolta ci sono selezioni musicali, ecco, mettiamola così, negli stabilimenti balneari o nei club, ragazzi, questo brano coinvolge davvero tutte le generazioni. Quindi come non puoi decretarlo il brano dell'estate 2026? So che tra qualche giorno, insomma, su altre emittenti, ma anche a nome, come dire, da parte dei giornalisti, saranno comunque decretati i brani dell'estate 2026, e questo è uno dei candidati. Questo è La testa gira di Fred De Palma insieme ad Anitta e Demi Schilla. La diramazione, dov'è la diramazione Roma Sud? No, non c'è più, perché in effetti è stato risolto, ma la connessione del traffico invece si complica, e non poco, sulla 1. Allora, andiamo per ordine. L'incidente è accaduto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, accaduto al chilometro 209, in effetti sta provocando disagi verso il capoluogo emiliano già a partire dal chilometro 220. Ci sono due distinte code verso nord, fatto sta che tra il 209 e il 220, come chilometri, all'interno di questo tratto si snodano le code provocate dall'incidente, questo tamponamento avvenuto tra quattro auto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Scendiamo in Toscana. Tra Firenze e Impruneta il bivio con la variante di Valico, qui questo tratto di 23 km si percorre sempre in un'ora, quindi rimane più o meno cristallizzata la condizione del traffico. Invece è ancora istituito il blocco del traffico sulla 1 verso sud, verso Roma. A causa dell'incidente si è trattato dello sbandamento di un furgone avvenuto tra Ponzano Romano e il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord, ecco la diramazione che cercavo, al chilometro 524 e 500, e aumenta la coda, adesso è di 4 km con tendenza all'aumento, e viene indicato da parte di Autostrade per l'Italia un percorso alternativo: uscire a Orte e rientrare al bivio con la diramazione di Roma Nord dopo aver percorso naturalmente la viabilità ordinaria. Mentre non è più istituito il blocco del traffico, ma c'è ancora la notizia attiva di incidente, quello avvenuto sulla 4 tra il nodo con la Milano Varese e Pero verso Torino, è accaduto al chilometro 125-500, ha visto coinvolti un'auto e un camion sulla corsia di sorpasso, e c'è la coda a partire dal chilometro 130. Sulla Milano Varese l'incidente è accaduto tra Origio Ovest e il bivio con la 9 verso Milano in direzione sud al chilometro 10-800, ha visto coinvolti anche qui un'auto e un camion, e c'è la coda a partire dal chilometro 13. Ancora bloccato il traffico sulla 24 ed è bloccato in questo momento in entrambe le direzioni tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest. La causa è un veicolo che ha preso fuoco al chilometro 93 verso Teramo, un camion che ha preso fuoco verso Teramo, coda segnalata verso Teramo di un chilometro, ma adesso il blocco del traffico è istituito anche nel medesimo tratto verso la capitale, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla 26 tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravelunatoce al chilometro 5 e 300.

Il DJ producer Martin Garrix insieme al YouTube, o Bonavox per meglio dire, con Fireflies, questa è l'ISO novità su Rai ISO Radio. La condizione nel traffico, diamo lettura della nota riguardante la A1, ringraziamo Autostrade per l'Italia per l'informazione appena aggiornata. Allora, qui è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord verso Roma a causa di un incidente accaduto al chilometro 524 e 500, nel quale è rimasto coinvolto un furgone. Quindi tratto chiuso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord verso la capitale. All'interno del tratto chiuso il traffico defluisce su una sola corsia e ci sono 4 km di coda. Veniamo ai percorsi alternativi indicati da parte di Autostrade per l'Italia. A chi viaggia in direzione di Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Orte, si deve percorrere la strada statale Orte-Viterbo, quindi la strada statale 2, la via Cassia, verso Roma, da cui poi raggiungere il grande raccordo anulare. Sarà possibile quindi entrare in A1, quindi una volta raggiunto il grande raccordo anulare sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. Questo per fare un po' di chiarezza e decriptare un po' la nota. Fatto sta quindi, per chi viaggia verso Napoli, uscita obbligatoria a Orte, percorrere la Orte-Viterbo, quindi poi la via Cassia verso Roma, da cui poi una volta raggiunto il grande raccordo anulare sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. Sul posto comunque sono presenti i mezzi di soccorso, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Risolto l'incidente che era avvenuto sulla 1, possiamo parlare all'imperfetto verso nord, verso Bologna, ma rimangono le code tra il bivio della 1 con la variante di Valico e il Sasso Marconi, quindi tra il chilometro 210 e il chilometro 220 ci sono due distinte code provocate dal medesimo incidente, che però, come detto, è stato risolto. E ancora in via di soluzione invece è quello avvenuto sulla 4 tra il nodo con la Milano Varese e Pero verso Torino al chilometro 125 e 500 e provoca ancora coda a partire dal chilometro 130. E poi ancora bloccato il traffico sulla 24. Traffico bloccato in entrambe le direzioni a causa del veicolo che ha preso fuoco. Si tratta di un furgone, anzi di un camion, chiedo scusa, che ha preso fuoco al chilometro 93 tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest. In questo tratto c'è coda verso Roma di un chilometro, ma il blocco del traffico, come detto, è istituito in entrambe le direzioni. La Genova Gravellona-Toce, qui ancora in via di soluzione l'incidente accaduto tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona al chilometro 5 e 300, coinvolte 4 auto sulla terza corsia. Veniamo invece, torniamo a Roma, perché sulla Pontina, qui nei pressi di Roma, sulla statale 148, veicolo in fiamme che rimane un chilometro prima della Pontina Vecchia verso Terracina, quindi verso fuori Roma, veicolo in fiamme che provoca code verso Terracina. Stringiamo un po' il diametro sulla tangenziale est, siamo sulla tangenziale della capitale e è stata istituita la chiusura della tangenziale verso Piazzale degli Eroi a causa di un mezzo pesante in avaria all'altezza di via Tiburtina Portonaccio, e anche questa è una notizia che è ancora attiva. Quindi la tangenziale est della capitale è chiusa verso Piazzale degli Eroi all'altezza di via Tiburtina Portonaccio a causa di un mezzo pesante in avaria.

Annalisa con Esibizionista su Raiso Radio, poco meno di 5 minuti alle 15. Sto per lasciare la postazione a Simone Mercurio, che è già pronto, che dopo l'appuntamento con il GR1 delle 15 vi terrà compagnia per le successive ore. Io, prima di salutarvi, vi do alcuni aggiornamenti riguardanti l'infomobilità sulla 1. Diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia. È stata disposta la chiusura del tratto compreso della 1 tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma a causa di questo incidente avvenuto al chilometro 524 e 500, nel quale è rimasto coinvolto un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 5 chilometri di coda. A chi viaggia in direzione di Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la strada statale 2, la via Cassia per intenderci, verso Roma, da cui poi, una volta raggiunto il grande raccordo anulare, sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. E questo è l'aggiornamento che vi dovevamo. Invece, sul tratto tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi rimane la coda per traffico intenso, così come ancora verso Bologna tra San Giuliano e il bivio della 1 con la tangenziale ovest di Milano. Sulla 4 tra il nodo con la Milano Varese e Pero verso Torino ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto al chilometro 125-500 che provoca coda fino al chilometro 130. Mentre è ancora bloccato il traffico sulla 24 verso Teramo a causa del veicolo che ha preso fuoco, che però pare che sia stato spento. Sì, in effetti la notizia viene chiusa, quindi spento il camion che aveva preso fuoco, possiamo parlare all'imperfetto sulla 24, ma rimane ancora bloccato il traffico verso Teramo e c'è coda adesso anche verso Roma tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte. Parlavamo di Roma, tratto urbano della 24. Qui chiuso il nodo della Roma Teramo con la tangenziale est per le provenienze dal grande raccordo anulare. E a tal proposito lo ricordiamo, sulla tangenziale est qui c'è la strada chiusa verso Piazzale degli Eroi a causa di un mezzo pesante in avaria all'altezza di via Tiburtina Portonaccio. Grazie ad Alessandro Adriani alla parte tecnica, Angelina Mango con Marco Mengoni con Canto d'Amore, il GR1 delle 15 e per i prossimi chilometri Simone Mercurio. Buon viaggio.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge sempre più i paesi europei della NATO, tema di cui si discute al Consiglio europeo dei ministri degli esteri e su cui sono intervenuti la Presidente della Commissione von der Leyen e il Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, che si sono incontrati a Bruxelles. Il servizio.
3: È in corso una nuova escalation sul territorio europeo. L'incidente a Lipsia è stato un attacco con materiale militare che, se fosse riuscito, avrebbe potuto provocare vittime. Così Ursula von der Leyen, sottolineando la necessità di intensificare la pressione su Mosca con ulteriori sanzioni e annunciando che l'Europa sta lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici. Mosca non ci spaventa, la nostra unità è incrollabile, conferma il capo della NATO Rutte. Temi al centro anche del Consiglio europeo informale dei ministri degli esteri a Wicklow, in Irlanda. L'alta rappresentante europea per la politica estera, Callas, ha auspicato una risposta unitaria da parte dei paesi membri e ha annunciato di aver convocato l'ambasciatore russo presso l'Unione. Sul tavolo il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che hanno come bersaglio 1.600 siti militari russi. Partecipa il capo della Farnesina, Tajani, che ha sottolineato i rischi derivanti anche da eventuali attacchi cyberinformatici. Non sono da escludere, ha detto Tajani, che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Valentina Isa, GR1.
2: E a proposito di Lipsia, gli investigatori tedeschi hanno identificato due persone sospettate di legami con Mosca dopo l'attacco con un drone all'aeroporto. Si tratta di due uomini, uno di origine russa con passaporto lettone, un altro bielorusso con passaporto russo. Dopo i provvedimenti annunciati ieri da Berlino, l'incaricato d'affari tedesco a Mosca è stato convocato dal Ministero degli Esteri russo. Medio Oriente, Israele non si ritirerà da Gaza, lo ha affermato il premier Netanyahu visitando un avamposto delle truppe nella striscia. Stiamo eliminando i terroristi che ci minacciano, ha aggiunto. Ieri è stato catturato il capo della sicurezza interna di Hamas. Nel raid di copertura, secondo fonti sanitarie palestinesi, sono state uccise 4 persone, tra cui una donna e 2 bambini. Nessuna aggressione, siamo ritornati in Italia. Walter Lavitola, lo fanno sapere fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dopo che si è diffusa la notizia secondo cui il faccendiere in carcere a Rebibbia, a Roma, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, sarebbe stato aggredito da alcuni detenuti. Sta bene, non ha segni di percossa, aveva detto il legale di Lavitola, che ne chiede la scarcerazione per decorrenza dei termini. Continua ad alimentare polemiche la vicenda del 42enne bengalese, prima arrestato a Torino per molestie sessuali su una 13enne, poi scarcerato. La procura ricorre contro la decisione del GIP.
4: La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma, senza convalidare il fermo, al commesso di un mini market accusato di aver palpeggiato una 13enne. Nella vicenda, per la quale il ministro della giustizia Nordio ha disposto l'invio di ispettori, la procura aveva chiesto la misura cautelare in carcere perché, secondo le telecamere di sicurezza, l'uomo aveva già molestato un'altra cliente pochi minuti prima e c'era il rischio di reiterazione del reato. Il GIP invece aveva ritenuto necessario solo l'obbligo di firma in virtù del fatto che il commesso fosse incensurato e che avesse mostrato un atteggiamento collaborativo.

0: nel consegnare subito le registrazioni all'interno del mini market. L'uomo, un quarantenne originario del Bangladesh e padre di 3 figli, continua a dirsi dispiaciuto per un gesto provocato dall'alterazione dell'alcol.
1: Io bevo prima di vecchia.
2: Hai bevuto?
1: Io ho sbagliato.
0: Torino, Stefano Ciardi, GR1.
3: E sulla vicenda è intervenuta anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che bolla l'invio di ispettori da parte del ministro Nordio come non ortodosso. La NM parla di attacchi scomposti perché non spetta agli ispettori valutare provvedimenti che si possono criticare o contestare ricorrendo al tribunale del riesame ed eventualmente in Cassazione. Nuovo allarme dell'ONU sul riscaldamento globale. Dal rapporto del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite emerge che le temperature aumenteranno, nello scenario più ottimistico, di 1,8 gradi entro il prossimo decennio. Il percorso indicato per tentare di mitigare il cambiamento climatico prevede tagli alle emissioni di gas serra, al rimboschimento, azioni mirate a ridurre la vulnerabilità delle comunità e delle economie più soggette al caldo torrido. I cambiamenti climatici sono alla base dello scioglimento dei ghiacciai. L'ultimo episodio sul Monviso, il servizio di Alessia Mari.
4: È stato probabilmente il caldo a contribuire al distacco della frana sul Monviso nei pressi del rifugio Sella, evento fortunatamente senza conseguenze, innescato dalla degradazione del permafrost, lo strato di rocce e sedimenti di solito perennemente congelato, che perde consistenza a causa delle temperature elevate che ormai si raggiungono anche in alta quota. Il glaciologo Marco Giardino ha osservato la frana durante la carovana dei ghiacciai, intrapresa come ogni anno Collega Ambiente.
5: Insieme ai colleghi dell'ARPA abbiamo notato le condizioni di estrema fragilità legate allo strato di fratturazione, all'emergenza di qualche placca di ghiaccio. Questo è un esempio di come il riscaldamento climatico stia destabilizzando le alte quote e dobbiamo prenderne atto e agire di conseguenza.
4: Fragilità massima raggiunta nell'estate più calda di sempre, che ha superato ufficialmente il record del 2003. E a settembre si preannunciano nuovi picchi di calore, con 35-37 gradi in pianura nel fine settimana e lo zero termico che sfiorerà i 5.000 metri.
3: Su Radio 1 adesso c'è l'estate in onda.
6: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un capolavoro assoluto, è nato da anche da asincronie acustiche che solo John Lennon e Paul McCartney insieme al produttore George Martin riuscirono a mettere insieme per questa Strawberry Field Forever, pezzo del 1966, che insomma nasce anche da registrazioni di versi di uccelli, effetti sonori del canale BBC, che insomma geni assoluti i Beatles, che tornano alle 15:10 su Raiso Radio. Ancora ben trovati dopo Max Locafaro, Simone Mercurio al microfono, che ritrova Marco Mascia. Non faccio rime questa volta, lo sappiamo che tu ti porti via le stagioni e i giorni di feste, di vacanze, ma Mascia che porta via ormai una rima che conosciamo bene. Bentrovati a tutti voi, bentrovati e bentrovate a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Raiso Radio. Come sempre, per iniziare diamo le coordinate, ovvero il modo per mettervi in contatto con noi. Lo ricordiamo, per scriverci, raccontarci dove vi trovate, cosa fate, dove andate: 348 103 10 10, importante anche per segnalazioni su strada. E vedo insomma che oggi 2 settembre ci sono anche oggi parecchie situazioni critiche. Iniziamo subito dalla 1, dove, come vi ha ben accennato prima Max, c'è un tratto chiuso per incidente tra Orte e il bivio della stessa 1 con la diramazione Roma Nord. Siamo in direzione sud verso la capitale. È stata disposta la chiusura a causa di un incidente al chilometro 524 e 500, nel quale sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda a chi viaggia in direzione di Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Orte. Deve percorrere la superstrada Orte Viterbo, quindi la strada statale 2, ovvero la via Cassia, verso Roma, da cui raggiunto il gran raccordo anulare sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. Questo dunque per quanto riguarda la A1 e il tratto tra Ponzano Romano e la diramazione per Roma Nord. Poi vediamo altre situazioni sulla 4, la Torino-Trieste. C'è una coda anche qui per incidente tra Sesto San Giovanni e il nodo di Pero in direzione ovest verso Torino. Sulla 24 c'era stato un veicolo in fiamme, la causa è stata risolta, quindi le fiamme sono state spente tra L'Aquila ovest e Torni in parte in direzione ovest verso Roma. Ma proprio in questo momento, mentre stiamo parlando, stavamo appena dando la notizia del traffico bloccato nel tratto, ma è diventato grigio, quindi vuol dire insomma che la notizia non c'è più, è stata risolta, quindi non c'è più traffico bloccato tra Torni in parte L'Aquila ovest direzione est verso Teramo, e non c'è più, seppur piccola, questa coda di un chilometro che si era creata in direzione ovest verso Roma per veicolo in fiamme. E dunque ripetiamo ancora una volta il nostro numero chat WhatsApp, se volete SMS, se lo usate ancora: 348 103 1010.

Eccolo qui, ben trovati ancora con Somber, my body isn't ready, il mio corpo non è pronto, a cosa non è pronto il tuo corpo, carissimo Marco Mascia? Il mio corpo non è pronto, nonostante sono quattro mesi più o meno qui a Roma da metà maggio che c'è questo caldo. La sesta ondata, no? Oggi ne hanno parlato un po' tutti, TG, TGR, giornali in prima pagina, meteorologi, esperti, tutti. Sesta ondata di calore. Carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, pare che insomma ancora a lungo dovremo tenerci questo calor, tant'è che i grandi esperti appunto di meteorologia ci dicono che questa sarà l'estate che ricorderemo tra qualche anno, tra una decina d'anni, come la più fresca degli ultimi 10 anni. Questa qui, questa che stiamo passando adesso. Sì, se siete sotto al caldo con gli auricolari e ci ascoltate, siete dei folli. 1 e 2, la situazione è questa. Raccontateci come affronterete. Tra l'altro, tra un po' inizierà anche la scuola, e lì c'è, poi ne parleremo dopo, anche un appello che è stato diramato da una professoressa, da un'insegnante campana, ovviamente, sempre in prima linea con le iniziative, gli amici napoletani e campani, per provare a chiedere di aprire le scuole anziché il 7, il 15 settembre, dipende da dove siete, anche come dire, insomma, il 1 ottobre, dove forse farà più fresco, forse però. Allora, traforo del Monte Bianco, a proposito di frescura, proviamo almeno a immaginarlo, Piazzale Francese, direzione sud verso Courmayeur, c'è un tempo d'attesa al momento di 30 minuti. E questa la notizia che arriva da lì. Poi tratto urbano della A24 fine con Planare, bivio con la tangenziale est di Roma, anche qui code a tratti. Tra un po' ripetiamo quelle che sono le alternative tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord, dove in direzione sud verso Roma ci sono 7 km di coda per tratto chiuso in seguito a un incidente. Ma adesso musica ancora, andiamo nel 1984 con una canzone che ha fatto sognare intere generazioni, facendoci viaggiare con la mente verso il deserto. C'è un treno che esiste davvero ed è una delle mete più affascinanti per i veri viaggiatori. Parliamo del famoso Lizard Rouge, uno storico convoglio d'epoca a bordo del quale si attraversa il Sahara tunisino fino alla magnifica oasi di Tozer, tra canyon di roccia rossa, palmeti sconte interminabili. Questa linea ferroviaria regala un'esperienza sospesa tra mito e realtà. Franco Battiato, qui con la voce di Alice, ha trasformato questo luogo in un frammento di poesia. Un posto che esiste davvero, non ci sono ancora stato, ma è una delle mie mete per le prossime vacanze, anzi per i prossimi viaggi, i treni di Tozer. Maybe.

0: XCX alle 15:27, anzi è 28 in questo momento su Rai Radio, siamo in diretta. Allora ricordiamo ancora la situazione che c'è sulla 1, tra un po' e 45 ci collegheremo anche con il responsabile del tronco di Fiano per farci dare qualche altra notizia in merito a questo blocco, tratto chiuso per incidente, tra Orte e il Bivio, diramazione Roma Nord, appunto in direzione sud verso la capitale. È stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte, appunto la diramazione Roma Nord, in direzione di Roma a causa di un incidente al chilometro 524 e 500, nel quale sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico, come dicevamo, è bloccato e si registrano 7 chilometri di coda. Chi viaggia in direzione di Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Orte deve percorrere la superstrada Orte Viterbo, quindi la Cassia verso Roma, da cui raggiunto il grande raccordo anulare, sarà possibile poi rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. Sulla 1 c'è anche un'altra problematica derivante da un veicolo in fiamme tra Guidone e Montecelio, anche qui è la diramazione Roma Nord, in questo caso in direzione nord verso Firenze. L'auto si trova in questo momento in corsia d'emergenza, ma si è creata una piccola coda, al momento almeno, di 1 chilometro nello stesso tratto. Ricordiamo che sulla 7, a Milano-Genova, c'è anche un'entrata chiusa per lavori, e questa lunga scadenza in questo momento, quindi per chiunque si stesse recando in entrata verso Milano sulla Milano-Genova, ricordi che Serravalle Scribia è chiusa. Poi andiamo sulla 14, c'è una coda derivante da un veicolo fermo tra Lanciano e Ortona, traffico rallentato anche qui. Poi sulla 24 torna in parte l'Aquila Ovest, coda per veicolo in fiamme. Giovanotti, Alfa, e subito dopo il Summer Breeze.
1: Era un po' di tempo.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: La musica dell'estate che abbiamo anche ascoltato adesso è l'estate 2026 con Buonvento, Jovanotti e Alfa. Adesso arriva il nostro ufficialmente trittico dell'estate, tre canzoni senza interruzione che ci portano un po' indietro e avanti nel tempo, nelle varie estati. Queste sono tre belle canzoni, ve le spoilero, no, non ve le spoilero. 348 103 1010, votate la vostra preferita e indovinatele senza Shazam.

0: Sulle mani, il balletto lo conosciamo tutti per questa YMCA The Village People 1978. Abbiamo fatto un triplo tuffo nella musica da ballare in questo Summer Breeze su Isoradio. Poco prima abbiamo ascoltato Good Boys con Bongo Cha Cha Cha e ancora prima Righeira con L'estate sta finendo, intimissimo 1985. Tantissimi di voi hanno votato più che altro appunto i Village People e i Righeira come canzone preferita di questo nostro trittico del Summer Breeze di Isoradio.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Rai Isoradio.

0: di quest'estate 2026, questa Woman di Peggy Goon, questo ritmo incalzante, questa nemia quasi che ricorda un po' quella di Tom's Diner. Tararira, ora, no, sei d'accordo Marco Mascia? Sono le 15:46 minuti su Rai Isoradio. Bene, adesso dobbiamo fare un collegamento speciale con Enrico Santorio, il dottor Enrico Santorio, responsabile esercizio del tronco di Fiano, per questa delicata situazione che si sta sviluppando sulla A1 proprio nella diramazione Roma Nord. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, ci spieghi insomma cosa sta accadendo in questo momento, qual è la situazione in corso?
1: Sì, assolutamente. Allora, abbiamo avuto purtroppo un incidente in autostrada 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ponzano Romano e la diramazione di 18 Roma Nord. A causa di questo incidente, che ha visto il coinvolgimento di un furgone e 3 autovetture, attualmente il tratto è chiuso da Orte fino a Roma Nord. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale della direzione di punto tronco autostrade per l'Italia. All'interno del tratto chiuso abbiamo in questo momento 7 km di coda e abbiamo già attivato tutte le procedure per la pulizia per la successiva riapertura. In realtà in questo momento sono in corso i rilievi della polizia stradale e oltre al soccorso dei feriti. Purtroppo registriamo anche un decesso, un conducente di uno dei veicoli coinvolti, e questo in queste occasioni porta i tempi a non essere brevi a causa di tutti, chiaramente, tutte le procedure e i rilievi che devono essere svolti. Noi ci siamo organizzati appunto chiudendo il tratto da Orte, perché questo facilita l'utilizzo di un percorso alternativo che sia ricettivo rispetto alle vetture che poi escono e si ritrovano sulla viabilità ordinaria. Il percorso alternativo consiste, dopo l'uscita di Orte, nel percorrere la strada statale 675 Umbro Laziale in direzione Viterbo, quindi bisogna seguire le indicazioni per Viterbo, fino al raggiungimento della Cassia, la strada statale 2. Si percorre quindi la Cassia in direzione Roma fino al grande raccordo anulare, e a quel punto si può rientrare in autostrada 1 percorrendo il raccordo per poi mettersi in A1 tramite le diramazioni o la 24 Roma L'Aquila oppure la diramazione T19 per chi è diretto verso sud. Abbiamo avviato la distribuzione di generi di prima necessità, tipicamente acqua, per le persone in coda, principalmente all'uscita di Orte, per chi appunto si trova dove uscire l'autostrada e per chi è attualmente bloccato all'interno del tratto chiuso. Come anticipato, all'interno del tratto chiuso sono in corso i rilievi e i soccorsi, per cui in questo momento non si transita, il traffico è bloccato, e sarà nostra cura magari aggiornare appena avremo novità sul termine delle operazioni, per consentire a chi attualmente è in autostrada di percorrere, di proseguire appunto il viaggio superando il luogo dell'incidente.
0: Bene, dottor Enrico Santorio, allora noi siamo qui a disposizione per qualsiasi altro aggiornamento volesse fare su questa, insomma, critica situazione appunto che ci racconta sulla A1. Grazie intanto e buon lavoro.
1: A voi buon lavoro, buon proseguimento.
2: Rai Isoradio.

Praticamente questo vuol dire il titolo di questa nuova canzone di James Blunt, Tastes Like Summer. La critica l'ha definito un tuffo perfetto nelle sonorità estive, dimostrando come Blunt sappia ancora divertirsi con qualità, facendo musica grandiosa. Nuovo singolo uscito proprio a Ferragosto e preannuncio di nuovi lavori, nuovo album, chissà se anche un nuovo tour, vedremo cosa accade. 15:57 Raiso Radio, dopo aver ascoltato il responsabile del Tronco di Fiano per quanto riguarda appunto la situazione sulla 1, andiamo un attimo sui tratti non gestiti da autostrade, partendo dal nord, dove la situazione più critica è nell'area milanese. E sulla 50 ci sono diverse code da Viale Certosa, svincolo settimo milanese, diramazione Roma Nord, poi in Emilia Romagna ancora con una situazione importante sulla 14, dove si registrano 7 km di coda per un incidente.

Animal, eccoli qua, eccola qua. Cats Eye, Cats con la K, Cats Eye, occhio di gatto. Quindi 16 e 15 minuti su Resonate. Non mi guardare strano, Marco, ogni volta che nomino questa cantante. Allora, 16 e 15, dicevamo, dobbiamo tornare su strada per ricordare, anzi c'è un nuovo incidente innanzitutto, sulla 1 a Calenzano, incidente al chilometro 278 e 100, in uscita in entrambe le direzioni. Poi tra Attigliano e Orte viene, cioè, da coda per tratto chiuso 3 chilometri. Leggiamo la nota di Autostrade per l'Italia, che perché è stata disposta la chiusura anche del tratto compreso tra Orte e l'adacciamento con la diramazione Roma Nord, come dicevamo prima, col responsabile del tronco di Fiano in direzione Roma, a causa di un incidente al chilometro 524 e 500, nel quale sono rimasti coinvolti 3 auto, un furgone. All'interno di questo tratto chiuso il traffico è bloccato, si registrano 7 chilometri di coda. In corso la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda, a chi viaggia in direzione di Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Orte, dove sono formati 3 chilometri, c'è la nota, l'indicazione di percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la Cassia verso Roma, da cui da questo punto poi raggiungere il grande raccordo anulare, e sarà possibile dunque poi rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. Quindi questo per quanto riguarda questa delicata e critica, ai noi, situazione anche sulla A1. C'è un incidente anche sulla 3, la barriera di Napoli Sud in direzione sud verso Salerno, al chilometro 4 e 900 si è creata anche una coda tra il nodo di Pero e Cormano sulla Torino-Trieste, sulla 4 in direzione est verso Brescia, in seguito a un incidente nello stesso tratto al chilometro 127 e 200. Coda anche sulla A7 tra il Bivio 12 con la 12 Genova-Livorno e l'uscita di Bolzaneto in direzione nord verso Milano. Incidente anche sulla 26, la A26 Genova Volti Gravellona Toce, tra Vercelli Est e la diramazione con la 4 Torino Trieste in direzione sud verso la Genova Voltri, 108 e 900 il chilometro interessato. Questo per quanto riguarda la rete autostradale in questo momento. Vi ricordiamo sempre il 348 103 1010, scriveteci.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

È un po' swing questa canzone di Alex Britti, che è un grande chitarrista soprattutto, ma anche un ottimo cantautore di canzoni pop molto leggere, molto molto carine. Se non vi è mai capitato di sentirlo dal vivo, il buon Alex fa divertire, soprattutto perché si scatena poi con la sua chitarra a fare dei buoni e sani virtuosismi blues tra una canzone e l'altra, e anche qualche cover anche sulle sue stesse canzoni. Insomma, c'è sempre la solo della chitarra. Allora andiamo ai tratti non gestiti da autostrade. Questa volta partiamo dal sud, dalla Sicilia, dove ci sono rallentamenti sulla statale 114 orientale Sicula per lavori tra San Leonardello e la zona di Catania Simeto in direzione di Siracusa. Lavori anche sulla statale 115 sud occidentale Sicula tra Caltabellotta e Porto Empedocle, sempre in direzione di Siracusa. Anche sulla Ragusana ci sono rallentamenti per manutenzione tra Torretta e Monte Rosso Almo, quindi siamo in Sicilia, così come ci sono rallentamenti anche sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie tra Cesaro e la zona di Randazzo verso Fiume Freddo. Andiamo in Puglia, lavori sulla Brindisi Lecce 4 km dopo San Pietro Vernotico, siamo in direzione di Brindisi. Anche sulla Ionica ci sono rallentamenti tra Riace Marina e Monasterace. In Campania, sulla statale di Terra di Lavoro, per la presenza di alberi sulla carreggiata, anche qui rallentamenti 2,5 km prima di Avellino in direzione di Piano d'Ardine. Andiamo al centro, sulla Pontina, anche qui code, ma questa volta per un veicolo in fiamme. Siamo poco prima di Pontina Vecchia in direzione di Terracina. Sulla E45, la statale 3 bis Tiberina, rallentamenti, c'è un veicolo fermo subito dopo Canili in direzione della Viterbo Terni. Sulla Aurelia, traffico rallentato tra Grosseto Est e Montiano, siamo in direzione della capitale. Lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Boggi Bonsi e Colle Valdelsa Nord in direzione di Siena. C'è tanto traffico, anche traffico intenso su tutte le arterie delle tangenziali milanesi, tangenziale Nord, tangenziale Ovest, Monza Sant'Alessandro, e poi anche allo svincolo della statale 36 verso la Milano Meda. Loro non si risparmiano, l'abbiamo detto mille volte, Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones su Isoradio.

0: come on, come on. Show up.
1: Chaka Khan, eccolo qui insieme a Snoop Doggy Dog, Boogies in My Soul, nuovo pezzo alle 16.40 in diretta su Rai Isoradio. Tra un po' ci collegheremo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Intanto ricordiamo che sulla 1 c'è questa situazione, da qualche ora ormai è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord. Siamo in direzione di Roma a causa di un incidente al chilometro 524 e 500 nel quale sono rimasti coinvolte tre auto e un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico defluisce su una sola corsia e si registrano 8 chilometri di coda. In corso la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda, così ci dice Autostrade per l'Italia, e a chi viaggia in direzione di Napoli viene consigliato, dopo l'uscita obbligatoria a Orte, di percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la strada statale Cassia, la 2, verso Roma, da cui raggiunto il grande raccordo anulare, poi sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. Tra un po', come dicevamo, il collegamento col centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi tempi di percorrenza. Intanto torniamo indietro con la musica. Eros Ramazzotti qualche anno fa ci diceva che un'emozione è per sempre. Su Isoradio. Vorrei...

0: Eros Ramazzotti, 16:45 su Reso Radio, puntuali per tornare a dare la linea a Via Bergamini, al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a te, agli ascoltatori di Isoradio. Da Cristina Spignello la notizia di rilievo ci porta ancora sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente che vede coinvolti un furgone e tre auto è stato chiuso il tratto tra Orte e il Bivio per la diramazione di Roma Nord verso Roma. All'interno del tratto chiuso il traffico scorre su una corsia e si segnalano 8 chilometri di coda. E a chi viaggia in direzione Napoli la coda è di 5 chilometri all'uscita obbligatoria di Orte e può rientrare in A1 attraverso la diramazione di Roma Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. È inoltre in atto la distribuzione dell'acqua per gli utenti in coda. E sempre sulla 1 per un veicolo spento rimangono 3 km di coda tra Guidonia Monticello e il bivio per la diramazione di Roma Nord verso Firenze, con tempi di 30 minuti. A seguire traffico congestionato con 4 km di coda tra Orte e Orvieto verso Firenze. Qui i tempi sono di 40 minuti e code sulla 1, sempre sulla 1 tra Firenze e Scandicce, la direttissima in direzione Bologna, occorrono 25 minuti per percorrere il tratto. E infine sulla 24 Roma Teramo tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente in galleria. Queste le principali segnalazioni di traffico, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Paprika, le 16:55 su Rai Isoradio. Torniamo in autostrada, torniamo a raccontare quello che accade. Sulla 24 c'è il traffico bloccato, siamo tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in direzione est verso Teramo, in seguito a un incidente nello stesso tratto dove c'è stato il tamponamento tra due auto in galleria al chilometro 32, questa per quanto riguarda la 24. Tratto urbano della 24, anche qui code per viabilità esterna che non riceve, tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione ovest verso la stessa tangenziale. In direzione est verso il grande raccordo anulare invece sempre nello stesso tratto ma in direzione opposta, dunque bivio 24 tangenziale est di Roma, Portonaccio, sempre tratto urbano della 24, traffico intenso anche in questo caso. Sulla 25 Torano Pescara incidente al chilometro 131 tra Pratola Peligna e Sulmona e Cocu, tamponamento in direzione ovest verso la Roma Teramo. Andiamo in direzione opposta, andiamo sulla 26, perdon, Genova Voltri Gravellona Toce tra Vercelli Est e il bivio con la diramazione A4 Torino Trieste, qui c'è stato addirittura il ribaltamento di due auto in direzione sud verso la Genova Voltri al chilometro 108 e 900. Diverse situazioni di traffico congestionato e rallentato, come ci racconta anche al 348 103 10 10. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione est verso il capoluogo toscano. Sono 30 minuti invece di attesa, tempo d'attesa tra il piazzale francese al traforo del Monte Bianco in direzione sud verso Courmayeur. Ritorniamo a parlare della 1 adesso al tratto Ponzano Romano, bivio 1 diramazione Roma Nord. Ricordiamo che sarà disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione Roma a causa di un incidente al chilometro 524 e 500. Musica adesso e subito dopo arriva il GR1.

0: In studio Vanessa Giovagnoli, il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge sempre più i paesi europei della NATO. Dopo il fallito attentato con i droni all'aeroporto di Lipsia, di cui Berlino ha attribuito la responsabilità a Mosca, dalle indagini emergono nuovi particolari. Il servizio.
1: Sarebbero stati individuati dagli investigatori tedeschi responsabili dell'attentato con droni all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto. Secondo i media sono un uomo nato in Russia con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo che sarebbe entrato nello spazio europeo con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk a fine aprile. L'altro sospettato invece sarebbe entrato in Germania da Berlino con un volo per poi raggiungere Lipsia con un'auto a noleggio. Per la polizia i due potrebbero essere già rientrati in Russia. Ieri i ministri dell'interno Dobrindt e degli esteri Vadeful hanno apertamente accusato il Cremlino dell'attacco a Lipsia. Putin ha negato ogni coinvolgimento, convocato anche l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, che annuncia una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda è intervenuta la presidente della commissione von der Leyen, dopo aver sentito il segretario NATO Rutte. È in corso una nuova escalation, se l'attacco fosse riuscito potevano esserci vittime, non possiamo tollerare. E dal Consiglio europeo in Irlanda la rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles. Claudia Stamerra, GR1.
0: È salito a 1204 il numero dei morti accertati nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre le persone che risultano disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. In Italia ora Cimin, in provincia di Palermo, un operaio di 30 anni è morto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Camara Dramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato. Arrivati i soccorsi, hanno potuto solo dichiararne il decesso. La Cassazione ha confermato il carcere per Ulas Demir, il manager turco arrestato all'aeroporto di Bergamo mentre tentava di scappare a Istanbul. Per i giudici sussistono i gravi indizi di colpevolezza nell'inchiesta sul caporalato per il presunto sfruttamento di decine di operai indiani nel cantiere per la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Avrebbe minacciato i lavoratori di licenziarli e rimpatriarli se avessero rifiutato le condizioni imposte, con paghe sotto la soglia di povertà e in alcuni casi meno di 2 euro all'ora. Definitiva anche la condanna a 20 anni di carcere e 3 milioni di euro di multa per il cittadino siriano considerato uno degli scafisti dell'imbarcazione naufragata nel 2023 a Steccato di Cutro, causando la morte di 94 migranti. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, che aveva tentato di ridimensionare il ruolo del siriano, descrivendolo come un profugo incaricato di piccole riparazioni privo di ruoli organizzativi. Nessuna aggressione a Walter Lavitola, la fanno sapere fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che smentiscono dunque le notizie circolate nelle scorse ore. Sta bene e non ha segni di percosse, avevano detto i legali del faccendiere, che chiedono però accertamenti. Lavitola è in carcere a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Cala la spesa sanitaria in Italia. Secondo le stime della Fondazione Gimbe, lo scorso anno è stata al 6,2% del PIL, inferiore alla media europea e a quella dei paesi OCSE, entrambe al 7,1%. E tra i paesi del G7 siamo in ultima posizione. 5 milioni e 800 mila italiani hanno rinunciato a cure ed esami. A Roma già sold out le visite guidate su prenotazione alla piramide Cestia dopo la riqualificazione con i fondi del PNRR. La sovrintendenza sta valutando la possibilità di programmare nuove date di visita. Al microfono di Stefania Cappa, la responsabile dei lavori al monumento funerario del primo secolo a.C., Barbara Rossi.
2: Solo 330 giorni per costruire questa piramide La Cestia nel cuore di Roma tra Ventino e Ostiense tra il 18 e il 12 a.C. come tomba per Gaio, Cestio e Pulone. Dopo 3 anni di restauri riapre al pubblico e si mostra sotto una luce nuova. Le visite guidate gratuite partiranno venerdì prossimo e proseguiranno tutti i venerdì del mese su prenotazione. Alta 36,40 m in calcestruzzo con cortina di mattoni e copertura di lastre di marmo di Carrara. Durante il Medioevo, questo sepolcro è parte integrante della città di Roma.
3: Faceva parte della cinta muraria della città, si è salvata perché era parte delle mura aureliane, era una struttura difensiva della città.
2: La presenza a Roma di un monumento funerario a forma di piramide si spiega probabilmente con la crescente fascinazione

0: passione per l'Egitto.
1: Il primo secolo avanti Cristo, nel momento in cui l'Egitto viene conquistato e diventa una provincia romana, scatta questa moda, questa passione per l'Egitto da parte dei romani. Decidono di farsi seppellire, chi aveva le possibilità naturalmente, in tombe simili a quelle dei faraoni.
2: La linea torna a Paolo Anania e Claudio De Tommasi, l'Italia in diretta.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.

Chain of Fools, Lady Aretha Franklin, alle 17:08 su Rai Su Radio. Ben trovati, la grande musica dal passato con questo Gold internazionale davvero immortale in questa terza ora, insieme al sottoscritto Simone Mercurio al microfono, Fabio Cardinale adesso alla parte tecnica, 348-103-1010. Che numeri sono? Li possiamo giocare? No, non li giochiamo, me li diamo invece per segnarveli qualora non li aveste già puntati sulla vostra rubrica, per scriverci, raccontareci dove vi trovate in questo momento. Ripeto piano, 348-103-1010, WhatsApp, SMS qualora lo usaste ancora. Allora, abbiamo ancora un'ora insieme, ancora qualche chilometro se sare su strada da affrontare insieme, ma sono tanti quelli che ci scrivono anche da casa, dalla palestra, dal negozio, dalle varie situazioni. Ci sono anche amici che ci scrivono mentre stanno, come fanno? Io non lo so, Fabio Cardinale, come fanno a scriverci mentre fanno jogging? Ecco, non so neanche pronunciarlo, che con 36-37 gradi, almeno qui a Roma, e mi sa che insomma questa sesta ondata di caldo è già arrivata, correre è veramente un'impresa, quindi bravissimi, posso soltanto farvi un applauso a chi ci scrive mentre fa footing, mentre passeggia e cammina. E dunque, allora, ricordiamo ancora che c'è questo incidente che sta creando una situazione abbastanza critica da qualche ora ormai sulla A1. L'incidente è avvenuto tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione sud verso Roma. Si è resa necessaria, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma, per un incidente nel quale sono rimasti coinvolte 3 auto e un furgone. L'incidente è avvenuto al chilometro 524 e 500. All'interno del tratto chiuso il traffico defluisce su una sola corsia e al momento si registrano 7 km di coda. È in corso, così ci dice Autostrada, la distribuzione di acqua agli utenti fermi, a chi viaggia in direzione di Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Orte, dove si sono formati invece 5 km di coda. Percorrere la strada, si dice di percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la Cassia verso Roma. Da questo punto poi si raggiunge il grande raccordo anulare e rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. Questo per quanto riguarda questa situazione critica che ci portiamo ancora dietro da un po' di ore sulla A1, sulla stessa A1, ma tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione nord verso Bologna, c'è traffico rallentato in galleria, traffico intenso. Cambiamo autostrada, andiamo sulla 12, tra Genova Nervi e Genova Est c'è un incidente al chilometro 4 e 300, tamponamento tra 2 auto, una sola è la corsia dedicata al traffico in direzione nord verso il capoluogo ligure. Si è creata qui una coda di 3 km appunto per questo incidente nello stesso tratto in direzione nord verso Genova. Incidente anche sulla 16 Napoli Canosa, sbandamento di un'auto a Mirabella Nord in direzione ovest verso Napoli, chilometro 77 e 300. Come dicevamo anche prima, coda per incidente e traffico bloccato tra Castel Madama e Vicovaro Mandela. C'è un incidente in direzione est verso Teramo con il tamponamento tra 2 auto in galleria, 3 km di coda nello stesso tratto e traffico bloccato. Questa la situazione. Stare con te.

Kamrad con il suo nuovo singolo 17 e 18 minuti in diretta su Rai Su Radio. Allora al 348 103 1010 stanno arrivando tanti messaggi, insomma è in una situazione critica quello che succede sulla A1, sta creando ai noi parecchi disagi perché sono diversi i tratti con code, con tratto chiuso, che crea una situazione abbastanza critica, poi traffico congestionato, l'abbiamo ripetuto più volte sulla A1, abbiamo anche sentito il responsabile del tronco pertinente, si sta cercando di risolvere la situazione. E la nota che vi leggiamo con le alternative riguardanti il tratto tra Ponzano Romano e il bivio A1 diramazione Roma Nord, l'abbiamo ripetuto più volte, l'unica cosa che teniamo a dirvi di ai noi pazientare, purtroppo in queste situazioni non possiamo fare altro, l'assistenza d'autostrade per l'Italia c'è, ma bisogna anche spostare anche le auto incidentate e recuperare il tragitto che si è criticizzato in qualche modo, possiamo definirlo così. Lo ripetiamo ancora una volta a beneficio di chi si fosse posto all'ascolto soltanto adesso: sulla A1 è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolte tre auto e un furgone. È stato disposto all'interno del tratto chiuso e il traffico defluisce su una sola corsia e dunque si registrano 7 chilometri di code. Questa è la situazione e praticamente la Subacchi viaggia in direzione di Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Orte, dove sono formati 5 chilometri di coda. Viene consigliato di percorrere la superstrada Orte-Viterbo, poi la Cassia verso Roma. Subito dopo il grande raccordo anulare e il rientro in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. Queste le situazioni, tra l'altro anche in un altro tratto c'è il traffico bloccato, stiamo parlando della Roma Teramo tra Castelmadame e Vicovaro Mandella in direzione est verso Teramo, e qui sono 4 i chilometri di coda in direzione est verso Teramo. Ma andiamo ai tratti non gestiti da autostrade. In Emilia Romagna la situazione è più critica sulla 14 nel tratto tra Bologna e Ancona, dove si registrano 7 km di coda per un incidente tra l'area di servizio di Sillaro e Bologna San Lazzaro in direzione della stessa Bologna. Sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze, anche qui 7 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna. Ripercussioni anche sulla statale 67 Tosco Romagnola con traffico rallentato per lavori nei pressi di Sieci in direzione della Marina di Ravenna. Al nord situazione complicata anche nell'area di Milano sulla tangenziale ovest, code a tratti tra Viale Certosa e Settimo Milanese, ancora sulla A50 tra Quinto De Stampi e la stessa Settimo Milanese, e poi sulla A52 tangenziale nord di Milano, traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e lo svincolo con la statale 36 in entrambe le direzioni, con difficoltà in uscita verso la Milano Meda.

Manu ciao, eccolo qui, è Karol G alle 17:29 minuti primi. Allora oggi si accendono, stiamo guardando anche Rai News in questo momento, si apre oggi l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che prende ufficialmente il via. Saranno 10 giorni di grande spettacolo, tappeti rossi, star mondiali guidati dalla conduzione frizzante dei padrini d'eccezione che sono Greta Scarano e Nicolas Maupas. La serata di apertura sta vivendo in queste ore già uno dei suoi momenti più emozionanti. Ci sarà l'assegnazione del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, che già in Laguna a pronunciare la laudatio, si chiama così, a incoronare il divo hollywoodiano. E un'altra star, un'altra icona del cinema americano, l'attrice premio Oscar Laura Dern. E subito dopo la premiazione si passa alla prima mondiale che apre il concorso. Si tratta di Ink, la nuova pellicola diretta da Danny Boyle, premio Oscar anche lui, interpretata da un cast d'eccezione composta da Jack O'Connell, Guy Pearce, Claire Foy, incentrata sulla spregiudicata ascesa editoriale di Rupert Murdoch alla fine degli anni 60. Quest'anno sono 21 le pellicole selezionate per la vittoria finale. C'è anche una nutrita pattuglia italiana di altissimo profilo, 5 film, 3 più attesi figurano Succederà questa notte, Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e poi Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Dunque vedremo come andrà, come finirà.

Sempre emozionante ascoltare la voce di Diodato con questo successo, questa canzone di qualche anno fa, fino a farci scomparire. Diodato, che è stato anche protagonista della nostra estate, intervistato da Gianmaurizio Foderaro in quel di Agerola. Allora, torniamo su strada partendo da altri tratti che non sono la 1. Insomma, ricordiamo che c'è sempre questo blocco del traffico, tratto chiuso tra Attiliano e Orte in direzione sud verso Roma, traffico congestionato con 7 km di coda in direzione nord verso Firenze, insomma, e poi 6 km anche tra Ponzano Romano e il bivio A1 diramazione Roma Nord. Al momento non abbiamo altre novità, per cui insomma aggiorniamo su altri tratti. Andiamo sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta, direzione ovest verso Pozzuoli, c'è traffico intenso, siamo tra il chilometro 18.800 e il chilometro 19.600. Restando sulla tangenziale di Napoli, traffico rallentato anche tra Corso Malta e Camaldoli, anche in questo caso in direzione ovest verso Pozzuoli. Sulla 26, la Genova Voltri Gravellona Toce, tra Vercelli Est e il bivio con la diramazione A4 Torino Trieste, anche qui un incidente, c'è stato il ribaltamento di due auto in direzione sud verso la Genova Voltri, traffico rallentato anche qui per incidente sulla 25 tra Torano Pescara, Pratola Peligna, Sulmona e Cocullo in direzione ovest verso la Roma Teramo. Incidente anche sulla 16 Napoli Canosa, Mirabella Nord in direzione ovest verso Napoli, chilometro interessato è il 77.300. La buona notizia arriva dalla 24, dove non c'è più il traffico bloccato in seguito all'incidente tra Castel Madama e Vicovaro Mandela, direzione est verso Teramo. Permangono però i 4 km di coda in seguito a questo incidente che è avvenuto proprio nello stesso tratto, e abbiamo detto tamponamento tra due auto in galleria in direzione est verso Teramo, 4 km con tendenza in aumento. Sul raccordo di Casalecchio, tra il bivio del raccordo di Bologna, Casalecchio e la 1 in direzione nord verso la autostrada Bologna-Taranto verso Firenze, c'è anche qui traffico intenso e code proprio all'inizio del raccordo di Casalecchio. Sulla 12, incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione nord verso il capoluogo ligure, tamponamento tra due auto. Poi sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano, direzione sud verso Milano, segnaliamo pedoni, traffico intenso anche tra Lainate e la stessa Legnano in direzione nord verso Varese, veicolo fermo. Infine sulla 7 Milano-Genova tra l'uscita Bolzaneto e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione sud verso il capoluogo ligure. Incidente anche sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione est verso Brescia, siamo al chilometro 132.300. Risolto invece l'incidente sulla 3, era alla barriera di Napoli Sud in direzione sud verso Salerno.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Rai su Radio.

0: stata la prima canzone trasmessa da Raiso Radio, questa Si Viaggiare, ormai cos'era, 1989, quindi 37, dico bene, 23 dicembre 1989, me l'hanno raccontato Elena Carbonari, Roberto Fragomeno, Alessandro De Gerardis, che sono state tra le prime voci, e già qui a Iso Radio, in quel lontano 23 dicembre, e Si Viaggiare di Lucio Battisti era assolutamente la canzone perfetta. 17:47, sempre in diretta, sempre su Raiso Radio, sempre ad accompagnarvi nel traffico, anche in quel che succede. Torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a te, agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignalo. La notizia più importante ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Ancora chiuso il tratto tra Orte e il Bivio per la diramazione di Roma Nord verso Roma per un incidente che vede coinvolti un furgone e 3 auto. E all'interno del tratto chiuso il traffico scorre su una corsia e si segnalano 5 km di coda. A chi viaggia in direzione Napoli, la coda è di 5 km all'uscita obbligatoria di Orte, può rientrare in A1 attraverso la diramazione di Roma Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. È inoltre in atto la distribuzione dell'acqua per gli utenti in coda e sempre sulla 1. Traffico congestionato con 4 km di coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma con tempi di percorrenza di 30 minuti. E 7 km di coda in direzione opposta tra Orte e Attigliano verso Firenze. Mentre in Liguria l'incidente è risolto sulla 12 Genova-Sestri-Levante, si segnalano 3 km di coda tra Genova-Nervi e Genova-Est in direzione Genova. Risolto anche l'incidente sulla 24 Roma-Teramo tra Castel Madama e Vicovaro-Mandela. Rimangono 4 km di coda verso Teramo. Queste le principali segnalazioni di traffico da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio!
2: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.

0: qui Post Malone insieme a Jelly Roll con questa Losers alle 17:59 ormai praticamente su Rai Isoradio. E già c'è pronto il nostro Claudio Campobasso, però è partita una canzone, non ti vogliono far parlare.
1: Non mi vogliono far parlare, è partito un brano.
0: Ecco. Eccolo qui, adesso ti piace così con la base?
1: Sì, sì, molto meglio.
0: Allora, sei pronto per le prossime tre ore? Insomma, sei caldo in questo 2 settembre?
1: Mi sono caricato, ho preso un caffè, mi hai detto che la situazione è abbastanza complicata, ma ci siamo armati anche per cercare di gestirla.
0: Assolutamente, tra l'altro alle 18:10 circa, 18:15 ci sarà un ulteriore collegamento per tranquillizzare i tanti amici che ci stanno scrivendo dalla A1, dalla diramazione Roma Nord, dove c'è un tratto chiuso. Parecchie code, traffico congestionato, situazione abbastanza critica, quindi ci saranno aggiornamenti. Ma mi volevi porre una domanda?
1: Sì, perché ieri ho sentito non ci siamo incrociati, ho sentito che hai chiamato il primo settembre come il capodanno dei lavoratori.
0: il capo settembre. Beh, effettivamente lo è, no? Perché sì, a settembre ricominciano le scuole, ricominciano le stagioni, i palinsesti per noi che facciamo questo lavoro radiofonico, televisivo.
1: Sì, oltretutto settembre è anche considerato un periodo di transizione quasi malinconica, perché si viene dall'estate dove ci si è divertiti e si torna un po' alla normalità, e anche carichi di buoni propositi che molto spesso non vengono realizzati.
0: Ci vediamo a settembre, lo facciamo a settembre, inizio la dieta. Esatto. A settembre vado in palestra.
1: Esatto.
0: A settembre.
1: Allora io ho deciso che ci vado in palestra a questo settembre, io vado in palestra, lo rinvio da due anni.

E chi non l'ha mai cantata, come mai gli 883 con questo disco del 1993? Torniamo in strada, vi ripeto la notizia che riguarda la 1, prima di collegarci col Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Qui è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma a causa di un incidente avvenuto al chilometro 524 e 500, nel quale sono rimasti coinvolti 3 auto e un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico defluisce su una sola corsia e si registra 1 chilometro di coda. È in corso in questo momento la distribuzione di acqua a chi si trova in coda, a chi viaggia in direzione di Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Orte, dove si sono formati 6 chilometri di coda. Si consiglia di percorrere la superstrada Orte Viterbo, quindi la strada statale 2 via Cassia verso Roma, da cui bisogna raggiungere il grande raccordo anulare e sarà possibile rientrare lì in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. Situazione complicata che ci trasciniamo da oggi pomeriggio. Noi speriamo al più presto di poterci collegare col centro multimediale per maggiori informazioni, tempi di percorrenza e capire anche quando sarà definitivamente risolta. Andiamo in A4, Torino-Trieste, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia ci sono code a tratti, in entrambe le direzioni, quindi sia in direzione di Brescia che in direzione di Torino. Per quanto riguarda la 12, tra Genova Est e la 7 Milano-Genova in direzione nord, coda per traffico intenso. Chiudiamo con la notizia che ci arriva dalla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna si registra coda per traffico intenso.

0: Le 18:24, noi siamo pronti per collegarci con l'ingegnere Enrico Santorio, responsabile esercizio del tronco di Fiano, per avere informazioni aggiuntive sulla situazione della 1 Milano-Napoli. Buonasera, ingegnere.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, un breve riepilogo sulla autostrada 1 Milano-Napoli. Tra le stazioni di Ponzano Romano e di Diramazione Roma Nord si è verificato un incidente questo pomeriggio tra un furgoncino e tre autovetture. Come conseguenza dell'incidente, purtroppo uno degli occupanti dei veicoli ha perso la vita e abbiamo dovuto, per consentire le operazioni di soccorso agli altri feriti e rilievo da parte della polizia, e oltre che per ripristinare la viabilità, abbiamo dovuto chiudere il tratto Orte Roma Nord, per cui attualmente l'autostrada è chiusa in direzione verso Roma, è chiusa Orte con il percorso alternativo consigliato per rientrare poi a Roma sul raccordo. Prima di dare i dettagli sul percorso alternativo, volevo rassicurare sul fatto che le operazioni propedeutiche alla riapertura sono sostanzialmente ultimate, i veicoli sono stati rimossi, per cui a breve il tratto verrà riaperto, e in modo tale da smaltire gli attualmente 6 km di coda che registriamo in uscita a Orte, sempre in direzione Roma. Per chi è frattempo uscito a Orte, ricordiamo i percorsi alternativi: si deve percorrere la statale 675 verso Viterbo, all'altezza di Viterbo imboccare la Cassia statale 2 verso il raccordo, e poi, una volta giunti sul raccordo, rientrare in autostrada 1 tramite o la diramazione Roma Sud oppure tramite la 24 in funzione della destinazione. Tornando sulle attività propedeutiche alla riapertura, a breve, come dicevo, la polizia corterà il traffico che attualmente è in uscita a Orte per portarlo in sicurezza sul luogo dell'evento, per poi ridare traffico normalmente. Abbiamo avuto per un periodo un'ulteriore difficoltà nel tratto compreso tra Orte e Attigliano verso Firenze, verso nord, però attualmente questi disagi sono rientrati e non registriamo più né code né problematiche. È stato necessario rimuovere i mezzi coinvolti nell'incidente, consentire i rilievi della polizia, oltre a dare soccorso agli ulteriori feriti. Abbiamo distribuito sia all'interno del tratto chiuso agli utenti che erano rimasti temporaneamente bloccati, sia all'uscita di Orte beni di prima necessità, principalmente acqua, tramite dei volontari della Protezione Civile, e che hanno provato, oltre al nostro personale che è stato presente sul posto all'uscita di Orte per dare indicazioni agli utenti in uscita. Per ribadire, l'incidente attualmente è risolto e a breve dovremo riaprire per dare traffico. La situazione dovrebbe rientrare ai canoni della normalità.
0: Allora, la ringrazio, ingegnere, e spero di avere, insomma, di essere riuscito un po' a tranquillizzare i nostri ascoltatori, perché ci scrivono al 348 103 1010. Questa è una situazione abbastanza complicata. Ringraziamo l'ingegnere Enrico Santorio e ci aggiorneremo qualora ce ne fosse bisogno. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: E siamo pronti per le previsioni meteo. Per noi stasera c'è il maresciallo Giovanni Ambrosiano. Buonasera.
1: Buonasera a voi studio e a quanti sono in ascolto su Sio Radio. Al momento continua una certa instabilità sui settori alpini orientali, Appennino Toscomiliano e sulle coste ioniche della Basilicata, con precipitazioni anche a carattere temporalesco che andranno ad esaurirsi dalle ore serali. Sul resto del paese invece tempo stabile senza fenomeni da segnalare. Ancora temperature elevate con picchi di 37-38 gradi sulle due isole maggiori e intorno ai 36-37 gradi su gran parte del restante del meridione. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Lucio Dalla, l'ultima luna alle 18.38, Rai Isoradio, tra qualche minuto di nuovo un collegamento col centro multimediale d'Autostrade per l'Italia. Intanto ce ne andiamo sulla tangenziale di Napoli, qui tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta, coda per traffico intenso in direzione di Pozzuoli. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astra Signia e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, anche qui segnalate code a tratti. Andiamo sul tratto urbano della A24, tra Portonaccio e tangenziale est di Roma, in direzione della tangenziale est coda, e c'è coda anche tra tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Diamo un'occhiata alla 15 Parma La Spezia, code a tratti per un chilometro a causa di un incidente tra l'area di servizio Melara est e La Spezia Porto est in direzione di La Spezia. Sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato con code a tratti a causa di traffico intenso tra Venaria Stadio e l'allacciamento con la tangenziale sud in direzione dell'allacciamento Torino Bardonecchia.

0: Le 18.45, siamo pronti per collegarci col Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per maggiori informazioni e tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Isoradio. Da Cristina Spignello la notizia più importante ci porta ancora sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto tra Orte e il Bivio per la diramazione di Roma Nord è chiuso verso Roma per un incidente che vede coinvolti un furgone e tre auto. All'interno del tratto chiuso si segnala un chilometro di coda che scorre su una corsia. E a chi viaggia in direzione Napoli la coda è di 7 km all'uscita obbligatoria di Orte e può rientrare in A1 attraverso la diramazione di Roma Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. È in atto la distribuzione dell'acqua per gli utenti in coda e sempre sulla 1 traffico congestionato con 4 km di coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma con tempi di percorrenza di 20 minuti e traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Entrambi i tratti si percorrono in 20 minuti e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo, Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona, qui i tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Queste le principali segnalazioni di traffico, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: One Republic Runaway, sono le 18.53, ce ne andiamo sulla tangenziale di Mestre, qui ci sono code a tratti a causa di traffico intenso tra Terraglio e l'allacciamento con Mestre Belluno in direzione della 4 Venezia Trieste. Andiamo in autosole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, traffico rallentato in direzione di Bologna, il traffico è rallentato precisamente in galleria, siamo al chilometro 208 e 800. Sempre in A1 tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze traffico rallentato, tra Orvieto e Attigliano permangono 4 km di coda per traffico congestionato in direzione di Roma. Saltiamo in A14 tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona traffico rallentato e tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio si sono formati 2 km di coda a causa di un incidente in direzione nord che si è verificato al chilometro 12 e 700. Andiamo sul raccordo di Casalecchio, anche qui tra Bologna-Casalecchio e il raccordo Bologna-Casalecchio A14 Bologna-Taranto in direzione sud, code per traffico intenso. Sulla tangenziale di Napoli, all'altezza di Corso Malta, in entrata da Pozzuoli, ci sono code per traffico intenso. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze traffico rallentato, rallentato anche il traffico tra Scandicci e la Strassigna in direzione di Livorno. Vediamo anche la situazione della 4 Torino-Trieste qui a Bergamo in uscita da Milano, code per traffico intenso. Andiamo sulla A8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione nord, anche qui code per traffico intenso.
1: Raizo Radio Estate.

Bossa nostra, lei è Gaia. Diamo un ultimo sguardo alle ultime notizie che ci sono arrivate dalla 14. Tra Bologna San Lazzaro e raccordo A1 Bologna Casalecchio, 2 chilometri di coda a causa di un incidente in direzione nord. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze, registriamo ancora traffico rallentato. Tra pochissimo l'appuntamento con i titoli del TG3. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.

Germania, identificati gli attentatori di Lipsia, uno con visto italiano, nuovo attacco alla rete elettrica. Von der Leyen, Europa pronta a rispondere. Berlino accusa Mosca, Putin grave errore. Tajani, possibili interferenze di Mosca sulle elezioni in Europa e in Italia, ma Salvini si smarca, anzi antirussa mi preoccupa, qualche cancelleria vuole prolungare la guerra. Sanità, spesa pubblica in calo sotto la media europea, opposizioni, Meloni taglia e pensa alla legge elettorale, Landini al TG3, emergenze, energie e prezzi, tassare gli extra profitti. Svizzera, un ex militare con problemi psichici, l'uomo che ha fatto fuoco sulla festa techno uccidendo la giovane italiana Maria Spinelli, la famiglia, circostanze poco chiare. Il Veneto approva la legge di iniziativa popolare sul fine vita, quarta regione italiana e prima governata dal centrodestra. Il presidente Stefani, tuteliamo dignità della vita. Al via la mostra del

la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Con Elton John entriamo in un'altra ora insieme. Abbiamo ascoltato i titoli del TG3. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso e da Marco Mascia, che in questo momento è in console. Saremo insieme fino alle 21. E ci giungono buone notizie dalla A1 Milano-Napoli. È stato riaperto il tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente che ora è risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 chilometri di coda. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia ad agevolare il deflusso dei veicoli. Ci sono 3 chilometri di coda, fortunatamente con la tendenza alla diminuzione, anche tra Orvieto e Attigliano, e risulta ancora traffico rallentato tra Fabro e Chiusi in direzione nord e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Diamo di nuovo un'occhiata alla 14 Bologna-Taranto. Il traffico è tornato regolare tra Bologna Fiera e raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione nord. Permane una coda per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e la 13 Bologna Padova per chi viaggia verso Ancona. Arriva Angelina Mango con Marco Mengoni e il loro canto d'amore.

Another con Talk to You. Ci giungono buone notizie dalla A1 Milano-Napoli. Qui tra Orvieto e Attigliano sono scomparse le code per traffico congestionato in direzione di Roma. Sulla 4 Torino-Trieste, code a tratti che sono scomparse anche tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Restiamo sulla 4 perché a Bergamo in uscita da Milano ci sono ancora code per traffico congestionato. Andiamo in A7, Milano-Genova, segnaliamo un'entrata chiusa a Serravalle Scrivia in entrata da Milano, resterà chiusa fino al 15 novembre alle ore 6. Andiamo in A8, Milano-Varese, tra Lainate e Legnano in direzione nord, code a tratti per traffico intenso. Sulla 12, tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, registriamo un chilometro di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 30. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, ad Arenella si è formata una coda in uscita per entrambe le direzioni, e per quanto riguarda invece la diramazione per Pisa, tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa un chilometro di coda con tendenza all'aumento.

0: siamo noi, siamo noi, siamo noi, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai Isoradio.

YouTube con la loro Street of Dreams, le 19:23. Noi torniamo in strada sulla 4 Torino-Trieste a Sesto San Giovanni. In uscita da Brescia c'è una coda per traffico intenso. Andiamo in A1 tra Attigliano e Orte in direzione di Roma. Permane una coda di 8 km con tendenza alla diminuzione a causa di traffico congestionato. Come abbiamo visto oggi pomeriggio, la 1 è stata particolarmente compromessa. Il tratto, che però era stato chiuso a causa dell'incidente, ora è riaperto. Si tratta solo di aspettare i tempi tecnici per il deflusso dei veicoli. Andiamo avanti con la Firenze-Pisa-Livorno. Tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze registriamo traffico rallentato. Sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Aeroporto, tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, coda per traffico intenso. C'è traffico intenso anche sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Diamo un ultimo sguardo alla 1 perché tra Fabro e Chiusi registriamo ancora traffico rallentato a causa di un veicolo fermo in direzione di Firenze. Siamo al chilometro 418. Arriva Gianna Nannini col suo nuovo singolo meraviglioso Errore.

0: E sulle note di Barry White torniamo in strada alle 19.31, siete ancora all'ascolto di Rai Isoradio, ripartiamo dall'Autosole dove permane traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Resta traffico rallentato anche tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze. Tra Attiliano e Orte in direzione di Roma ancora 8 km di coda con tendenza alla diminuzione a causa di un veicolo fermo che si trova precisamente al chilometro 489. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, traffico intenso. Traffico intenso anche in A14 tra Bologna-Borgo Panigale e la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Sempre in A14 tra Castel San Pietro e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord, code a tratti per traffico intenso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E con Peggy Gou torniamo in strada, torniamo precisamente sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, qui traffico rallentato a causa di traffico intenso tra l'A8, la Inate e Terminal 1 aeroporto Malpensa in direzione di Varese. Sulla tangenziale nord di Milano code per 7 km a causa di traffico intenso tra la strada statale 36 del Lago di Como e la strada provinciale 44 Milano Meda in direzione di Milano Meda. Diamo un'occhiata anche alla A23 Palmanova Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione nord, c'è un veicolo fermo segnalato al chilometro 88 e 800, e si trova in galleria in prima corsia, quindi l'invito è alla prudenza. Permane la segnalazione in A1 tra Attigliano e Orte in direzione di Roma di 8 km di coda con tendenza alla diminuzione. Andiamo sulla 12 tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno, vengono segnalati dei pedoni tra il chilometro 41 e il chilometro 48, ovviamente siate prudenti. Sulla A4 Torino-Trieste all'altezza di Sesto San Giovanni coda per traffico intenso in uscita da Brescia. Torniamo in A1 tra Fabro e Chiusi in direzione nord, registriamo ancora traffico rallentato ed è rallentato ancora il traffico in galleria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna.

E questo è il ritmo della sera di Rai Isoradio. Noi viaggiamo verso i titoli del TG1, ma nel frattempo diamo anche uno sguardo alle nostre strade e autostrade. In A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna permane traffico rallentato, ed è rallentato anche tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze. Tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma segnalato un chilometro di coda a causa di un incidente al chilometro 478. Ce ne andiamo in A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e l'A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona, coda per traffico intenso, e c'è anche traffico intenso sull'A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e l'A14 Bologna-Taranto in direzione sud. Sull'A12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno segnalati ancora pedoni tra il chilometro 41 e il chilometro 48 e 700, prestare attenzione. Diamo un'occhiata anche alla strada statale 115 sud occidentale Sicula, traffico bloccato a causa di un incidente tra Caltabellotta e Ponte Verdura, sono coinvolte entrambe le direzioni, siamo in località Sciacca.

Era il 1984 quando gli Alphaville pubblicarono questo disco Big in Japan. Andiamo in A1, vediamo la situazione tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, un chilometro di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 478. Sulla 12 Genova Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno, ancora segnalati i pedoni tra il chilometro 41 e il chilometro 48. Sempre in Autosole tra Attigliano e Orte in direzione di Roma permane una coda di 8 km con tendenza alla diminuzione. Siamo tra il chilometro 481 e il chilometro 489. Chiudiamo con la 14 Bologna-Taranto, code a tratti in direzione nord tra Castel San Pietro e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio. Tra pochissimo l'appuntamento con i titoli del TG1.

0: E lui, Achille Lauro, la città degli angeli. A proposito di Achille Lauro, le ATP Finals 2026 si preparano ad alzare il sipario con una serata evento che unirà il grande tennis e la grande musica. Protagonista della terza edizione del Grand Opening Show sarà proprio Achille Lauro, che giovedì 12 novembre dalle ore 21 trasformerà l'Inalpi Arena di Torino nel palcoscenico inaugurale del torneo, che riunisce gli 8 migliori tennisti della stagione e le migliori 8 coppie di doppio. Ecco qua, sono arrivati i titoli del TG1.
1: Tajani: Mosca potrebbe tentare di influenzare il voto in Italia. Il Financial Times: Bannacci, cavallo di Troia della Russia. Lui replica, stupito. Minacce ibride dalla Russia. UE e NATO: non tollereremo altri attacchi. Identificati due sospettati per i droni bomba a Lipsia. Maggioranza dopo 4 anni di governo Meloni, Italia più forte. Opposizioni: i record della Premier, sanità ai minimi e bollette alle stelle. Caso La Vitola: il DAP smentisce l'aggressione in cella Rebibbia. Il giallo delle chat con Ranucci cancellate su Signal. Scarcerato dopo una violenza a Torino, la procura farà ricorso. ANM: si può criticare ma no ad attacchi scomposti, chiuso il mini market. Il boato, poi la nuvola di polvere, grande paura per la frana sul Monviso, nessuna persona coinvolta, la montagna ferita dal caldo. Scuola sempre più cara, tra libri e cancelleria le famiglie spenderanno fino a 1.300 euro a studente, alla ricerca dell'usato per risparmiare. Cesare Cremonini tra poco su Rai 1, una serata evento con il concerto che l'artista bolognese ha tenuto al Circo Massimo il 6 giugno scorso, annuncia a sorpresa un nuovo album di inediti e al TG1 dice: sali sul palco per vivere il presente. Buonasera.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Questa è la sua Una su un milione, brano che ci ha accompagnati poco prima del GR1, che porta un po' di ritardo, ma era importante perché c'era né agli europei di volley femminile, stavano giocando le nostre ragazze, la Egonu e tutta la squadra di Velasco contro la Svezia, che nonostante sia stata battuta durante la qualificazione, appunto nella parte precedente del torneo, ci ha dato gran filo da torcere fino all'ultimo, e quindi per 3-1 siamo riusciti comunque a portare noi, ci metto dentro anche il sottoscritto, siamo appunto riusciti a vincere questo match. GR1 e poi tutti gli aggiornamenti.
1: Ore 21:05.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Sale la tensione tra Germania e Russia dopo il drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Identificati due sospetti, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Unione Europea e NATO alzano la guardia sulla guerra ibrida di Mosca e l'allarme arriva anche in Italia. Tajani avverte sui tentativi di influenzare le elezioni. Le sue parole.
4: È inaccettabile quello che è accaduto in Germania, sono inaccettabili gli attacchi cibernetici che si ripetono ormai da anni, bisogna stare anche molto attenti per quello che paesi extra europei non alleati dell'Europa possono fare anche per condizionare le elezioni nei nostri paesi. Certamente i cittadini italiani non si faranno condizionare, però il tentativo, ahimè, ci sarà.
3: A Malta, clamorosa sentenza per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia nell'ottobre del 2017. Il miliardario Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante. 8-1 il voto dei giurati, reso noto dopo circa 8 ore di camera di consiglio. Gli esecutori materiali del delitto furono arrestati appena dopo 6 settimane. Poi nel 2019 un intermediario accusò Fenech in cambio di una grazia tombale. Ora appunto l'assoluzione. Ancora cronaca ma italiana, versioni contrastanti sulla presunta aggressione a Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia. I legali chiedono di acquisire documentazione al riguardo, spiegando che sta bene, non presenta segni di percosse, ma denunciano rischi per la sua incolumità. Diversa la versione del DAP.
5: Non c'è stata alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia nei confronti del detenuto Walter Lavitola. Lo scrive il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentendo le notizie diffuse da alcuni organi di stampa circa un presunto pestaggio ai danni dell'ex editore reo confesso accusato di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Mancano pochissimi giorni all'udienza fissata per lunedì 7 settembre davanti al Tribunale per il riesame che dovrà valutare l'istanza per la sospensione della misura cautelare. Circa la presunta aggressione al faccendiere campano, i suoi difensori Sergio e Arturo Cola avevano precisato: abbiamo sentito il dottor Lavitola, il quale riferisce di stare bene e di non presentare segni di percosse. Ma incalzati su cosa abbia effettivamente detto loro, hanno spiegato: lui nega, ma si renderà conto che chi è a stretto contatto quotidiano con detenuti presunti mafiosi si guardi bene dall'accusarli. I legali di Lavitola hanno fatto sapere che se lunedì non dovesse essere scarcerato, potrebbero ricorrere in Cassazione. Valentina Fenu,

0: R1.
1: Resta in carcere Ulas Demir, manager accusato di sfruttamento di decine di operai indiani nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano. Lo ha confermato la Corte di Cassazione. Demir, arrestato a inizio giugno mentre tentava di tornare in patria in Turchia, avrebbe imposto paghe, in alcuni casi sotto i 2 euro l'ora, minacciando licenziamenti e rimpatri a chi voleva ribellarsi. E contro il caporalato, blitz e arresti in Calabria.
2: Vivevano più di 20 in una stessa casa, senza luce né gas, sui campi turni massacranti per paghe da fame, meno di 3 euro all'ora. Chi provava a ribellarsi veniva perfino minacciato di morte. Sono 20 i caporali, quasi tutti pakistani, sottoposti a fermo dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Erano pronti a scappare per la procura. Si occupavano del controllo della manodopera nelle aziende agricole della Sibaritide, un centinaio le vittime, finora identificate. Il generale Antonio Bandiera, comandante dei carabinieri tutela della lavoro.
3: Vera e propria riduzione in schiavitù dietro un costante ricatto: la perdita del lavoro, l'allontanamento dall'alloggio, il mancato pagamento.
2: Alcune delle aziende erano intestate a prestanome, ma gestite, secondo la procura, per conto dei clan di 'Ndrangheta, sotto la lente la posizione di alcuni italiani come commercialisti compiacenti, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per ogni visto d'ingresso ottenuto, l'organizzazione pretendeva dai migranti fino a 10.000 euro. Da Cassano allo Ionio, per il GR1, Viviana Spinella.
1: Economia per il gruppo Eni. Nuovo contratto strategico in Venezuela, diventerà operatore del maxi giacimento petrolifero Junin 5, che produce circa 12.000 barili al giorno di greggio. La firma alla presenza della presidente ad interim Delcy Rodriguez nell'ambito della visita nel paese del segretario all'energia americano Chris Wright. Eni avrà la gestione tecnica, finanziaria e commerciale del campo. E in Italia ad agosto la bolletta del gas per gli utenti vulnerabili è aumentata del 6,9% rispetto a luglio, lo ha comunicato ARERA, l'autorità pubblica per l'energia che fissa le tariffe del mercato tutelato. A pesare il rincaro della materia prima, passata da 56,68 a 64,15 euro al megawattora. E chiudiamo con il meteo per domani, con le previsioni del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
4: Cielo sereno su tutte le regioni, stabile e soleggiato, salvo rovesci solari temporali al pomeriggio sui lievi della Calabria, Basilicata e aree interne della Campania. Temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne delle due isole maggiori, aree interne del Lazio e aree interne tra Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda venerdì, stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo solari deboli rovesci e temporali puntuali al pomeriggio sui rilievi della Calabria e aree interne orientali della Sicilia. Quadro stabile per quanto riguarda weekend.
1: Sono le 21:10 minuti, la linea torna allo sport, il prossimo GR1 è alle 22.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Isoradio. Bombe.

Mica, Blame It On That Girl, il brano che ci ha accompagnati dopo il GR1. Sono passate le 21 da 16 minuti, siete su Rise Radio, Davide Santirocchi vi accompagna con notizie non tante ma importanti, perché c'è un veicolo in fiamme. Andiamo subito a vedere qual è la situazione. C'è questo veicolo in fiamme che ha reso necessario chiudere uno svincolo. Siamo sulla 24, proprio all'altezza dello svincolo di Missione in A1, è segnalato questo veicolo in fiamme al chilometro 11 e 100. Per quel che riguarda la 1, questo incendio riguarda la situazione appunto inerente il tratto San Cesario Monte Porzio Catone. Siamo sulla diramazione Roma Sud, anche qui un incendio e una coda di un chilometro che si è sviluppata in direzione del grande raccordo anulare. Non è l'unico veicolo in fiamme, anche sulla 1 diciamo ce n'è uno tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud verso Firenze. La coda che si è sviluppata è un paio di chilometri di lunghezza, ora segnalata verso Firenze. Il fumo comunque ha invaso entrambe le carreggiate, quindi anche in direzione opposta ci sono rallentamenti, diciamo per curiosi, ma probabilmente proprio per la situazione di visibilità compromessa. Abbiamo ancora le difficoltà legate ad un veicolo in avaria sulla 1 tra Attigliano e Orte, segnalato una coda di 2 km in direzione sud. Per questo veicolo fermo al chilometro 486. Anche in direzione nord abbiamo un veicolo fermo al chilometro 418. Questo è il motivo dei rallentamenti tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Ci sono notizie anche dalla 4 per i lavori in corso, Sesto San Giovanni viale Certosa con code verso Torino. Abbiamo notizie anche di una situazione invece che evolve positivamente: l'incidente a Corso Malta non crea più code in uscita per le provenienze da Pozzuoli. L'incidente però, attenzione, non è ancora del tutto risolto, e ne segnaliamo un secondo ancora sulla tangenziale di Napoli tra lo svincolo per Italia 90 e Fuorigrotta in direzione Capodichino, segnalato al chilometro 9 e 600. Vi dicevo delle complicazioni rispetto a questo veicolo in fiamme. Diamo subito conto anche della chiusura, adesso riprendiamo perché sono due sistemi differenti, riprendiamo anche questa notizia che riguarda appunto il veicolo in fiamme. E quindi sulla 24 è chiuso lo svincolo di Immissione in A1 provenendo da Roma, per questa situazione ancora molto delicata. È chiuso anche il tratto della A4 compreso tra lo svincolo per la 8 e Pero verso Torino, tratto chiuso fino alle 5 di domattina. E anche in A14 abbiamo la chiusura del tratto Rimini Sud Riccione, chiuso in direzione di Ancona, con riapertura anche qui prevista per le 5. Sulla 26, tratto chiuso tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso sud. Ancora sulla 4 anche lo svincolo di Immissione sulla tangenziale est di Milano è chiuso provenendo da Milano. Per la 1 Val Samoggia chiusa in entrata per ogni direzione, in uscita provenendo da Bologna, con riapertura prevista alle 5. Ancora un tratto della 1 chiuso, quello tra Aglio ed il bivio con la variante di Valico, è chiuso verso nord, riaprirà domattina alle 6. In A1 è chiuso anche lo svincolo di Immissione in A15 provenendo da Milano. Altro tratto chiuso per lavori di questa notte, il tratto della 1 compreso tra il bivio per la variante di Valico ed Aglio in direzione nord verso Bologna. Diramazione per Ravenna, tratto chiuso Lugo Bagnacavallo, chiuso in direzione Ravenna fino alle 5. Sulla 16 chiuso lo svincolo di Candela in uscita provenendo da Canusa, qui per dei materiali dispersi, quindi era una chiusura che non era prevista. Abbiamo notizie anche dalla tangenziale di Bologna, l'uscita 11 bis Castenaso chiusa per le provenienze dalla A14. E poi abbiamo notizie anche dallo svincolo di dallo svincolo di Vercelli Ovest sulla diramazione Stroppiana Santià, chiuso, anzi non è chiuso ma c'è un senso unico alternato. Nel frattempo arrivano altre notizie, ma noi parliamo d'amore questa volta con Saif, e poi avremo modo anche di vedere le ultime notizie in merito alle chiusure che sono arrivate sui nostri sistemi.

0: Body Isn't Ready, il brano di Sombra, le 21:27 minuti. Allora, parlavamo proprio prima del GR1 di questa bella partita combattutissima a Brno nella Repubblica Ceca, delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1 col punteggio di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. Quindi è stata veramente una partita molto molto combattuta. Nel prossimo incontro, che si terrà ad Istanbul, le ragazze di Velasco affronteranno la vincente che uscirà fuori dal match tra Polonia e Olanda. E così abbiamo chiarito com'è la situazione del volley femminile italiano. Splendida, diciamola tutta. Andiamo a vedere le ultime notizie di chiusure sulla 13. La Bologna-Padova, è stato chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, chiuso verso nord. Questo tratto riaprirà domattina alle 5. Invece sulla 14 aggiungiamo la chiusura dello svincolo di Castel San Pietro, che, lo ribadisco, è chiuso in uscita provenendo da Bologna, con riapertura prevista per le 5. È sempre chiuso lo svincolo sulla 24 che immette in A1, per quel veicolo in fiamme chi arriva da Roma troverà appunto questo svincolo di immissione chiuso per questa situazione che non è ancora stata domata. Noi spendiamo qualche minuto con il passato abbastanza recente di Mina. Il pezzo appartiene a Rane Supreme. Lei si presentava in copertina con una muscolatura evidentemente fuori dal comune, non sua, artefatta, ed era un disco dedicato ai Frogs, una compagine di football americano che ha avuto incredibili successi negli anni 80 a Milano.
1: E la pasta ce l'ho già e non la devo comprare. Quel formaggio francese mi sconquassa le spese, ci dovrò rinunciare. C'è la fila, la cassa e la voglia mi passa. Non ho voglia ad aspettare qui. Il carrello è pesante,

a fare. Ci ripenso mentre scelgo il caffè. Ma poteva restare. Ma la voglia mi passa, ma vicino alla cassa non ho niente più da fare qui. Sono molto delusa, troppo. Non mi sono anche

0: Siamo all'appuntamento meteo. Buonasera Fabio Zimbo di Rai Meteo.
1: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori. L'instabilità che ha interessato alcune zone della nostra penisola nel pomeriggio di oggi si sta esaurendo quasi ovunque. Restano soltanto isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sull'Appennino tosco-emiliano e sulle aree ioniche settentrionali la situazione è tornata tranquilla. Sul resto d'Italia invece il cielo è sereno. Anche le prossime ore notturne trascorreranno con cielo stellato quasi ovunque, ad eccezione di nubi basse sparse sul Friuli Venezia Giulia, sulla Toscana e sulle coste tirreniche. La mattinata di domani trascorrerà soleggiata dappertutto, mentre nel pomeriggio di domani sulle zone appenniniche centrali e meridionali si formerà nuvolosità comuniforme che riuscirà a provocare qualche rovescio di pioggia e qualche temporale sul Pollino e sulla Sila Piccola, con sconfinamenti sin verso le coste dell'Alto Catanzarese Ionico ed Alta Valle del Crati. Così come qualche rovescio di pioggia si verificherà in Campania, in dettaglio nel Casertano, nella zona di Napoli e sul Cilento, con possibilità che qualche fenomeno possa isolatamente raggiungere le coste. Tutte queste precipitazioni comunque si esauriranno in serata, quando si avranno anche ampie schiarite. La Protezione Civile per domani ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali solo in Calabria, precisamente su Cosentino, Crotonese e Catanzarese Ionico. Le temperature minime non subiranno variazioni di rilievo, calando solo lievemente nelle zone tirreniche, nei territori appenninici centro-meridionali e in Sardegna. Le massime domani diminuiranno di pochi gradi nelle aree adriatiche, mentre aumenteranno leggermente in Toscana e pianura padana, con picchi sino a 37 gradi nelle zone meridionali della Sardegna e nei territori interni della Sicilia. Per quanto riguarda lo stato di mari e venti, segnaliamo che la ventilazione generalmente settentrionale farà aumentare il moto ondoso di quasi tutti i mari, con il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico meridionale che diventeranno molto mossi, mentre gli altri mari si presenteranno mossi, ad eccezione del Golfo Ligure e dell'Adriatico settentrionale, che saranno invece poco mossi. Ho terminato, grazie e buon viaggio in compagnia di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Negramaro e questa loro Marziani, 21:41 minuti, ora Marco Mascia la parte tecnica, Davide Santirocchi è ancora in pista per raccontare quello che succede, qualcosa di buono è accaduto. Allora, intanto ricordiamo questo veicolo in fiamme tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sulla carreggiata sud della 1, la coda che si è sviluppata lunga un chilometro verso Firenze, non ci sono più in carreggiata opposta i rallentamenti per i curiosi, diciamo, ma il fumo ha invaso un po' tutte e due le carreggiate, quindi anche sulla carreggiata nord c'era qualche difficoltà legata alla visibilità. Invece sulla carreggiata nord restano dei rallentamenti segnalati nel tratto compreso tra Fabbro e Chiusi, un veicolo in avaria verso nord al chilometro 418 sta appunto determinando questo rallentamento. Non ci sono più le code tra Attigliano e Orte in direzione sud, e l'incendio che segnalavamo sulla diramazione Roma Sud tra San Cesario e Monteporzio Catone è stato domato, quindi i rallentamenti che si erano formati in particolare verso il raccordo anulare sono terminati, situazione che appunto si è normalizzata. Torno anche sulla A4, le code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa terminate verso Torino erano dovute a lavori, restano quelle ancora motivate dai lavori tra Monza e la tangenziale est di Milano, siamo in direzione di Brescia e il cantiere all'altezza del chilometro 140 e 600. È un tratto della A14 quello che è interessato dal transito di un trasporto eccezionale che sta rallentando la marcia tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione di Bari, quindi in carreggiata sud c'è questo trasporto eccezionale in transito e c'è questa situazione difficile. Difficile anche sulla A24, ma per tutt'altri motivi, al traffico è momentaneamente bloccato sulla A24 all'altezza dello svincolo di Missionina 1 per entrambe le carreggiate, per entrambe le provenienze, perché c'è questo veicolo in fiamme che va spento al chilometro 11 e 100, quindi stanno cercando appunto di spegnere questo veicolo in fiamme e di farlo naturalmente in sicurezza.

voluto che fossero restate entrambe, però insomma era un derby e una delle due alla fine doveva uscire tra la Stefanini e la Paolini. La Paolini ha vinto il match, appunto questo derby agli Open d'America. Al terzo turno degli US Open, la testa di serie numero 19 ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, che si è comunque comportata benissimo. Provengono dalle qualificazioni questi nuovi nomi del tennis femminile e quindi insomma un grande e particolare saluto è stato dedicato a questa ragazza, appunto una nuova promessa del tennis italiano, da parte di Jasmine Paolini, che ha battuto appunto in 1 ora e 17 minuti di gioco in una partita divisa in due parti, perché Jasmine dopo un primo set equilibrato ha preso il largo e nel secondo parziale è stata praticamente soverchiante, diciamo così. Quindi affronterà insomma prossimamente anche un altro importante match, poi vi diremo con chi giocherà perché si stanno decidendo. Invece questa sera giocherà intorno alle 22, previsto intorno alle 22, poi vedremo come evolveranno le questioni anche meteorologiche, Berrettini, che affronterà Navone, quindi c'è ancora da tifare per l'Italia in queste serate in cui appunto da noi è sera e da loro è invece pomeriggio, ecco, diciamo così, e quindi si giocano con orari un po' sfasati. Cosa è accaduto negli ultimi minuti? È accaduto un incidente, lo vedo arrivare proprio in questo momento, tra Vasto Sud e Termoli, siamo sulla A14 in direzione sud, lo segnaliamo all'altezza del chilometro 457, proprio dove abbiamo segnalato questo trasporto eccezionale che sta transitando in direzione di Bari. Ecco, evidentemente qualcuno non era all'ascolto di Raiso Radio, è arrivato troppo velocemente e c'è stato questo incidente, quindi tenetene conto se viaggiate sulla A14 in direzione di Bari.

Michael Jackson e la sua delicatissima I Just Can't Stop Loving You, brano che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Mentre arrivano altre notizie di chiusure, allora diamo subito conto del ramo Capodichino. Siamo sul tratto compreso tra Casoria e l'allacciamento con la 1. Il tratto è chiuso in direzione sud verso Napoli fino alle 6. Anche sulla 12, la Genova-Rosignano, tratto chiuso tra Rosignano Marittimo e la statale 1 Aurelia, chiuso in direzione sud fino alle 6. E poi sulla tangenziale nord di Milano è chiuso lo svincolo che immette in auto la Milano Varese per le provenienze dalla 44 Milano Meda. Anche sul raccordo di Rosignano c'è l'entrata di Rosignano che è stata chiusa per un cantiere di lavoro e verrà riaperta domattina alle 6. Però è stato riaperto finalmente lo svincolo di immissione in A1 per chi appunto viaggia sulla A24 e proviene da Roma. Il tutto era dovuto ad un veicolo in fiamme che ha creato problemi, ha dato vita anche ad un traffico bloccato e poi naturalmente la situazione si è normalizzata, quindi il veicolo risulta ancora in fiamme, però lo svincolo è stato riaperto, quindi evidentemente sono gli ultimi fuochi, diciamo così, se è possibile definirli così, di questo problema che sta piano piano appunto terminando. Intanto anche sul raccordo di Casalecchio era segnalata una coda per chi si immetteva in A1 provenendo dalla A14, anche questa coda è finalmente terminata, ma sulla 1 tra il bivio per la A14 e Valsamoggia in direzione Milano segnaliamo una coda di 1 chilometro per lavori, quindi ci saranno altri tratti chiusi, immaginiamo, si lavora naturalmente per implementare questi cantieri di lavoro, vi daremo conto anche di questo, così rispondiamo anche a Silvio che è in questo momento in viaggio con un mezzo pesante e voleva sapere appunto di alcune chiusure in particolare. Poi dopo le 23 faremo il riepilogo di tutte le notizie in merito appunto ai cantieri di lavoro previsti per questa notte. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Digitate in sicurezza mai mentre siete alla guida, fateci viaggiare in tutta sicurezza nel vostro abitacolo con la giusta concentrazione sulla strada. Ogni tanto incontriamo dei pezzi spettacolari che ci accompagnano nel viaggio della nostra vita e di quello odierno che state facendo insieme a Raiso Radio. Questo è uno di quelli.

0: time.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Il liceo dove ha studiato Antonello Venditti è diventato così famoso grazie a questa canzone, Giulio Cesare, appunto, titolo della canzone, titolo e nome anche dell'istituto in questione. Siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Marco Mascia alla parte tecnica. Non ci sono più rallentamenti sulla 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, il traffico qui è tornato regolare, ma sono molte le chiusure che nel frattempo ci sono state comunicate. Allora andiamo subito a vedere le notizie in merito ai cantieri di lavoro per questa notte. Sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese fino alle 5. Tangenziale di Bologna, il tratto compreso tra l'uscita 2 Borgo Panigale e l'uscita 4 via del Triunvirato è chiuso in direzione sud verso la A14. In A10, tratto chiuso Genova Pra, Genova Aeroporto in direzione di Genova fino alle 5. Anche sulla 26 riaprirà alle 5 il tratto Masone Bivio A10, anche questo chiuso per lavori. E sulla 10 anche Celle Ligure chiusa in entrata per ogni direzione. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, Montelupo-Fiorentino-Ginestra-Fiorentina. Questo tratto è chiuso in direzione di Firenze e Celle Ligure è chiusa anche in uscita per entrambe le provenienze, quindi sulla 10 Celle Ligure proprio chiusa sia in entrata che in uscita per ogni situazione. Sulla 7 tratto chiuso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, riaprirà domattina alle 6. In A14 chiuso il tratto Pescara Sud-Pescara Ovest verso Ancona, con riapertura anche qui prevista per le 6. Un altro tratto della tangenziale di Bologna è stato chiuso, quello tra l'uscita 7 bis per la statale di Ferrara e l'uscita 5 quartiere Lame. Questo tratto è chiuso in direzione nord verso la 1 con riapertura alle 6. Sulla 12 tratto chiuso Genova Nervi, Genova Est verso Genova, riapre alle 6. In A14 San Benedetto del Tronto chiusa in entrata verso Pescara. E anche sulla 13 abbiamo una novità, lo svincolo di immissione in A4 chiuso provenendo da Bologna. Sulla 7 altra chiusura, il tratto compreso tra la 10 e Genova Est, anzi Genova Ovest, è chiuso in direzione sud verso Genova, quindi fa il paio con l'altra chiusura della A7 in carreggiata nord, la ribadiamo, tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera. Poi mi sposto sulla 27 dove troviamo l'entrata di Vittorio Veneto Nord chiusa verso Belluno, la stessa stazione di Vittorio Veneto Nord è chiusa in uscita provenendo da Venezia. Di nuovo in A14 San Benedetto del Tronto chiusa in uscita provenendo da Ancona. Poi sulla tangenziale di Bologna anche l'uscita 7 Bologna Centro chiusa in entrata in direzione della 1. Sulla 9 tratto chiuso Como Centro Chiasso verso nord, verso la Svizzera, anche lo svincolo di Como Centro chiuso in entrata per ogni direzione. Sulla 27 tratto chiuso tra il bivio per la statale 51 d'Alemagna e Belluno, questo tratto è chiuso fino alle 6 verso Venezia. Colleferro sulla 1 chiusa in uscita da Roma, sulla Napoli Canosa l'entrata di Candela in direzione di Napoli resta chiusa per dei materiali dispersi. E poi torniamo anche sulla 8 Milano Varese dove lo svincolo di Cavaria è chiuso in entrata per ogni direzione. Ritroviamo anche le notizie che riguardano la 3, la Napoli-Salerno, svincolo chiuso, Napoli stazione chiuso in entrata verso Napoli, via Marina Centro chiusa in entrata verso Salerno, anche Porto di Napoli chiusa in entrata verso Salerno. Torno sulla 1, Anagni chiusa in entrata in direzione Napoli e un tratto della 1 è stato chiuso, quello compreso tra Orvieto ed Orte, che è stato chiuso in direzione Roma e riaprirà domattina alle 6.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E siamo all'appuntamento con Summer Breeze per ricordare le estati del passato, quelle recenti, quelle più vecchie, più antiche, quelle che insomma eravamo bambini o forse non eravamo ancora nati. Tre canzoni che ci ricorderanno estati del passato.

1975, quando Gloria Gaynor reinterpretava questa Reach Out, I'll Be There, che fu dei Four Tops, brano che infatti uscì nel 1966 e fu naturalmente un grande successo anche in quell'anno, ma fu ricantata praticamente da tutti, narrata Michael Walden, Michael McDonald, Michael Bolton, Boyz II Men, addirittura Steve Hackett dei Genesis. Nel 1983, durante un concerto, ne fece una versione parziale, improvvisata, e in quel concerto c'erano anche Peter Gabriel e Michael Rutherford, quindi una mezza reunion dei Genesis con Peter Gabriel. Tutto questo per dire che anche in Italia Rita Pavone, Peppino Di Capri l'aveva intitolata Gira Gira, insomma un successo che, partito dalla Motown nel 1966, continua a fare il giro del mondo e a ricordarci quell'annata veramente eccezionale. E poi abbiamo ritrovato anche Canzone d'estate di Levante, è uscita nel 2023, e in quell'anno con questa canzone si nuotava in un mare di rimpianti, perché ci raccontava appunto di un amore finito mentre iniziava l'estate. E l'inizio del nostro Summer Breeze è stato invece del 2002, anno palindromo in cui le Lasky Chap firmavano l'unico grande successo della loro carriera, appunto A Serie.

Flamenco Paranoia per Samurai J, altra canzone estiva che sicuramente nei prossimi anni ascolteremo in Summer Breeze. Intanto diamo conto della fine delle code sulla 4 verso Brescia tra Monza e la tangenziale est, traffico qui torna regolare. Abbiamo invece sulla tangenziale di Bologna una coda che si è formata tra l'uscita 8 Fiera e l'uscita 7 bis per la statale di Ferrara verso nord. Questa coda in direzione della 1 è lunga 1 chilometro ed è motivata dal tratto che è stato chiuso sulla complanare, appunto la tangenziale di Bologna. Ricordo anche il tratto della 1 compreso tra il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia, dove troviamo una coda di 1 chilometro verso Milano. Altra coda è segnalata tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud verso Firenze, è iniziata con un veicolo in fiamme, tutta da smaltire ancora questa coda nonostante il veicolo sia stato comunque spento. A Vasto abbiamo ancora rallentamenti tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari, siamo in A14 per il trasporto eccezionale che sta transitando sulla carreggiata sud ed è stato anche segnalato un incidente. Al momento è ancora segnalato al chilometro 457 un incidente in direzione di Bari. Poi abbiamo ancora la segnalazione sulla Roma-L'Aquila-Teramo del veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo per la 1, però come abbiamo più volte ricordato il veicolo è stato spento e il tratto è stato riaperto, lo svincolo è stato riaperto, prima era chiuso appunto per necessità e per questioni di sicurezza. E aggiungiamo una notizia di chiusure sulla Napoli-Salerno, il tratto compreso tra Torre del Greco e Portici è stato chiuso in direzione di Napoli e verrà riaperto domattina alle 6. Ancora in A14 anche lo svincolo di Castel San Pietro ora risulta chiuso in uscita per le provenienze da Bologna, in questo caso la riapertura prevista domattina alle 5.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Resta alta la tensione tra l'Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Identificati due sospetti attentatori, uno russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Lipsia segna una nuova escalation, pronti a ulteriori sanzioni, così la presidente della Commissione UE von der Leyen, che a Bruxelles ha visto il segretario generale della NATO Rutte. Poco fa poi l'allarme dei servizi di sicurezza della Danimarca. La Russia prepara sabotaggi alle nostre industrie. Dall'Irlanda il vice premier Tajani avverte sui tentativi di interferenza nelle elezioni di altri paesi.
3: È inaccettabile quello che è accaduto in Germania, sono inaccettabili gli attacchi cibernetici che si ripetono ormai da anni. Bisogna stare anche molto attenti per quello che paesi extra europei non alleati dell'Europa possono fare anche per condizionare le elezioni nei nostri paesi. Certamente i cittadini italiani non si faranno condizionare, però il tentativo, ahimè, ci sarà.
2: Medio Oriente, Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz come stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni contro Teheran. L'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora, dice. Il presidente americano apre anche un nuovo vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia ancora pronto per le elezioni. Le indagini sull'attentato a Siegfried Ranucci dello scorso ottobre, i legali di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, ne chiedono l'immediata scarcerazione, ritenendo scaduti i termini di legge. La difesa solleverà la questione al riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria smentisce le voci di un'aggressione a Lavitola nel carcere di Rebibbia. Ancora cronaca, nuovo sopralluogo nella casa di Noemi in Pellizzeri. La 33enne trovata impiccata il 23 agosto a Riposto nel Catanese.
4: Per ora i carabinieri del RIS hanno esaminato l'abitazione di Riposto dove Noemi in Pellizzeri è stata trovata impiccata. Il reparto investigazioni scientifiche ha raccolto tracce biologiche e genetiche, impronte ed effettuato rilievi tridimensionali. L'ingresso, salotto e una seconda stanza erano state incendiate e qui si è maggiormente concentrato il sopralluogo del RIS. Carlo Romano, comandante sezione biologia RIS Messina.
5: La scena è complessa e stiamo mettendo in campo tutte le discipline forensi per poterne venire a capo.
4: Tra gli oggetti recuperati anche un telefono cellulare azzurro risparmiato dalle fiamme. Sara Sturiale è la madre di Noemi.
6: Ne aveva 50 telefonini mia figlia, ne cambiava uno al minuto.
4: Durante il sopralluogo i carabinieri del RIS si sono confrontati anche con il medico legale che si è occupato dell'autopsia. L'unico indagato per omicidio è Toni Proietto. La sorella Pina esclude il coinvolgimento del fratello.
7: Sicuramente mio fratello è innocente.
4: Posto Lucia Basso, GR1.
2: La famiglia nel bosco in Abruzzo. Per i giudici il percorso dei genitori è ancora incompiuto. Il ricongiungimento con i tre figli resta possibile, ma dovrà essere graduale.
8: Mi dispiace dei bambini che soffrono.
9: Io ho piacere se tornano a casa.
10: Delusione in paese per il mancato ricongiungimento della famiglia Birmingham Trevaion, che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della potestà genitoriale. Disposta dal Tribunale dei Minori dell'Aquila, ora i giudici hanno dato il via a un percorso

0: Il dubbio che i cittadini pongono è se effettivamente si sta perseguendo il benessere dei bambini.
1: Benessere che resta la priorità e l'ultima ordinanza del tribunale ricostruisce lo stato d'animo dei tre fratelli. L'entusiasmo per attività mai svolte prima come i giochi d'acqua, il buon rapporto con operatori e altri ospiti della casa famiglia di Vasto, definita più confortevole della precedente abitazione. Ma dalle 17 pagine del provvedimento emerge anche il profondo legame tra genitori e figli e il desiderio dei bimbi di tornare a casa. In campagna, nelle loro parole citate sempre dall'ordinanza, con un asino che mangia di tutto e in estate sta sempre fuori al caldo. Da Palmoli per il GR1, Alice Cercone.
2: Veneto via libera alla legge sul fine vita. Il provvedimento stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. È la prima regione governata dal centrodestra a intervenire in materia, la quarta in Italia. Una legge di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, così il presidente del consiglio regionale Luca Zaia. Nuovo sciopero in vista per i treni. Interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e durerà dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre fino alle 21 di martedì 8, a proclamare l'agitazione alcune sigle sindacali autonome. Il meteo: domani prevarrà ancora il caldo su tutta l'Italia, con picchi tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria. Lo scenario resterà sostanzialmente invariato per il fine settimana. Un cambiamento è atteso a metà della settimana prossima, invece, quando dovrebbe arrivare un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, accompagnata da precipitazioni anche intense. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

dopo il GR1 delle 23 con la loro Radio Gaga, che portarono anche sul palco dell'Ariston con non poche polemiche, perché il cantante dei Queen, Freddie Mercury, era assolutamente contrario al playback e invece andò così. 348-103-1010, salutiamo Mauro e Cinzia che sulla 1 viaggiano di ritorno dalla vendemmia in Chianti, una delle cose più belle del mondo. Cinzia ha detto: abbiamo anche brindato col mosto, io ho brindato col mosto, Mauro deve guidare e quindi si è astenuto. Vabbè, poi glielo racconterai com'era il mosto in Chianti dopo la vendemmia. Torno a Napoli, invece sulla tangenziale abbiamo un altro paio di chiusure: lo svincolo Viale Maddalena chiuso in entrata direzione Pozzuoli, quello di Arco Felice chiuso anch'esso in entrata ma in direzione di Capodichino, e tra non molto faremo anche il punto con il riepilogo di tutte le notizie in nostro possesso in merito alle chiusure. Intanto sulla 14 sono terminati i rallentamenti tra Vasto Nord e Vasto Sud segnalati in direzione di Bari. Aggiungiamo le code segnalate tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sono di 1 chilometro e ora sono motivate da un incidente, perché dopo lo spegnimento del veicolo in fiamme che ha creato le prime code c'è stato anche qualcuno che è arrivato troppo velocemente su questo tratto e ha causato un incidente. Quindi adesso la coda verso sud, verso Firenze, su questo tratto della 1 è motivata da questo incidente. E ne abbiamo ancora una anche tra il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia verso Milano, questa volta in carreggiata nord, anch'essa lunga 1 chilometro, motivata invece da un cantiere di lavoro. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti. Noi ritorniamo alla musica, lo facciamo con un altro lavoro firmato da Max Gazzè, recentissimo, intitolato Intermezzo Bianco.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, 20 minuti dopo le 11. Buonasera e buon viaggio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. A me mi accompagna il nostro Cardinali, Fabio Cardinali, che sta curando la parte tecnica. I vostri messaggi al 348 103 1010 mi accompagnano anche questi. Salutiamo Daniele, salutiamo Flavio, che in questo momento si trova alle prese con la 14 ed è appunto un traffico regolare quello che ci segnala. Noi aggiungiamo invece sulla Palermo-Catania dei rallentamenti per lavori segnalati verso Catania poco prima dello svincolo di Trabia, quindi attenzione anche a questo rallentamento sulla Palermo-Catania. Abbiamo notizie di materiali dispersi ora sulla 23, la Palmanova-Tarvisio, tra Pontebba e Carnia. È segnalato un copertone in galleria sulla corsia di marcia, siamo al chilometro 68 e 700. Se viaggiate in direzione sud sulla Palmanova-Tarvisio, prudenti, perché c'è appunto questo ingombrante segno del tempo che passa, perché evidentemente è un copertone che si è staccato da un mezzo pesante. C'è un incidente, è segnalato proprio ora, siamo sulla 4, la Torino-Trieste, tra Pero e l'allacciamento con la 8, siamo in direzione di Brescia, è avvenuto al chilometro 125, e aggiorniamo anche il tratto Monza tangenziale est di Milano. Qui torna a farsi sentire la coda dovuta ai cantieri di lavoro in direzione di Brescia, quindi verso Brescia c'è questo incidente al 125 e poi una coda poco più in là per un cantiere di lavoro. Ricordo anche sulla tangenziale di Bologna una coda di un chilometro tra l'uscita 8 Fiera e l'uscita 7 bis per Ferrara in carreggiata nord. Questo è appunto un tratto della tangenziale di Bologna segnalato con una coda di un chilometro verso nord a causa del tratto successivo che è stato chiuso, e tra poco torneremo anche alle chiusure. Intanto torniamo al lago Ontario, perché insomma Trump molto soddisfatto. Cosa è successo? Ci riferisce la DN Kronos che Apple Maps ha appena annunciato di aver cambiato il nome del lago Ontario in Lago America, come appunto aveva decretato Trump. Pertanto ora questo importantissimo cambiamento di denominazione di Google Maps e di Apple Maps è completo, ratificato e vincolante. Lo ha affermato proprio con un post sui social, sul suo social Truth, il presidente Donald Trump, che nei giorni scorsi ha firmato alla Casa Bianca un ordine esecutivo per cambiare il nome del lago Ontario in Lago America dopo il braccio di ferro con il Canada sui dazi. Ma il 63% degli americani si oppone al recente ordine esecutivo appunto per questo lago Ontario che è diventato Lago America, quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos tra il 28 ed il 30 d'agosto. Dal sondaggio emerge inoltre che la maggioranza degli americani ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero scendere a compromessi con il Canada anche a costo di non ottenere la maggior parte di quanto desiderano, piuttosto che adottare una posizione intransigente che insistere appunto per ottenere la maggior parte di quanto vogliono. Inoltre il 57% degli americani è contrario all'imposizione di ulteriori dazi al Canada. Questa è la lettura che il popolo americano dà delle recenti mosse del Donald contro, perché è proprio il caso di dire contro, il Canada.
1: E le stelle si accendono ad una ad una come ballerina.

Fireflies, questa volta gli U2 insieme a Martin Garrix, questa è la loro nuova canzone. 11:30 della sera, non ci sono più le code sulla tangenziale di Bologna, tra l'uscita 8 Fiere e l'uscita 7 bis il traffico torna regolare in carreggiata nord. Ripeto, le code in questo momento segnalate sulla 1 ne abbiamo due, quella tra il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia verso Milano per lavori lunga 1 chilometro, quella tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud per un incidente, anch'essa lunga 1 chilometro, l'incidente ha visto coinvolto anche un mezzo pesante. Da poco stiamo segnalando anche sulla 4 l'incidente tra Pero e l'allacciamento con la 8 la Milano Varese verso Brescia, e al chilometro 125 3 le vetture coinvolte. Poco più in là tra Monza e la tangenziale est restano code per lavori verso Brescia segnalate appunto in direzione est. Una novità dalla 8 Milano Varese, anche qui c'è un veicolo in fiamme segnalato tra Busto Arsizio e Castellanza, notizia arrivata pochi istanti fa, in direzione sud prudenti al chilometro 21 e 400. E rivediamo le chiusure, come promesso la sera arrivano man mano a partire dalle 20, di solito intorno alle 22 abbiamo il maggior numero di chiusure e quindi le diamo man mano che arrivano. Adesso facciamo un quadro generale autostrada per autostrada. Cominciamo dalla 1, chiuso lo svincolo di immissione in A15 provenendo da Milano, anche Valsamoggia chiusa in entrata e per ogni direzione in uscita provenendo da Bologna. Queste prime tre chiusure verranno dismesse domattina alle 5. Alle 6 invece verrà riaperto il tratto Aglio variante di Valico in carreggiata nord, prima del tratto questo che ho appena segnalato, anche tra la variante di Valico ed Aglio sempre verso nord c'è la chiusura del tratto fino alle 6 di domattina. Il tratto Orvieto Orte è chiuso in direzione sud, riapre alle 6, come lo svincolo di Colleferro che è chiuso in uscita provenendo da Roma. Anche Anagni è chiuso in entrata in direzione di Napoli, riaprirà alle 6. Andiamo a Napoli sulla 3, la Napoli-Salerno, tratto Torre del Greco Portici chiuso in carreggiata nord in direzione appunto di Napoli fino alle 6, chiuse anche le stazioni di Napoli Stazione in entrata verso Napoli, Porto di Napoli in entrata verso Salerno e Via Marina in entrata in direzione di Salerno. Abbiamo sulla 4 il tratto compreso tra la 8 e Pero chiuso verso Torino, chiuso anche lo svincolo di immissione sulla tangenziale est provenendo da Milano. Il tratto della 7 chiuso è quello compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera, questo tratto è chiuso in direzione Milano, in direzione opposta verso Genova tratto chiuso tra la 10 e Genova Ovest, in entrambi i casi la riapertura prevista per le 6. Riapre alle 5 invece il tratto della 8 compreso tra Busto Arsizio e Castronno che è chiuso verso Varese, chiusa anche Cavaria in entrata per ogni direzione. Diramazione Gallarate Gattico, qui è chiuso lo svincolo di missione in A8 provenendo dalla A26, sulla A9 tratto chiuso Como Centro Chiasso in direzione Svizzera e anche lo svincolo di Como Centro chiuso in entrata per ogni direzione. Tra poco tutte le altre chiusure.

Bill Bounty nel 1982 firmava questo disco che vede, tra gli altri, al pianoforte Greg Fillinghaines, alla chitarra Steve Lukather, e poi c'era un certo Jeff Porcaro alla batteria, Lenny Castro alle percussioni, David Sanborn al sassofono, Jerry Eye alla tromba, insomma Patty Austin ai cori. Ecco, detto che c'era anche James Taylor ai cori. E, beh, insomma, un album che non ha avuto grandi riscontri in Italia, ma che in America, soprattutto in California, spopolò. Questa era la sua Living It Up. Torniamo a parlare di viabilità. Intanto è stato recuperato quel copertone in galleria sulla 23, un problema in meno. Abbiamo ora sulla 8 quel veicolo in fiamme, ha dato vita ad una coda di un chilometro tra Busto Arsizio e Castellanza, coda che è segnalata in ulteriore aumento verso Milano. Non ci sono più invece le code sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia, o meglio, sono diventati rallentamenti per il cantiere di lavoro. Questo tratto, appunto, interessato prima da code, ora da rallentamenti, una situazione che è leggermente migliorata. Torniamo alle notizie di chiusure e le ripartiamo con la A9, abbiamo detto, del tratto Como Centro Chiasso chiuso verso la Svizzera, sulla 10 Genova Pra Genova Aeroporto chiuso verso Genova, il tratto appunto riaprirà domattina alle 5, lo svincolo di Celle Ligure sulla A10 è chiuso sia in entrata che in uscita. Sulla 12 tratto chiuso tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, e il tratto Rosignano Marittimo Statale 1 Aurelia invece chiuso in direzione sud verso Rosignano. In entrambi i casi la riapertura è prevista per le 6. Sulla 13 il tratto Bologna Interporto Altedo chiuso verso Padova fino alle 5, chiuso anche lo svincolo di immissione per chi dalla A13 appunto cerca di entrare sulla A4, se proviene da Bologna non è consentito questo appunto passaggio, perché la chiusura di questo svincolo rimarrà tale fino alle 6. Sulla 14 Castel San Pietro chiuso in uscita da Bologna, il tratto Rimini Sud Riccione chiuso verso Ancona in carreggiata sud fino alle 5, poi abbiamo anche il tratto Pescara Sud e Pescara Ovest che verso nord è chiuso fino alle 6 per lavori. San Benedetto del Tronto è chiusa in uscita da Ancona e in entrata in direzione Pescara. Sulla diramazione per Ravenna il tratto Lugo Bagnacavallo chiuso verso sud in direzione di Ravenna fino alle 5, la stazione di Candela è stata riaperta, prima erano dei materiali dispersi ad aver dato appunto l'opportunità di chiudere, o meglio la necessità di chiudere questo tratto, o meglio questo svincolo. Poi abbiamo notizie dalla 26, tratto chiuso tra Masone e il Bivio per la 10 verso sud, ma anche il tratto compreso tra la diramazione Predosa, Bettola e Masone è chiuso verso sud, in entrambi i casi la riapertura prevista per le 5. Sulla 27 tratto chiuso tra la statale 51 d'Alemagna e Belluno in direzione Venezia, chiuso anche Vittorio Veneto Nord in entrata verso Belluno e in uscita provenendo da Venezia. Tra poco le ultime chiusure sulla tangenziale di Milano e di Bologna. Noi riprendiamo invece la musica, questa volta con Malika Ayane.

È imminente l'uscita di un nuovo lavoro per Malika Ayane in vista dell'uscita dell'intero album che si intitolerà Cicale. Allora, ritorniamo sulla tangenziale di Napoli. Abbiamo due svincoli chiusi, quello di Arco Felice chiuso in entrata verso Capodichino, quello di Viale Maddalena chiuso in entrata in direzione Pozzuoli. Sulla Firenze Pisa Livorno, tratto chiuso tra Monte Lupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina verso Firenze, qui la riapertura prevista per le 6, e infine la tangenziale di Bologna che è chiusa in direzione nord tra l'uscita 7 bis per la statale di Ferrara e l'uscita 5 quartiere Lame, riaprirà alle 6 questo tratto della tangenziale di Bologna. In direzione sud invece è chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triunvirato, anche qui riapertura prevista per le 6, come gli svincoli 6 Castelmaggiore chiuso in entrata verso la 1 e 7 Bologna Centro, anch'esso chiuso in entrata in direzione della 1. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, e il quadro è completo per tutte le chiusure. Speriamo di aver dato conto di tutto quello che di importante c'era da segnalare. 348 103 1010, il numero che è sempre a vostra disposizione per raccontarci del vostro viaggio e per farci sapere in che situazioni vi state muovendo e se ci sono naturalmente criticità. C'è anche Vasco Rossi, spesso viaggiamo con la sua musica, in questo caso viaggiamo con un diniego. C'è chi dice no.

0: Vasco Rossi, c'è chi dice no e noi siamo vicinissimi al prossimo aggiornamento con le notizie dall'Italia e dal mondo grazie al giornale della mezzanotte, che è il primo giornale, inizia infatti a mezzanotte. Ricordo i rallentamenti sulla 1 tra la 14 Valsamoggia verso Milano per lavori, la coda di un chilometro per un incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, un incidente anche sulla 3 ora segnalato tra via Marina e Porto di Napoli verso Napoli e al chilometro 2 per il momento non ci sono conseguenze, un incidente senza conseguenze anche sulla 4 tra Pero e l'allacciamento con la 8 verso Brescia è avvenuto al chilometro 125, restano le code per il veicolo in fiamme sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza, sono in direzione sud verso Milano. Sono i Genesis con The Cinema Show che ci accompagnano al GR.
1: Home from work, our Juliet clears her morning meal. She dabs her skin.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Droni, bomba a Lipsia, braccio di ferro, Mosca a Berlino. La Germania accusa il Cremlino, che a sua volta minaccia una dura reazione, due sospettati. Bruxelles prepara la risposta alla guerra ibrida e valuta una stretta sui visti. Tajani avverte la Russia potrebbe influenzare il voto anche in Italia. Caso La Vitola, il Dipartimento Penitenziario smentisce l'aggressione in carcere, sotto esame le chat con Ranucci. Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione. Sì del Veneto alla legge sul fine vita, stabiliti tempi e procedure per accedere al suicidio medicalmente assistito e la quarta regione a intervenire in materia, la prima amministrata dal centrodestra. L'isola che non c'è, a giorni alterni, coperta di alberi, scompare e ricompare in un lago del Canada, un mistero tutto ancora da spiegare. Il cinema non cambia il mondo, ma può aiutarci a farcela. Giorgio Clooney infiamma la mostra di Venezia, per lui leone d'oro alla carriera. Pallavolo, le azzurre soffrono, ma battono 3-1 in rimonta la Svezia e volano in semifinale agli europei femminili. Buonasera da Sonia Oranges. Alta tensione tra Europa e Russia dopo i droni bomba di Lipsia. Berlino accusa Mosca di guerra ibrida e alza il livello di allerta. Il caso, ne parleremo tra poco, discusso anche al vertice europeo in Irlanda. Subito la cronaca con l'inviata Rai.
3: Due sospetti sono stati identificati dalla polizia tedesca per l'attacco con droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il piano e un bielorusso con passaporto russo l'esecutore. Il suo DNA è stato ritrovato sugli ordigni. Quest'ultimo sarebbe entrato in Germania con un visto turistico italiano rilasciato da Minsk per l'area Schengen, ma da verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. La responsabilità di Mosca nelle vicende di Lipsia denunciato ufficialmente dai ministri dell'interno Dobrindt e degli esteri Vadeful. Tra le misure prese dal governo, un controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. Tutto mentre si moltiplicano episodi che fanno crescere la tensione nel paese. Un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera ha provocato due feriti. Il traffico ferroviario è stato fermato per ore. Sono state colpite dall'esplosione d'ordigni anche una centrale elettrica nel Brandenburgo e una vicino Colonia. Le polizie degli stati federali lavorano seguendo le possibili piste dell'estremismo, del terrorismo internazionale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco e promette una dura reazione alla chiusura del consolato russo a Bonn e della Casa Russa a Berlino. Il Ministero degli Esteri respinge inoltre come completamente infondate le accuse tedesche sul coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto di Lipsia e accusa Berlino di avere orchestrato una provocazione per inasprire i rapporti con la Russia. Anche la Francia convoca l'incaricato d'affari russo, mentre l'intelligence danese denuncia piani di Mosca per sabotaggi contro aziende del paese. Da Wicklow i ministri degli esteri europei esprimono solidarietà alla Germania e si dicono pronti a rispondere a nuovi attacchi ibridi. L'inviata Rai.
4: L'Europa alza la guardia contro la minaccia russa. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio del drone di Lipsia ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, che promette accertamenti sui visti rilasciati agli stranieri, mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia.
5: È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare.

0: Pacchetto di sanzioni contro Mosca. C'è una lista con 1600 persone ed entità militari e industriali russi da colpire. Da Bruxelles interviene anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto, pronti a rispondere più rapidamente e meglio. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Davanti agli attacchi ibridi russi, dunque, Unione Europea e NATO uniscono le forze. Ma sulla strategia del Cremlino sentiamo il commento di Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, intervistato da Fabrizio Noli.
2: Penso che l'obiettivo del Cremlino sia quello di infilare un cuneo di paura sostanzialmente tra il comportamento e le dichiarazioni delle leadership e i sentimenti delle opinioni pubbliche. E non è un caso che avvengano in prossimità di appuntamenti elettorali variamente importanti.
1: Altro fronte di tensione è quello tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump torna a minacciare Teheran e sostiene che sia in forte difficoltà. Il corrispondente da New York.
3: Il regime diventa ogni giorno più debole. Parola di Trump, secondo cui la Repubblica Islamica Iraniana continua a fare vittime tra la popolazione, al punto che sarebbe salito almeno a 65.000, afferma, il numero dei manifestanti o dissidenti uccisi dalla fine dello scorso anno. Se non assistiamo a una ribellione, spiega il presidente americano, è proprio per la minaccia continua esercitata dalle autorità. Ma a un certo punto, aggiunge, non riusciranno più a sparare così facilmente. Abbiamo colpito duramente Teheran, prosegue commentando i raid di ieri, motivati, rivela, dalla decisione di distruggere nuovi armamenti la cui costruzione era quasi ultimata. Non possono muoversi, nemmeno andare al bagno, ironizza Trump, senza essere visti da noi. Comunque non penso che la guerra durerà ancora molto a lungo, dichiara, non so quanto altro potranno sopportare. Dovrebbe finire il prima possibile anche il conflitto tra Russia e Ucraina, secondo l'inquilino della Casa Bianca. Il presidente sottolinea che se lui lo volesse, Putin parteciperebbe a un altro vertice bilaterale, ma io, conclude Trump, desidero farlo solo quando saremo pronti per concludere un accordo di pace. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Il caso La Vitola, il DAP smentisce l'aggressione in carcere al faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto si cercano sul suo telefono le chat che potrebbero aiutare a ricostruire il movente.
4: Nessuno schiaffo a Walter La Vitola. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce quanto riferito nel suo interrogatorio da Pellegrino Davino, uno dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo altre fonti del carcere di Rebibbia, La Vitola, detenuto nella stessa sezione di alta sicurezza con i tre presunti esecutori dell'attentato, si sarebbe in realtà rifugiato nella propria cella dopo aver assistito all'aggressione contro uno di loro. Intanto prosegue l'inchiesta. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare il movente, ma soprattutto le chat con i messaggi scambiati tra il faccendiere e Ranucci tra il 2024 e il 2025 che sarebbero stati cancellati. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame. I legali dell'ex editore reo confesso di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report annunciano un probabile ricorso in Cassazione per l'immediata scarcerazione del loro assistito. I tempi di fissazione del riesame hanno superato i 15 giorni dalla nostra richiesta, spiega l'avvocato Sergio Cola. Tecnicamente per questo motivo La Vitola andrebbe scarcerato. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Report: Giulia Presutti rinuncia alla conduzione. In una mail al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini, auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. La notizia è arrivata in serata dopo una riunione dello stesso Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione, riunione cui i due conduttori Presutti e Pier Vincenzi non erano stati ammessi a partecipare. Un nuovo incontro sarà fissato a breve. Molestie su una tredicenne a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione dell'aggressore. L'uomo era stato liberato dopo due notti di detenzione. L'Associazione Nazionale Magistrati replica sul caso attacchi scomposti.
5: Sulle serrande del mini market chiuso in questi giorni appare una scritta pedofilo infame in mano al popolo. Sale dunque la tensione nel quartiere Madonna di Campagna a Torino dopo la scarcerazione del commesso bengalese accusato di aver palpeggiato una tredicenne entrata nel locale. La procura torinese ha però scelto di impugnare questa decisione del GIP. Dura la reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati sull'arrivo al Tribunale di Torino degli ispettori annunciati

0: denunciati dal ministro della giustizia Nordio. Chiara Canepa, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Determinerebbe un'ingerenza.
0: Sullo stesso fronte anche Francesco Petrelli, Unione Camere Penali.
2: Si proclamano il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura, poi di fatto il giudice viene messo alla gogna.
0: Simona Decina, GR1.
3: A Malta, Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa nel 2017 da una bomba piazzata nella sua auto. La giuria ha respinto le accuse di cospirazione e complicità con 8 voti contro 1. Il Tecun è uscito dal tribunale da uomo libero. A 9 anni dall'attentato resta dunque senza mandante riconosciuto l'omicidio Caruana Galizia. Rai Radio 1, 00:10, via libera in Veneto alla legge sul fine vita, un provvedimento di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, la definisce il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia.
4: I favorevoli sono 32, i contrari 14, gli astenuti 5, il provvedimento approvato.
5: Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento definisce procedure e tempi dell'assistenza sanitaria perché ha già ottenuto il via libera del comitato etico nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. Un sì trasversale che ha spaccato la maggioranza con Fratelli d'Italia, compatta per il no, e Lega e Forza Italia lasciate libere di votare secondo coscienza, a favore anche le opposizioni. In Veneto dal 2019 sono state 31 le richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, 3 quelle autorizzate dal comitato etico. Soddisfazione dall'associazione Luca Coscioni, che parla di scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre. Di segno opposto la reazione di Provita e Famiglia, che accusa alcuni consiglieri del centrodestra di aver tradito i propri elettori. Venezia, Giorgia Buran, GR1.
3: A livello nazionale il dibattito tra i partiti resta incentrato sulla legge elettorale e sugli ultimi dati economici.
6: Governo più stabile, Italia più forte, l'equazione con cui Fratelli d'Italia festeggerà l'esecutivo più longevo della Repubblica e l'occasione per sottolineare gli ultimi dati Istat con l'occupazione ancora in aumento, ma anche il punto da cui parte la maggioranza per la legge elettorale. Alessandro Colucci, Noi Moderati.
7: Garantisca stabilità e governabilità. E poi la nostra battaglia storica, il ritorno delle preferenze, la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari.
6: E se su questo sembra convinta anche Forza Italia, inizialmente dubbiosa, Matteo Salvini dalla Lega oppone un secco no all'ipotesi di ballottaggio tra gli schieramenti, proposta rimessa sul tavolo, dicono le opposizioni, solo per disinnescare l'ascesa di Roberto Vannacci. Angelo Bonelli, AVS.
8: Presidente Meloni, la legge elettorale non si cambia sulla base delle sue convenienze politiche del momento. È in gioco la qualità della nostra democrazia.
6: Intanto la maggioranza, l'allarme dei 5 Stelle, ignora l'inflazione, caro carburanti. Per Giuseppe Conte serve il coraggio di un passo indietro sul riarmo. Il leader del movimento cita anche i dati GIMBE, come fa Elly Schlein. La spesa sanitaria ai minimi storici, dice la segretaria PD. Ecco l'unico record che Meloni può festeggiare. Lucio Bondi, GR1.
3: Si avvicina il rientro a scuola, intanto il caro libri è diventato un po' meno caro.
9: Quest'anno le famiglie spenderanno meno per l'acquisto dei libri scolastici. I prezzi sono sì aumentati del 2,3% alle medie e dell'1,8% alle superiori, meno dell'inflazione comunque, ma diminuisce il costo medio sostenuto per ogni singolo studente. Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori.
10: La spesa media per le famiglie quest'anno è in decremento dell'1,4%. Questo grazie a 2 fattori: una ampiezza significativa del catalogo degli editori con prodotti che hanno anche prezzi diversi, e dall'altra un'attenzione maggiore da parte dei docenti nel fare delle scelte che tengono conto anche del prezzo del prodotto.
9: Gli editori ricordano che i listini vengono fissati a gennaio e non possono cambiare durante l'anno, e che negli ultimi 12 mesi ci sono state 3 importanti riforme della scuola pubblica che hanno richiesto adeguamento nei testi, ma che non peseranno sulle famiglie. Ancora Riva.
10: Pesa sugli editori perché ha stravolto la pianificazione editoriale e ha comportato dei costi incrementali per l'accelerazione dei progetti.
9: Amalia Carosi, GR1.
3: Il meteo per l'Italia: si profilano altre giornate di caldo sostenuto. Lo scenario dovrebbe cambiare solo a metà della settimana prossima, quando è attesa un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, accompagnata da precipitazioni anche intense. Ma sentiamo le previsioni per le prossime 48 ore del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
11: Cielo sereno su tutte le regioni, stabile e soleggiato in salvo rovesci sulla temporale al pomeriggio sui lievi della Calabria, Basilicata e aree interne della Campania. Temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne delle due isole maggiori, aree interne del Lazio e aree interne tra Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda venerdì, stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo isolati deboli rovesci e temporali puntuali al pomeriggio sui rilievi della Calabria e aree interne orientali della Sicilia. Quadro stabile per quanto riguarda weekend.
3: Dal Canada, l'incredibile storia dell'isola piena di alberi apparsa e poi scomparsa in un grande lago. Ora turisti e residenti la stanno cercando.
12: Seconda stella destra.
13: Prima c'era, ora è scomparsa e chissà se e quando riapparirà. È avvolta nel mistero la storia dell'isola nel lago artificiale di Williston, nella British Columbia. La prima volta è stata avvistata il 21 luglio scorso, con tanto di immagine satellitare a documentarne la presenza. Un'isola di un verde intenso per l'abbondanza di alberi, grande quasi 10.000 metri quadrati, che galleggiava spostandosi come un'enorme zattera. Poi improvvisamente si sono perse le sue tracce. Nessuno sa dove sia finita. Gli studiosi non hanno ancora una spiegazione. Probabilmente si è formata da grovigli di radici, piante e detriti accumulatisi nel tempo e poi staccatisi da un'ansa del lago. Ma com'è possibile che sia sparita da un giorno all'altro, come in una fiaba o in una fantasiosa leggenda? La vicenda appassiona l'opinione pubblica canadese, racconta l'emittente CBC. Potrebbe essersi inabissata o essersi smembrata, ma i suoi resti da qualche parte dovranno pure essere. E così sono scattate ricerche con droni, elicotteri e squadre in motoscafo, tutti a caccia dell'isola che non c'è. Daniele Morgera, GR1.
3: È arrivato a Londra il celebre arazzo di Bayeux, opera dell'undicesimo secolo che narra la conquista normanna dell'Inghilterra. Per la prima volta in oltre 900 anni ha lasciato la Francia. L'inviata.
14: Da almeno un secolo gli inglesi cercavano di ottenerlo in prestito e da quasi un millennio non solcava la manica, ma finalmente l'arazzo di Bayeux sarà esposto al British Museum di Londra dal 10 settembre fino al prossimo luglio, un prestito storico che Emmanuel Macron ha voluto presentare come un inno alle relazioni franco-britanniche, venendo di persona a inaugurare con Re Carlo e il Premier Burnham la mostra di questo capolavoro medievale, che poi tecnicamente non è un arazzo ma un ricamo e una straordinaria opera narrativa realizzata nel 1070 a Canterbury, lunga 68 metri, alta 50 centimetri, raffigura la battaglia di Hastings del 1066 e la conquista normanna dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore. Nonostante il legame con la storia inglese, è stata conservata nella cittadina francese di Bayeux praticamente dalla sua creazione. Londra ha assicurato l'opera per ben 800 milioni di sterline. Complesso il trasporto dell'opera, avvenuta in gran segreto a luglio scorso, è costato 1.200.000 sterline. Per questo il British Museum ha imposto al biglietto un prezzo doppio rispetto alle altre mostre, eppure fino a dicembre già tutto sold out. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
3: A Venezia invece è il tempo della mostra del cinema numero 83, iniziato con la standing ovation per Clooney, leone d'oro alla carriera, dal divo George, un attacco all'amministrazione Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto. Con il voto di midterm, se va tutto bene, torneremo a una maggiore normalità. L'inviata.
15: De arte cinematografica.
16: Della lingua complicata l'italiano per la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, che con Greta Scarano e Nicolas Maupas dichiara aperta l'83esima mostra del cinema dopo una serata tutta per George Clooney. Sorrisi, autografi ed emozione per lui quando Laura Dern lo descrive come il Cary Grant di una generazione. Chiama la sala grande la cattedrale del cinema. Viviamo in un mondo in cui ci dicono di avere paura. paura l'uno degli altri, dice, ma nessuno ride, piange o sogna diversamente. I film non fermano le guerre o l'inflazione, conclude tra gli applausi, ma finché saremo seduti in una sala buia ad interessarci delle storie altrui, possiamo farcela. Una cosa ho imparato in 45 anni di carriera: nessuno fa niente da solo. Poi si abbassano le luci, via al primo film della mostra, Inc., mentre Clooney, con Laura Dern al braccio ed il Leone d'Oro, si riaffaccia sulla porta del Palazzo del Cinema. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
3: Musica, ritornano gli Europe, è uscito Scandinavian Heist, nuovo singolo che anticipa l'album Come This Madness, in arrivo il 25 settembre. Uno dei miei brani preferiti degli Europe da molto tempo, racconta il frontman Joey Tempest, e dopo il disco la band tornerà sul palco. Il 30 settembre partirà da Glasgow il tour per i 40 anni di The Final Countdown, brano che nel 1986 consacrò il gruppo svedese in tutto il mondo.

0: direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Federico Foroni. Linea al GR1 Sport da Sonio Ranges. Buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
2: Mezzanotte 21, buonasera anche da Jacopo Barlotti. In primo piano gli europei femminili di pallavolo, le azzurre soffrono ma battono 3-1 in rimonta la Svezia e volano in semifinale.
3: Una partita complicata, ammette Velasco, forse la più difficile dell'intero percorso azzurro agli europei. La Svezia di una straordinaria Isabel Hawke, 42 punti, è piegata in 4 set in rimonta. L'Italia comincia bene, sembra in grado di gestire il primo parziale senza affanni, poi qualcosa si inceppa. Poca lucidità, analizza il nostro CT, mentre la Svezia, trascinata da Hawke, mette la freccia sfruttando le imprecisioni azzurre, soprattutto in seconda linea. Dal secondo set il cambio di passo nel momento più complesso, sotto 21-23, Egonu e Antropova sono decisive. Le ragazze di Velasco strappano il parziale ai vantaggi. Il terzo è quello che gestiscono meglio, in controllo anche nel quarto ma discontinue. La Svezia rientra e sorpassa, ma è Silla a prendersi la scena finale. Muro su Hawke, palla match conquistata da Egonu. Alla seconda occasione, il lungolinea vincente di Miriam Silla regala alle campionesse olimpiche e mondiali la quarta semifinale europea consecutiva, da giocare sabato a Istanbul contro la vincente di Polonia-Olanda. Manuela Collazzo, GR1.
2: Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, l'Udinese batte 2-1 in rimonta il Venezia e agli ottavi affronterà l'Atalanta. Il Sassuolo ha superato ai rigori il Frosinone, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari agli ottavi sarà Juventus-Sassuolo. Il Genoa è ufficiale, ha ingaggiato lo svincolato El Shaarawy che ritorna al Grifone dopo 16 anni. Intanto Federico Di Marco è stato premiato come miglior calciatore della Serie A 2025-2026 nel corso del Gran Galà del Calcio AIC al Teatro alla Scala di Milano. Fabregas miglior allenatore. E siamo al tennis con gli US Open, secondo turno, facciamo il punto in diretta con Emilio Mancuso.
4: Ha ritrovato il sorriso dei giorni migliori, Jasmine Paolini vince il derby toscano contro Lucrezia Stefanini, 6-4, 6-1, quest'ultima proveniente dalle qualificazioni. Paolini al terzo turno, anche oggi pioggia su New York, su Flushing Meadows, match che sono slittati, si è ripreso a giocare da poco in campo per la prosecuzione del suo incontro il perugino Francesco Passa contro l'olandese Jesper De Jong, l'azzurro 2-7-1 e l'olandese 5-2 nel quarto. Nella notte italiana pioggia permettendo Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone, 2-1 nei precedenti per Matteo, battuto però qualche settimana fa in Canada. Fuori a sorpresa lo spagnolo Rafa Odar, eliminato dal cinese Bu, ripescato lucky loser, ha giocato un gran match. Fuori anche il russo Rublev, l'americano Ben Shelton in 4 set sul polacco Hurkacz.
2: Grazie Emilio Mancuso. E poi i giochi del Mediterraneo di Taranto, con l'Italia che ha superato quota 200, gli azzurri hanno conquistato 223 medaglie quando manca ormai un solo giorno alla chiusura. Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
5: La notte in viaggio con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Le Spice Girls e la loro Viva Forever dopo il giornale della mezzanotte, ora mezzanotte 29, questa è Raiso Radio, Davide Santirocchi con gli ultimi aggiornamenti, con una novità, purtroppo un incidente, attenzione, siamo sulla A10 tra Varazze ed Arenzano in direzione di Genova, si è da poco verificato questo incidente con due veicoli coinvolti, uno è un mezzo pesante al chilometro 23. La giusta cautela. Non ci sono più invece sulla 1 i rallentamenti per lavori tra il bivio per la 14 e Valsa Moggia, erano segnalati verso Milano, sono terminati. Resta sulla 1 una coda per un incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, anche qui è coinvolto un mezzo pesante al chilometro 202, la coda è lunga circa un chilometro. Un incidente senza conseguenze anche sulla A3 tra Via Marina Centro e Porto di Napoli verso Napoli al chilometro 2. Sulla A4 anche qui un incidente senza conseguenze tra Pero e l'innesto con la 8 verso Brescia, non è ancora stato risolto, quindi comunque prudenti al chilometro 125. Qui sono 3 le vetture coinvolte. E per un veicolo in fiamme sulla 8 Milano Varese è ancora segnalata una coda tra Busto Arsizio e Castellanza verso sud in direzione di Milano. Ricordo anche i lavori in corso sulla A19, la Palermo-Catania, i rallentamenti all'altezza di Trabia in direzione di Catania. Questo è il quadro completo delle poche notizie che abbiamo a nostra disposizione. Le chiusure sono tantissime, abbiamo fatto un lungo elenco ripetendole tutte pedissequamente intorno alle 11.45, quindi dovreste essere un po' tutti aggiornati. Io ringrazio il nostro Fabio Cardinali che ha curato la parte tecnica e il nostro Frank Pantaleo che invece prosegue durante la notte di Raiso Radio fornendo GR ad ogni scoccar dell'ora. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Droni, bomba all'Ipsia, braccio di ferro tra Germania e Russia. Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco e promette una dura reazione alla chiusura del consolato ieri russo a Bonn e della casa russa a Berlino. Il ministero degli esteri russo respinge inoltre come completamente infondate le accuse tedesche sul coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto di Lipsia e accusa Berlino di aver orchestrato una provocazione per inasprire rapporti con la Russia. E poco fa le agenzie riportano un attacco di Mosca ad Odessa, colpiti alcuni edifici residenziali. Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz Stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni contro Teheran: l'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora, dice il presidente. Apre anche a un nuovo vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia ancora pronto per le elezioni. Restiamo negli Stati Uniti per un'ultima ora. Ci sono stati diversi feriti in una sparatoria a Minneapolis, inclusi due agenti della polizia, riportarlo media locali. E torniamo in Italia con la decisione del Veneto, che dice sì alla legge sul fine vita. Il provvedimento stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. La prima regione governata dal centrodestra a intervenire in materia, la quarta in Italia. Una legge di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, così il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. I legali di Walter Lavitola ne chiedono l'immediata scarcerazione, sono scaduti infatti i termini previsti dalla legge. L'ex editore è detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La difesa solleverà la questione al riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto l'amministrazione penitenziaria smentisce le voci di un'aggressione a Re Bibbia riferite da uno degli altri arrestati nell'inchiesta. Incidente sul lavoro in provincia di Palermo. A Cimino, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola dopo il ribaltamento del mezzo sul quale stava lavorando. La procura di Termini Imerese ha disposto l'autopsia, indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il meteo per l'Italia: si profila altra giornata di caldo sostenuto, prevarrà infatti un caldo su tutta l'Italia con picchi tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria. Lo scenario resterà sostanzialmente invariato per il fine settimana, un cambiamento è atteso solo a metà della settimana prossima, quando è attesa un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, però accompagnata da precipitazioni anche intense. A Venezia la mostra del cinema numero 33 è iniziata, invece nel segno di George Clooney, a lui Leone d'Oro la carriera tra ironia e Standing Ovation, un messaggio: il cinema non cambia il mondo, ma può aiutarci a farcela. In chiusura lo sport: pallavolo, le azzurre soffrono, ma battono 3-1 e rimonta la Svezia e volano in semifinale gli europei femminili. Coppa Italia: tra Udinese e Venezia finisce 2-1, i friulani vincono in rimonta, il Sassuolo batte il Frosinone 5-4, a rigori oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora la linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.